Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 2 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 3:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: sono le 4.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 4 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 4 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 6:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 8:01.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Senta, lei ha detto prima che la canzone di protesta lei la faceva quando la protesta non interessava a nessuno. Adesso la protesta interessa a tutti, perché non ritira fuori le canzoni di protesta?
4: Si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone.

Quella che stiamo per raccontare non è una storia di cronaca come molte altre ce ne sono nel nostro paese, perché il protagonista è uno dei più apprezzati cantautori, intellettuali e poeti italiani, Luigi Tenco. Proprio per questo la sua morte diventerà pubblica la sera del 27 gennaio 1967, dopo aver cantato questa versione di Ciao amore ciao.

0: Luigi Tenco nasce da una relazione extraconiugale della madre, Teresa Zoccola, appena separata dal marito e cameriera presso una famiglia di notabili molto benestanti di Torino, la famiglia Micca. Rimane ancora incerta l'identità del padre naturale, identificato alternativamente in Ferdinando Micca, il figlio sedicenne della famiglia stessa, oppure Carlo Micca. La madre Teresa fugge da Torino ancora incinta per tornare a Cassine, in provincia di Alessandria, nel Monferrato. Lì, il 21 marzo 1938, in una casa di Corso Garibaldi 10, viene al mondo Luigi, che prende quindi il cognome del marito della madre, Giuseppe Tenco, il quale tuttavia muore prima della sua nascita a causa di un incidente nella stalla. I due coniugi avevano già un loro precedente figlio, Valentino. Ferdinando Micca, nel frattempo, tenta di riconoscere suo figlio biologico già subito, ma suo padre glielo impedisce. Ferdinando si sposa poi con un'altra donna e non avrà più altri figli. Luigi Tenco trascorre la sua prima infanzia tra i paesi di Cassine, Maranzane e Ricaldone, i paesi originari della madre e dei nonni, ma scopre, qualche anno più tardi, che Giuseppe Tenco non è il suo vero padre. La notizia, oltre a sconvolgere il ragazzo, causa l'allontanamento degli ignari nonni Tenco dalla stessa famiglia materna di Luigi.
1: Quando la

Mamma Teresa, grazie al sostegno economico dei propri genitori, nel 1948 si trasferisce con il piccolo Luigi e il figlio più grande Valentino in Liguria, a Genova Nervi, in una piccola villetta allora di proprietà del padre Giovanni. Dopo un anno, Teresa cambia ancora residenza, aprendo un negozio di vini tipici piemontesi chiamato Enos, in via Rimassa, nel quartiere Foce di Genova. Madre e figli si trasferiranno ancora, prima in una casa di via Nizza presso il quartiere Albaro di Genova, quindi in via Fratelli Canale, nel quartiere Collinare di Genova San Martino. Terminate le scuole medie presso la Giovanni Pascoli nel 1951, si iscrive al liceo classico Andrea Doria, che frequenta solo un anno, per poi trasferirsi al liceo scientifico Galileo Galilei, dove prende la maturità da privatista nel 1956. La madre nutre grosse aspettative nei confronti del primogenito Valentino, prospetta anche per Luigi grandi progetti. Nel periodo finale del liceo lo affida ad una maestra privata per le ripetizioni, Sandra Novelli, dalla quale prenderà addirittura domicilio, e sarà la stessa Novelli ad introdurlo al pianoforte, che risulterà essere per Tenco una passione inaspettata e un'attitudine naturale. Luigi ama la musica, suona, si esercita come autodidatta in chitarra, clarinetto e sassofono, frequenta Ruggero Coppola e Pupi Gatto presso il ritrovo in via Cecchi a Genova, in particolare l'Igea Bar. Tuttavia la sua passione per la musica non viene vista bene in famiglia. Lo zio Tino Tenco si immagina Luigi un ingegnere, un professore di fisica o un professore di matematica. Nel 1956, per assecondare il desiderio della madre del fratellastro Valentino, si iscrive al corso di laurea in ingegneria elettrotecnica. Poi nel 59 decide di cambiare facoltà e si iscrive al corso di laurea in scienze politiche. Infine abbandona definitivamente gli studi per dedicarsi completamente alla musica.

0: Nel 1953 fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, composto da Danilo De Gipo alla batteria, Bruno Lauzi al banjo, Alfred Gerard alla chitarra, Luigi Tenco al clarinetto. I suoi esordi si muovono intorno ad alcuni brani cover di Nat King Cole e di Kid Horry. Poi diviene parte del Modern Jazz Group del pianista Mario De Sanctis, che vedeva tra i componenti anche un giovanissimo Fabrizio De André alla chitarra elettrica. Nel 57 Tenco viene chiamato da Marcello Minerbi, in seguito fondatore di Marcello Sferial e arrangiatore poi per Claudio Lolli in Aspettando Godot. Nel trio Garibaldi con Ruggero Coppola alla batteria, Minerbi al pianoforte, proprio per il trio Tenco scrive la sua prima canzone, la sigla di apertura dell'orchestra. Segue nel 58 la costituzione del gruppo I Diavoli del Rock, con Graziano Grassi soprannominato Roy alla batteria e Gino Paoli alla chitarra.
1: Mi

Tra il 58 e il 59 la madre Teresa e il figlio Valentino si trasferiscono presso casa la Torre di Salita Bastia, sulle colline di Recco, a circa 20 km da Genova. Luigi invece approda a Milano, ospite con l'amico Piero Ciampi di Gianfranco Reverberi, che lavora come arrangiatore alla Dischi Ricordi. Lavora come session man alle registrazioni del brano La tua mano di Gino Paoli e Se qualcuno ti dirà di Ornella Vanoni. Dalla casa di Reverberi si trasferisce con Ciampi alla pensione del Corso e Galleria del Corso 1, dove alloggiano anche Gino Paoli, Sergio Endrigo, Bruno Rauzi. Nel periodo milanese ottiene un contratto discografico con la Dischi Ricordi in veste di cantante e il suo esordio avviene nel 1959 con il gruppo I Cavalieri, che gravita intorno alla casa discografica Tavola Rotonda sotto etichetta della Ricordi, da cui nome di cui fanno parte Gianfranco Reverberi, Paolo Tomelleri, Enzo Iannacci e Nando De Luca. Qui incide un EP con 4 brani: Mai, Giurami tu, Mi chiedi solo amore, Senza parole. Tenco adotta gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21, Gordon Cliff. Chiedendo allo stesso Nanni Ricordi di non apparire con il suo vero nome per non subire danni di immagine, essendo studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista. Come accadrà a molti altri artisti e intellettuali italiani, Tenco viene schedato e inserito nella cosiddetta lista nera del SIFAR, il servizio segreto di allora, ritrovata poi nei cosiddetti fascicoli del generale golpista De Lorenzo.

Nel maggio 1961 è in gara con Una vita inutile alla Sei giorni della canzone, tuttavia non si qualifica alla fase finale. Nell'estate del 61 Tenco parte per la sua prima tournée in Germania, in compagnia di Paolo Tomelleri, Gianfranco Reverberi, Giorgio Gaber e Adriano Celentano. Lo stesso autunno esce il suo primo 45 giri inciso come solista con il suo vero nome, intitolato I miei giorni perduti. Nel 62 invece inizia una breve esperienza cinematografica con il film La Cuccagna di Luciano Salce. Il primo 33 giri di Tenco esce proprio quell'anno. Contiene successi come Mi sono innamorato di te e Angela. Cara maestra, però non viene ammessa all'ascolto della Commissione per la Censura e viene allontanato dalle trasmissioni RAI per 2 anni. Sempre negli anni 60 stringe un'amicizia importante con il poeta anarchico genovese Riccardo Mannerini. Nel 63 si rompe l'amicizia con Gino Paoli a causa della sua relazione con la giovane attrice Stefania Sandrelli. Poco prima Tenco abbandona la Dischi Ricordi per passare alla Jolly. Nel settembre dello stesso anno le sue canzoni Io sì e Una brava ragazza vengono nuovamente bloccate dalla censura. All'inizio del 65 Tenco fa la sua seconda apparizione cinematografica nel film musicale 008 Operazione Ritmo di Tullio Piacentini, distribuito con successo in tutta Italia. Nello stesso anno, 1965, dopo vari rinvii per motivi di studio, viene chiamato per il servizio militare obbligatorio nei Lupi di Toscana di Scandicci. Si dichiara subito antimilitarista, convinto. Riesce a terminare il servizio grazie ai vari ricoveri ospedalieri dovuti ad una forma di ipertiroidismo. Diviso tra Recco, Genova e Milano, il giovane Tenco si trasferisce a Roma, dove firma un contratto con la RCA italiana. Nella capitale incide il brano Un giorno dopo l'altro, che diventa anche la sigla dello sceneggiato televisivo Il commissario Maigret.

0: Altri successi dell'epoca sono Lontano, lontano, uno di questi giorni ti sposerò e si uccideranno. A Roma conosce la cantante italo-francese Dalida, con la quale ha una relazione contemporanea forse a quella con un'altra ragazza di nome Valeria. Nello stesso periodo Tenco collabora anche con il gruppo beat The Primitives, guidato da Mal, per i quali scrive numerosi successi. Tenco ha idee rivoluzionarie. Nel 66 partecipa ad un dibattito nel locale romano Beat 72 e qui esprime tutto il suo pensiero.
1: I gruppi di contestatori che finiscono per contestare anche lui in un clima di confusione totale tipico di quegli anni.
2: Bisogna vedere se si fa parte del mondo di domani o di ieri. Chi va per la strada col chitarrino fa parte del mondo di ieri.
3: A noi interessa il mondo di oggi.
2: No, è il mondo di domani che ci deve interessare. Altrimenti avremo 80 anni e buonanotte. Dunque, questa protesta deve essere inserita nella società. E questa società è industriale. Quindi bisogna inserire le canzoni nel processo industriale.
4: Io protesto e basta, protesto contro la guerra e contro tutti.
2: Ma è come dire che di mamma ce n'è una sola, ma che vuol dire? L'America protesta contro la guerra perché è un paese in guerra.
3: La guerra del Vietnam tocca anche a noi.
2: È vero, ma anche noi abbiamo il nostro Vietnam. Possiamo protestare per il divorzio, contro gli scandali, la burocrazia, il qualunquismo, il sottosviluppo. Ma questa protesta non viene mai fatta. Qui si comprano le proteste dell'America, si comprano i capelli lunghi.
5: Ti daremo le forbici, sei un borghese!
2: Sì. Il mio ideale non è vedere un mondo di capelli lunghi e maglioni. Il mio ideale è un mondo di persone con la cravatta e il casco a ossigeno. Persone serie, che potranno dire cose serie, che oggi per dirle
3: occorre un certo lavoro di vaselina.
0: Sempre nel 66, al massimo della sua popolarità, partecipa ad un incontro televisivo con Gianni Boncompagni, Lucio Dalla, i Rox, dove Luigi Tenco canta, suona e racconta di cappelloni, di proteste.
6: Le canzoni che faccio, ad esempio, per farvi un esempio, sui cappelloni si è fatta una polemica che non finisce mai, chi è con i cappelloni, chi è contro i cappelloni, ma questi cappelloni, vive i cappelloni, ah male, bene. Polemica che io trovo del tutto inutile, perché i capelli non sono mai stati indice della personalità di un individuo. Uno può avere i lunghi, corti, a metà, verdi, gialli, rossi, questo cosa vuol dire? Meno così la penso io e penso che sia un modo giusto di pensarla, per me. Anzi, questa cosa, ho fatto una canzone su questa cosa, nella quale appunto sostengo che ognuno è libero di comportarsi come gli pare.
7: Gianni, se mi dai la chitarra,

0: Un artista controverso, unico, raro, in questa rarissima intervista esprime il suo modo di essere un cantautore controcorrente.
1: Di questa sera è Luigi Tenco, cioè uno dei personaggi venuti alla ribalta più recentemente nel mondo dei cantautori, no Tenco?
2: Beh, insomma, sono venuto alla ribalta abbastanza recentemente, questo è vero, ma non credo di essere ancora venuto veramente alla ribalta, ecco, di quelli che stanno per venire alla ribalta.
1: Sentiamo allora un'analisi del suo personaggio. Lei dove è nato?
2: Io sono nato in Piemonte, in provincia di Alessandria.
1: E quanti anni ha?
2: Ho 24 anni adesso, in questi giorni.
1: Ecco, prima del successo di quando la sua canzone di maggior notorietà, cosa faceva?
2: Ah, io facevo lo studente in scienze politiche, commerciante, un sacco di cose, ma mai non mi occupavo di musica in senso, insomma, professionale.
1: Tenco è il suo vero nome, no? Il nome anagrafico. Ecco, e le ha mai procurato nessun imbarazzo la rima con Fidenco?
2: No, non mi ha mai procurato nessun imbarazzo, in quanto tra me e Fidenco esistono delle differenze sostanziali, cioè anzitutto il fatto che credo di cantare in un modo molto diverso da quello di Nico Fidenco, soprattutto anche il fatto che faccio delle canzoni diverse da quelle di Fidenco, spero perlomeno.
1: Tuttavia i fans hanno qualche volta equivocato tra questi due personaggi, no? Tra lei e Fidenco. Non so, per esempio quando è annunciata una serata di Luigi Tenco, molti vanno nella convinzione che si tratti di Fidenco, no?
2: Beh, no, a parte, io non faccio quasi mai serate, perché non faccio serate per principio, cioè non mi piace farmi pagare per cantare, per cui...
1: Ci dirà mica che lei canta gratis.
2: Quando canto gratis, però canto pochissime volte, perché tra l'altro sono anche imbarazzato, non ci vogliono gli ambienti adatti per farlo. Però quei fans che confondono Luigi Tenco con Fidenco sono fans che non mi interessano, perché vuol dire che confonderebbero Robenco, Giuseppenco, non mi interessano, ecco.
1: Ho capito. E ad ogni modo lei si ritiene un personaggio adatto per un festival, per un recital, per un night, per le sole incisioni discografiche, per cosa?
2: Beh, io mi ritengo forse adatto per un recital, cioè ad un certo punto potermi mettere su un palcoscenico, spiegare che cosa voglio dire con le mie canzoni, poi cantarle, poi per poter fare in modo di chiarire anche quei punti che forse nella canzone non sono chiari, perché non ho fatto sempre delle cose perfette, ecco.
1: Senta, un'altra cosa, lei è cresciuto e vissuto a Genova, no? Come spiega che Genova, questa città, insomma, di tradizioni piuttosto austere, piuttosto severe, abbia dato tanti personaggi recentemente alla canzone italiana, non so, Gioia Sentieri, Umberto Bindi, Gino Paoli, lei stesso, eccetera?
2: Beh, dunque, il fatto è questo, che per quanto riguarda me e Gino Paoli, ci siamo conosciuti e non siamo venuti fuori da un ambiente che sia Genova o non Genova. Il fatto è che noi ci siamo conosciuti a Genova perché abitavamo qua, ma non abbiamo niente in comune con il resto dell'ambiente di Genova, tanto è vero che non credo di essere particolarmente conosciuto qua a Genova.
1: E la sua più grande ambizione a questo punto ancora iniziale della sua carriera qual è?
2: La mia più grande ambizione è quella di fare in modo che la gente possa capire chi sono io attraverso le mie canzoni, cosa che non è ancora successa.
1: Ma adesso è tempo di migrare, cioè è tempo di congedo. Vogliamo salutare gli ascoltatori con un brano naturalmente di Luigi Tenco. Quale canzone vogliamo scegliere?
2: Beh, scegliamo Ti ricorderai, visto che il pezzo forse che è stato trasmesso più volte.
1: E poi ha un titolo veramente presago, no?
2: Speriamo bene.
1: Augurale, perlomeno.
0: E questa è anche l'ultima intervista radiofonica concessa da Luigi Tenco, prima della sua morte.
3: Si tratta di una canzone con la quale vorrei cercare di tracciare una nuova linea per questa che è la canzone italiana, cioè pur sfruttando i suoni e quello che possono essere le innovazioni tecniche che si sono trovate in tutto il mondo, però inserire in queste canzoni qualcosa di tipico, di folcloristico italiano. Allora c'è del folklore italiano, tipico, nazionale?
4: Sì, in questa canzone, sì.
3: Ed è una canzone che tu ritieni sia adatta ai giovani?
4: Beh, io penso che i giovani, come tutti gli altri, siano adatti alle belle canzoni, insomma. Se questa canzone verrà giudicata una bella canzone, io l'ho già giudicata tale, se no non l'avrei portata qui.
3: Luigi Tenco è considerato di solito, dalla critica, dall'ambiente ufficiale della musica leggera, un cantautore un po' diverso, un po' difficile magari da affrontare, da poter giudicare.
4: Perché sono?
3: Perché sei sempre stato alla ricerca di qualcosa di originale, spesso anticommerciale e volutamente antitradizionale. E probabilmente questa canzone determinerà un certo interesse proprio per la sua anticonvenzionalità. Possiamo dirlo questo, no?
4: Non lo so questo, perché appunto ti dicevo, questa linea che io sto cercando cerca proprio di riavvicinare un determinato tipo di testi e un determinato tipo di mentalità a delle linee più semplici. più accessibili, soprattutto più in comune con il pubblico.
5: Ma c'è un messaggio in questa canzone?
4: Sì, c'è un messaggio che però è detto con un linguaggio
5: diverso dal solito,
4: ma del pubblico.
5: Del pubblico.
4: Un linguaggio.
5: E vorrei una tua opinione sull'interpretazione che di questa canzone ne darà Dalida.
4: La migliore interpretazione che si potesse dare di questa canzone.
5: Tu speri in un'affermazione, in un'entrata in finale o
4: io
5: in una vittoria?
4: In una vittoria. Sì.
5: Una vittoria a Sanremo.
4: Sì.
5: Allora diciamo che il pronostico di Luigi Tenco per questo 17° Festival della Canzone Italiana è a favore di Luigi Tenco.
4: Sì, è a favore di Dalida, quindi indirettamente a favore di Luigi Tenco.
5: Sempre forte, sempre simpatico. Volete dedicare ai nostri ascoltatori la vostra canzone?
4: Con molto piacere.
5: Bene, e la canzone ha come titolo?
4: Ciao.
6: Ciao amore.
7: Ciao amore. Ciao.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità parleremo invece delle indagini sulla morte di Luigi Tenco.
8: Il lato oscuro della verità.
9: Sono le 8 e 26 minuti.
10: Radio Podcast, il meteo.
11: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
8: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Luigi Tenco giunge al Festival di Sanremo 1967. Prende alloggio all'Hotel Savoy, camera 219. È una dipendenza dell'albergo, una stanza collocata nel seminterrato. A Sanremo ci arriva in treno da Roma via Milano e Genova. La sua auto, una Giulia Verde, resta parcheggiata a Roma. La vigilia del festival scorre tra i consueti rituali. Le fotografie scattate accanto a Dalida, chiacchiere con gli ammiratori, qualche autografo, ma la sera, quando arriva il suo turno, mai buongiorno deve spingerlo in scena, sembra che abbia bevuto un'intera bottiglia di grappa e assunto pasticche di Pronox, un tranquillante. Il cocktail che ne esce micidiale restituisce al palcoscenico Tenco stravolto, svuotato di energie, con i riflessi spenti.
12: Nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera.
0: La sua canzone Ciao amore ciao si classifica al 12° posto con soli 38 voti dei 900 disponibili. Il verdetto potrebbe essere neutralizzato dalla commissione di ripescaggio presieduta da Ugo Zatterini, il quale, forte della sua posizione, spinge invece per il brano interpretato da Gianni Pettenati, La Rivoluzione. Il giornalista Lello Bersani e il regista Lino Procacci, membri della commissione, si dimettono indignati. Nella notte del 27 gennaio 1967 Luigi Tenco viene ritrovato morto nella camera 219 della Dépendance della Savoy. La versione ufficiale parla di suicidio. Tenco si spara un colpo alla testa e prima di morire scrive con grafia incerta il celebre biglietto, un duro attacco d'accusa contro la spietata macchina del festival, e scrive: io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona la rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Tocca al popolare giornalista televisivo Lello Bersani commentare la morte dell'amico Luigi Tenco.
13: Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui all'Hotel Savoia dal quale vi parlo.
6: Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Trinco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Questo gesto assurdo condanna tanta gente, condanna tanti di noi.
0: Sandro Ciotti, popolare radiocronista sportivo ormai scomparso, Luigi Tenco lo conosceva bene.
13: Io assolverei il mondo della canzone da quanto è accaduto. Per quanto c'è un mondo dove la provvisorietà costituisce una chiave indubbiamente importante, invadente, un cantante intelligente si rende conto appena entra in questo ambiente che la provvisorietà è appunto il connotato forse più ricorrente del mondo della canzone. E tuttavia non ritengo che Tenco abbia fatto quello che ha fatto solo perché ha perduto a Sanremo. Sarebbe una spiegazione prima di tutto troppo semplicistica e poi che offenderebbe l'intelligenza che senza dubbio Tenco aveva. C'è piuttosto da dire questo, che a prescindere dall'ambiente nel quale Luigi ha vissuto, lui ha cercato nel modo più sbagliato e più doloroso, più impietoso verso se stesso e gli altri, la strada per raggiungere una serenità che ha cercato invano per 29 anni.
0: Le indagini partono malissimo e proseguono ancora peggio. Spostamento del cadavere di Luigi Tenco, sottrazione dei corpi di reato, false testimonianze. E qualcosa a molti non quadra fin da subito. C'è chi compie inchieste parallele, sono alcuni giornalisti. Aldo Fegatelli Colonna è uno di loro. È autore di varie biografie su Luigi Tenco. Nella versione della polizia Luigi Tenco si spara con una Walter PPK. Secondo Aldo Fegatelli Colonna le cose però non stanno così.
14: È ormai accertato, anzi documentato, più precisamente dal dottor Massimiliano Burri, perito balistico presso il Tribunale Penale di Roma, che la pistola che uccide Luigi Tenco è una calibro 22. La calibro 22 è la pistola che viene ritrovata sotto il cavallo del cadavere di Luigi Tenco. Non è possibile, nella maniera più categorica, che a sparare sia stata una PPK 765, perché quest'arma produce quello che in gergo si dice, in gergo forense, medico legale, uno shock idrodinamico. Tutte le persone, Dossena in primis, che entrano nella stanza e vedono Tenco seduto, vedono la parte sinistra del capo. La parte sinistra del capo è perfettamente pulita, praticamente Tenco sembra che stia dormendo. La polizia americana tra l'altro asserisce che la calibro 22 è una pistola eccezionale per un atto terroristico. La cosa importante da dire è perché non si udì lo sparo, perché questo tipo di pistola fa un rumore secco molto ben dissimulato ed ecco perché Ciotti non lo sentì, perché il colpo era anche attutito dalle prove dei compagnoni della chanson che stavano provando la loro canzone per il giorno dopo.
0: L'inchiesta sulla sua morte è troppo piena di misteri rimasti irrisolti, come spiega il criminologo Francesco Bruno.
15: Ce ne sono tanti di misteri, purtroppo le indagini allora vennero fatte molto approssimativamente, forse perché si partò dall'idea che era un suicidio apparente. Il primo grosso errore non venne fatta un'autopsia, quindi non sappiamo, per esempio, non abbiamo recuperato il proiettile che era rimasto incluso nella testa di Luigi Tenco e quindi non sappiamo esattamente, non abbiamo la sicurezza che quel proiettile sia partito da quella pistola, anche perché le pistole in gioco erano diverse, non ce n'era una sola, anche perché il numero dei proiettili che erano stati esplosi era diverso, non è stato esploso un solo proiettile e non sono state fatte indagini scientifiche praticamente su nulla, non è stato visto per esempio sulle mani del cantante che erano assolutamente pulite, non è stato visto se c'erano tracce, come dovrebbe esserci se avesse sparato lui, di residui da sparo, il cosiddetto stub. Ancora oggi si fanno spesso errori di questo tipo e molte volte io mi sono occupato di molti suicidi che sembravano dei suicidi e che nascondevano invece o l'omicidio o comunque molte cose da chiarire. La notorietà del personaggio avrebbe dovuto in qualche modo perlomeno spingere ad indagini più accurate, però non si fece. È sempre un po' doloroso andare a rivedere gli errori del passato, soprattutto in casi eclatanti, così importanti.
0: Renzo Zanardi è un appassionato di Luigi Tenco. Come Aldo Fegatelli Colonna ha ricomposto pezzo dopo pezzo il mosaico dell'inchiesta sulla morte di Luigi Tenco.
16: Erano gli anni 60, gli anni in cui imperversava il Sifar di De Lorenzo, che schedò almeno 157.000 italiani. Negli anni successivi è emerso da atti giudiziari il coinvolgimento dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno nel depistaggio di inchieste sulle stragi e sul terrorismo politico. Negli ultimi mesi di vita Tenco era stato ripetutamente minacciato di morte, lo ha sempre sostenuto suo fratello Valentino e in diverse interviste anche il suo discografico Paolo Dossena. Fu proprio per paura che Tenco acquistò una pistola. Perché non furono fatte indagini dopo una morte così violenta? Chi doveva farle? L'indagine doveva farle il vice commissario Rigo Molinari. Oggi sappiamo che Molinari è stato iscritto alla Gladio Italiana e ancora un sito www.nuovogladio.it e alla loggia massonica P2 di Licio Gelli, con tessera numero 767. In una dichiarazione alla Commissione parlamentare stragi, sostenne di essere stato un pupillo di Francesco Umberto D'Amato, il capo dell'ufficio degli affari riservati del Viminale. Perciò Molinari era un pezzo da 90, non un piccolo e sprovveduto funzionario di provincia senza mezzi. Credo che la scarsità o la mancanza di indagine permise di trasformare un probabile omicidio in un suicidio e così di salvare il Festival di Sanremo con tutti i suoi interessi collaterali. Così come è emerso anni dopo da numerose inchieste giudiziarie e sentenze passate in giudicato. Se così non fosse stato, perché Molinari non tentò di recuperare l'indagine facendo almeno un'autopsia riparatrice?
0: Lunedì 12 dicembre 2005 arriva la svolta. Il procuratore della Repubblica di Sanremo, Mariano Gagliano, dispone la riapertura del caso. Il magistrato ligure annuncia che verrà riesumata la salma del cantautore genovese. Il procuratore sottolinea che la decisione di riaprire il caso riguarda soprattutto la frettolosità e l'incompletezza dell'indagine che viene svolta a suo tempo dalla polizia, guidata all'epoca a Sanremo dal commissario Arrigo Molinari. Ancora Aldo Fegatelli Colonna.
17: Quali sono state le discrepanze che lei ha notato all'interno di questa lunga e travagliata inchiesta giudiziaria sulla morte di Tenco?
14: Beh, le discrepanze nascono tutte dal fascicolo giudiziario, dal fascicolo relativo al suicidio. Vi trovammo insieme ai miei colleghi non dei pressappochismi magari tipici di superficialità, ma delle vere e proprie contraddizioni che gridavano vendetta, se mi passa il termine, tra le quali una per tutte, insomma sono 17, i punti sono lunghissimi, e il fatto che abbiamo fatto esaminare al microscopio elettronico la foto di Tenco cadavere con la pistola nel cavallo, e la pistola è risultata essere una Beretta 22, quindi una cosa assolutamente diversa dalla Walther PPK 765 con la quale si sarebbe, dico condizionale, ucciso.
17: La fretta anche che c'è stata per quanto riguarda i magistrati di allora e anche gli uomini di polizia giudiziaria.
14: Stigmatizzato in un certo senso l'atteggiamento di Manfredi, che era il procuratore di allora, di chiudere in fretta e in furia una cosa che fu data per scontata senza che ce ne fosse riscontro scientifico, diciamo. Questo nasceva dal fatto che Tenco allora non aveva la notorietà che avrebbe poi acquisito successivamente, e non aveva la notorietà ad esempio di un Morandi o di un Claudio Villa, e che quindi disturbava, dava fastidio, sporcava addirittura, e che quindi doveva essere messo da una parte.
17: Uno degli uomini che si occupa dell'inchiesta all'inizio è Arrigo Molinari.
14: Diciamo che quella di Molinari fu una superficialità pilotata, se posso permettermi il virgolettato, nel senso che era un poliziotto di riconosciuta valentia, però era un egotista, una persona che credeva molto in se stessa e che quindi in quel momento non si sentì di rispondere a nessuno, dando per scontato quello che gli avevano detto, e lui disse poi successivamente sotto pressione di un comando dall'alto.
17: Dopo la riesumazione della salma, quali sono ora i passaggi?
14: È stato detto chiaramente che è riaperto il caso e che si procederà nei prossimi giorni all'ordine di estumulazione e di esame autoptico e balistico.
0: La salma di Luigi Tenco viene effettivamente riesumata. La conclusione finale è suicidio, ma non tutti ci credono. Ancora oggi, come me, c'è chi ritiene che Luigi Tenco sia stato ucciso perché stava per rivelare qualcosa di grave sul Festival di Sanremo, oppure, come penso, per motivi politici. Allora, riavvolgiamo il nastro. Primo indizio. La morte di Luigi Tenco giunge nel momento cruciale della storia del nostro paese. Università in subbuglio, scioperi dei lavoratori delle grandi fabbriche del nord, movimenti popolari scuotono il paese e anche il mondo della canzone. E Luigi Tenco è un uomo pubblico impegnato sul piano politico. Iscritto al Partito Socialista, certamente attenzionato dagli organi di polizia, dai servizi segreti, dall'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, diretto dal prefetto Federico Umberto D'Amato, la mano occulta di molte delle stragi della strategia della tensione. La sua schedatura risale a luglio 1960, quando Luigi Tenco partecipa in modo attivo agli scontri a Genova tra polizia e dimostranti che intendono bloccare il convegno del Movimento Sociale Italiano. E il dubbio diventa presto il primo forte indizio quando si scopre che uno dei primi investigatori che si interessano al caso Tenco è proprio Arrigo Molinari, braccio destro del prefetto Federico Umberto D'Amato all'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, nel 67 commissario della questura di Sanremo. Molinari risulta iscritto alla loggia massonica P2, aderisce a Gladio alla rete Stay Behind e si occupa di numerose inchieste sui misteri italiani.

0: accurati rilievi. La successiva ricostruzione della scena con la ricomposizione del corpo nella stanza dopo che era già stato portato all'obitorio del cimitero, le forti pressioni e le richieste di insabbiare tutto. Secondo indizio. Il cadavere di Luigi Tenco stranamente viene subito trasferito all'obitorio e poi riportato in albergo. Dal momento che gli investigatori si sono dimenticati, sembra incredibile, di fare effettuare rilievi fotografici essenziali per la completezza del fascicolo da trasmettere poi alla procura, alla magistratura. Terzo indizio. Non si è mai capito quale fosse la posizione esatta del cadavere di Luigi Tenco. Almeno tre persone vedono il corpo senza vita del cantautore perfettamente parallelo al letto. Tra questo il cassettone con la testa rivolta verso il fondo. Il quarto testimone sostiene che il corpo di Tenco si trova nella stessa posizione ma con il braccio destro piegato sotto la schiena. Per un quinto testimone invece in posizione supina ai piedi del letto e a questo perpendicolare. Il sesto testimone sostiene che il cadavere seduto in terra è poggiato con il busto alla sponda del letto. E infine, per il dirigente del commissariato di Sanremo, Molinari, il corpo in posizione genericamente supina e repo specifica trovarsi in posizione trasversale rispetto all'angolo sinistro inferiore del letto con i piedi rivolti verso la porta d'ingresso. Quattro indizi. Tenco è stato ucciso da un colpo di calibro 22, la stessa pistola che stringe in pugno, ma nella sua stanza viene trovata anche un'altra arma, una Walther PPK. E la posizione della pistola? Altro balletto di versioni. Per il commissario Molinari è nella mano. Per un secondo testimone l'arma era lontana dal corpo, addirittura in fondo alla stanza. Per un terzo è in mezzo alle gambe, per altri due sotto il comò. Per chi ha effettuato i rilievi invece tra le gambe, mentre una foto la evidenza sotto le natiche. Quinto indizio. La polizia effettua sul corpo di Luigi Tenco e nella stanza dell'Hotel Savoy una ricognizione a dir poco approssimativa. Non viene effettuata alcuna autopsia e già questo dovrebbe rappresentare quantomeno un'anomalia investigativa. Non viene fatto il guanto di paraffina sulle mani del cantautore. Dubbi permangono sul foro di entrata del proiettile che colpisce Tenco. Qualcuno avanza l'ipotesi che in realtà il foro di entrata sarebbe a sinistra. In questo caso, dal momento che Tenco non era mancino, per spararsi alla tempia a sinistra avrebbe dovuto fare una manovra un po' ardita per un suicida che impugna la pistola con la destra. Per questi e altri motivi, ritengo che si debbano proseguire le indagini sulla morte di Luigi Tenco, perché se è vero che, come diceva l'amico e grande cronista del giorno, Marco Nozza, tre coincidenze rappresentano un indizio, almeno cinque indizi fanno ormai una prova. E vi lasciamo così, con la voce di Luigi Tenco in questa intervista del 1967. Parole dure che pesano ancora oggi come macigni.
1: Chiedersi perché non si scrivono tutte canzoni così romantiche, senza andare a toccare tasti che forse in una canzone non è il caso di toccare. Me l'hanno fatta questa domanda, ma il fatto è questo, che sui giornali, alla televisione, alla radio, si leggono oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni, come io sono individuo. Gli altri, per cui anche in me suscitano queste reazioni. Siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per fare, finiscono per poi essere esplicate in una canzone.
2: Las

0: Sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre io sono Max Rigano e come sempre mi accompagna il professor Iuri Aparo. Buonasera professore.
4: Buonasera a lei.
3: E questa sera nostro gradito ospite Gabriele Tricomi. Buonasera.
5: Buonasera a voi, buonasera.
3: Allora, chi è Gabriele Tricomi? Gabriele Tricomi nasce il 31 dicembre del 1970, è stato condannato all'ergastolo, è stato arrestato nel 1995 e dopo 24 anni di carcere è oggi libero. E con lui affronteremo, come abbiamo già fatto in altre trasmissioni, il tema di come si entra a far parte della devianza e come però si può anche riuscire ad uscirne. E è un tema, come sempre, molto delicato. Allora parto da questo. L'ergastolo che lei ha avuto per omicidio oggi la rende un uomo completamente libero dopo aver ottenuto i benefici di legge. Può raccontarci quali sono i passaggi che lei ritiene più significativi del suo cammino? Insomma, c'è un prima e un dopo?
5: Sì, certo. Il prima sicuramente è fondamentale spiegarlo, perché è troppo difficile anche per me capirlo, perché bisogna essere in un contesto razionale per spiegare qualcosa che appunto è razionale. Il fatto che io abbia fatto parte di un contesto criminale per la mia indole non è razionale, quindi spiegarlo diventa un po' difficile. Però posso spiegare il perché mi sono trovato a decidere di frequentare gente che mi dava il giubbotto nuovo o la moto più nuova o insomma i soldi in tasca. E secondo me tutto parte da una carenza di affetto, di bene, di amore e di empatia, chiaramente. E l'essere preso in considerazione da un soggetto o più soggetti che hanno la capacità di, come si dice, circoscrivere il soggetto, nel caso mio, con parole: sei un grande, sei forte, sei capace, incuti timore. Cioè, la considerazione di me mi ha portato a dire: caspita, però, i miei genitori, la mia famiglia, i miei parenti, i miei amici mi hanno denigrato, invece a quanto pare c'ho delle qualità. E quindi perché non sfruttare questa persona che mi aiuta a capire che sono valido?
3: Ma quindi è questo il motivo per cui a un certo punto si prende la pistola e si spara? Perché lei ha ucciso, no? E quindi quando si arriva a questo, da che cosa è dipeso? Cioè, perché si arriva fino all'uso delle armi e ad uccidere?
5: Chiaramente non posso parlare in senso generale, posso parlare a me, perché ogni storia è a sé stante. Io ho avuto la sfortuna di avere un capo, così come si definisce chi gestisce una banda criminale, che mi ha convinto che un altro soggetto appartenente allo stesso gruppo voleva uccidermi. Solitamente chi è capo e dice al subalterno di uccidere non dà molte spiegazioni, devi uccidere, punto e basta. E nel mio caso lui mi disse: guarda che questo ragazzo ti vuole uccidere, quindi prende provvedimenti e ucciderlo. Io, che non avevo mai ucciso nessuno, e tra l'altro con questa persona avevo un buon rapporto anche amichevole, ho fatto di più di quello che mi diceva il capo, cioè l'ho portato in una condizione per vedere se effettivamente era vero che mi volesse uccidere. Quindi ho detto a questo ragazzo, l'ho chiamato: senti, dobbiamo andare a fare rapina, vieni con me, andiamo a prendere le armi. Arrivato sul posto gli ho messo un'arma scaricata da proiettile vicino e un coltello, e gli ho detto: guarda, lì c'è la pistola, qui. Lui ha preso la pistola e me l'ha appoggiata in testa, quindi da lì ha detto: caspita, e me l'ha premuto il grilletto, se lo concedere i colpi. Allora è vero, me volevo uccidere, e quindi non ho chiesto spiegazione a lui, a quello che poi è morto. Lui ha preso poi un coltello, ho cercato di difendermi, e dico allora era vero, quindi devo ucciderlo. In pratica l'ho messo alla prova e l'ho ucciso. Ho prevalso io perché ero più avvezzo all'uso delle mani e della forza, e senza rendermi conto che sarebbe bastato un attimo in più di ragionamento per dirgli: ma perché tu mi vuoi uccidere, che ti ho fatto? E invece l'ho ucciso e così è stato. Quindi non ho premeditato la sua morte, ho premeditato la mia salvezza, in sostanza. Dico, se me lo uccidere adesso l'ho costato e vediamo se effettivamente è vero. È stato vero, e quindi, perché a sua volta poi l'ho saputo durante il processo, il ragazzo che mi voleva uccidere era stato anche lui detto che io volevo uccidere lui.
3: Quindi siete stati in qualche modo manipolati. Ma senti, senta, ci può raccontare quindi i sentimenti, le idee, gli obiettivi che viveva quando lei ha commesso reati? Che sentimenti soprattutto aveva?
5: Come dicevo prima, non è facile per me spiegarlo, se c'erano dei sentimenti. Di sicuro c'era una voglia di apparire, cioè, nel senso, io avevo i soldi in tasca, avevo delle persone che mi proteggevano come se fossero stati dei genitori, quindi quello che loro dicevano era per me giusto fare. Quindi non ho esattamente messo in memoria il fatto che io dovevo uccidere perché diventavo più bravo. Ho messo in memoria il fatto che dovevo uccidere perché sennò morivo io. Il sentimento di allora è stato talmente di paura che dovevo vivere, quindi ho ucciso per vivere. Certo. Non c'è stato un sentimento.
3: Professore, Che cosa ci racconta questa storia di Gabriele? Che sostanzialmente spesso ragazzi come loro in giovanissima età sono emotivamente manipolati in funzione di una fragilità che lui ha descritto essere nata anche a cagione del fatto che i suoi genitori, cioè lui, non si è sentito adeguatamente apprezzato, riconosciuto, stimato e amato dai suoi genitori?
4: Sì, questa è una costante, no? Lo stiamo vedendo. Io sono contento di constatare come questa costante sia sempre riconoscibile. Quale? La seduzione nei confronti di una persona che non ottiene il riconoscimento atteso dalle persone che dovrebbero essere la sua guida, cioè i genitori, gli insegnanti, e quando c'è questo bisogno insoddisfatto di essere riconosciuti, arriva il seduttore che si prefigge in realtà di utilizzarti, e questo seduttore ti dà il riconoscimento che ti manca altrove.
3: Tra l'altro lui ha detto: io l'ho fatto anche perché in quel momento mi sono sentito minacciato, cioè qualcuno mi aveva convinto che volessero uccidermi, così come lo stesso ragazzo. Ma che
4: questo
3: poi...
4: è il capitolo dell'omicidio. Con Gabriele Tricomi ci conosciamo da circa 20 anni o poco meno, e io so che lui in questi 20 anni è tra le persone che maggiormente si porta dentro il dolore, lo smarrimento per questo omicidio. Cioè, ne ho sentito parlare 50 volte di questa cosa, e alle volte c'è il rischio quasi che me la ricordi più io di come se la ricorda lui. E comunque sì, c'è questo suo dolore per essere diventato vittima di questa manipolazione, dove entrambe le persone che si sono fatte la guerra erano state manipolate, messe l'uno contro l'altro, e lui è stato furbo, e in questo caso la sua furbizia ha causato il fatto che sia morto l'altro, insomma.
3: Allora, direi a questo punto di mettere un brano che in qualche modo ci riconduce al tema della violenza, ma anche dell'obbligo di non chiudere gli occhi nelle strade dove scorre il sangue. Sunday, Bloody Sunday.

0: Allora, torniamo in studio. Nel dibattito per cui ci si chiede a cosa serve il carcere, lo chiedo a Gabriele, girano opinioni molto diverse. Se lei non fosse stato fermato all'epoca dei reati, ha idea di come la sua vita sarebbe andata avanti?
1: Ci ho pensato tutta la notte a questa... da stanotte, ci penso da secoli, diciamo, per dire, a dare la risposta a questa sua domanda. In realtà sicuramente avrei ucciso ancora, sicuramente avrei fatto ancora delle rapine, avrei spacciato ancora droga, oppure sarei già morto. Questo è quello che penso, e quindi questo è. Mentre invece, per quanto riguarda quello che faccio adesso, le mi ha chiesto anche,
0: certo,
1: il carcere mi è servito, pure tanto. Mi è servito primo a tutta la rabbia che avevo in corpo, che mi avrebbe portato sicuramente ad uccidere ancora, l'ho sfogata in carcere, perché in carcere alcune volte non è tanto la punizione che ti danno, ma è quasi una sorta di vendetta. In alcuni carceri addirittura raccontavo anche al dottor Aparo che prevedevano che abbassassi il volume al televisore senza neanche avere il telecomando, ma nemmeno il televisore. Passano davanti alla cella, abbassa il volume,

andando in carcere era anche così, dico, quindi bene, e questo è il mio mondo, violenza, e agirò sempre con violenza. Poi a un certo punto, e questo vale solo per un carcere che ho vissuto, sono arrivato a Opera, perché ho fatto 15 anni circa di sezione speciale, allora chiamate EIV, elevato indice di vigilanza. Nel 2009 mi declassificarono e mi portarono a Opera. A Opera, appena arrivai, trovai proprio il carcere vero, quindi di tutte le specie, perché era comune, quindi c'erano i marocchini, quelli che facevano scippi, microcriminalità e anche macrocriminalità. Io che ero l'ergastolano ero visto come

0: di frequentare un psicoterapeuta, che è il dottor Angelo Aparo. Io, scettico come ero, ma sicuro se vado da un psicoterapeuta. E invece insistette a tal punto che io andai da questo psicoterapeuta, che era il dottor Angelo Aparo, e non capivo chi era il detenuto e chi era il dottore, perché l'ho sempre, lo giudicavo un tiranno. E grazie a Dio fu così, grazie insomma a questo io lo seguì molto volentieri, alternando, perché ogni tanto ci litigavo, me ne andavo, tornavo. Mi ha insegnato insomma a comunicare,
1: no? Allora Garabier, fermati qua un attimo, perché io ho in collegamento, so che poi ha ancora degli impegni, per cui lo ringrazio di aver dedicato qualche minuto a noi, Fabio Romano, presidente di Incontro e Presenza, che è un'associazione cattolica. Benvenuto presidente.
2: Grazie.
1: Allora, dottor Romano, ha sentito quello che ha detto un attimo fa Gabriele Tricomi, no? A me colpiscono due cose. Uno, il fatto che l'allora direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, Giacinto Siciliano, gli abbia detto seguimi, e in secondo luogo che gli abbia suggerito di lavorare sulla base delle proposte che lui aveva fatto, e gli abbia detto lavora la terra. Io vorrei una sua prima valutazione e poi successivamente parliamo un attimo della sua esperienza come volontario con la sua associazione all'interno delle carceri.
2: Ma allora sicuramente mi colpisce quello che il dottor Siciliano ha detto alla persona, perché poi è stato un po' il fil rouge di tutto il suo operato anche negli anni successivi, e devo dire che questo apre molto la strada all'incontro che si fa ogni volta che si entra in un carcere, perché la prima domanda che viene ridestata soprattutto su noi stessi riguarda anche che ruolo ha il carcere nella società in cui viviamo, perché dentro il dolore che comunque si incontra e che emerge sicuramente con prepotenza, con violenza, con proprio anche fisicamente, fa emergere una domanda sul significato comunque del bene e del male, della linea sottile tra il bene e del male, e le ragioni soprattutto sul perché uno deve cambiare, e soprattutto se questo è possibile. E devo dire che noi in questi anni, la mia associazione sono 40 anni che entra nei carceri milanesi specialmente, e si è trovata di fronte a questi interrogativi tantissime volte, e siamo stati testimoni comunque di 100 cadute, centinaia di cadute, ma anche altrettante ripartenze.
1: Senta Romano, io so che lei conosce il gruppo della trasgressione del professor Aparo.
2: Sì, perché sicuramente ne abbiamo sentito più di una volta parlare i nostri amici che incontravamo e che facevano questo tipo di esperienza. E quindi sicuramente è uno dei tentativi che ci sono, perché poi devo dire che il mondo della detenzione e degli istituti di pena, cioè, tende comunque sicuramente a proporre dei progetti rieducativi, dei progetti di riflessione.
1: Ma lei che idea si è fatto di un lavoro come questo, e che idea lei oggi ha del carcere? Qui c'è il professor Aparo, volete provare a dialogare un attimo voi due su a che punto siamo arrivati, sulla forza che il carcere dovrebbe avere per aiutare un reinserimento, una riabilitazione di un detenuto?
2: Allora, sicuramente l'idea che io mi sono fatto è che le persone sicuramente non potranno mai cambiare, o perlomeno è molto più difficile cambiare stando nell'ozio tutto il giorno, tant'è vero che comunque la grande differenza spesso la si vede negli istituti tra quei giovani, perché i giovani sono quelli che magari hanno le pene più corte e quelli che difficilmente si inseriscono anche nel tessuto, nella vita reale comunque di un istituto penitenziario, mentre invece la proposta che viene fatta spesso è quello di dire ok, proviamo a lavorando la terra, lavorando in un laboratorio, lavorando anche in un settore. Uno riprende anche quella risposta e quell'atteggiamento, quella condizione verso la realtà che magari non aveva mai incontrato o non aveva mai messo a fuoco, perché non bisogna mai dimenticarsi che comunque

0: parecchie di queste persone comunque vengono da realtà familiari, sociali e quant'altro, dove comunque non avevano mai e non si erano mai identificate con un lavoro, con un mettere anche a frutto delle loro caratteristiche personali o delle loro capacità e competenze che tendenzialmente mai nessuno le aveva aiutati a far emergere.
1: Professore allora, Paro, cosa vuole dire al presidente Romano?
2: Ma io dico che fondamentalmente il carcere deve lavorare sull'immagine dell'autorità del detenuto. Cioè, voglio dire, ho 47 anni di esperienza. Alle volte sento dire che in carcere manca l'acqua calda, altre volte sento dire che la cella è stretta. Sono tutte cose vere, è tutto vero. È completamente vero che la persona ha bisogno di sentirsi rispettata, perché diversamente si sente sempre più in diritto di commettere reati, ma la mia esperienza dice che la cosa di gran lunga più importante è che la persona in carcere possa modificare la propria idea dell'autorità, perché appunto la mia esperienza dice che dietro ogni delinquente c'è comunque l'immagine di una autorità che non merita rispetto, che non merita la stima che invece per l'autorità è fondamentale. E questo è il concetto, cioè il delinquente prende come autorità il boss, il potere, non la conoscenza.
1: Presidente, a chiudere di conseguenza, anzi la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, condivide il fatto che quest'opera di volontariato serve o potrebbe servire ad aiutare il detenuto ad avere un'idea diversa del concetto di autorità?
0: Assolutamente sì, e sono assolutamente concorde sul fatto che comunque la prima cosa è che le persone desiderano comunque essere guardati con uno sguardo umano, serio e da uomini, quindi nessuno è il reato che ha commesso e ci sono pochi ambienti secondo me come il carcere che possono.
1: Che bello quello che ha detto, è bellissimo quello che ha detto, nessuno è il reato che ha commesso, questa me la segno e diciamo la riproporrò, è una bellissima emozione quella che lei ci ha trasferito con questa frase, scusi se l'ho interrotta ma trovo particolarmente significativa.
0: È il punto su cui secondo me bisogna veramente imparare a guardare perché... Se noi partiamo da questo punto, abbiamo di fronte uomini e donne che sicuramente hanno sbagliato, uomini e donne che sicuramente hanno commesso degli errori, ma abbiamo di fronte delle persone. E quindi quando noi entriamo in rapporto non con il detenuto e col mondo che lo circonda, ma entriamo in rapporto con la persona. Entriamo in rapporto con la persona che è caduta e che comunque deve avere la possibilità di rialzarsi. Con questo, senza dimenticarsi delle vittime, senza dimenticarsi che comunque ci sono stati degli errori, ma c'è la possibilità di ripartire, c'è la possibilità di dare delle possibilità e di non considerare che il punto del carcere sia un punto finale, ma invece potrebbe essere veramente un punto di rinizio.
1: Grazie al presidente Fabio Romano, grazie davvero del suo contributo e del suo tempo. Allora, prima di andare in pubblicità, voglio dirvi due cose. Primo, stamattina, questa sera, Gabriele, me lo passi un attimo per cortesia, è venuto con un libro, ve lo voglio dire perché poi persone come Gabriele Tricomi poi fanno delle letture anche impegnate, mi ha detto: dottore, legga Le disavventure della verità, pubblicato da Umberto Galimberti per le edizioni Feltrinelli, e in più Gabriele Trico mi ha scritto una poesia, L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, così si chiama, l'asino, il vecchio e il bambino. Facciamo così, andiamo in pubblicità e poi vi leggo questa poesia scritta da Gabriele Tricomi.
3: Sono le 10 e 26 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio, qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Allora, rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Stavo dicendo appunto che c'è uno scritto fatto da Gabriele Tricomi, che è il nostro ospite questa sera, ma prima di leggere quello che lui ha scritto, mi ha chiesto invece di fare una riflessione su quanto ha detto poc'anzi questa persona, Fabio Romani, di questa associazione di volontariato che si chiama Incontro e Presenza, il quale ha detto una frase che a me ha molto colpito. Ha detto cioè che la persona che commette il reato non è il reato che ha commesso. Ma Gabriele, durante la pausa, ha fatto una riflessione. Vorrei che lui me la ripetesse questa riflessione, perché sostanzialmente non è d'accordo con questa visione.
6: Non sono d'accordo semplicemente per il fatto che io ho avuto la fortuna di non far crescere in maniera eccessiva quella pianta che era il male, nella parte che punta il male, e perché mi hanno arrestato molto giovane, a 24 anni, e quindi quella pianta non ha avuto il tempo di crescere, e nel frattempo ho incontrato chi quella pianta l'aveva fatta crescere eccessivamente, che era diventato tutt'uno col crimine. Quindi mi sono potuto paragonare a quella persona e dire: lui ha avuto tutto il tempo per ragionare, ma non ce l'ha fatta perché il male ha prevalso su di lui. Io fortunatamente non ho avuto il tempo, meno male, di far crescere la pianta, quindi il male è stato col bene è stato scisso, e quindi
1: la terra del male non è stata fecondata.
6: Non è stata fecondata, però non è stata arricchita, concimata, e ho avuto la fortuna, come dicevo prima, di incontrare persone, dottor Aparo e dottor Siciliano, che mi hanno fatto capire che c'è ancora un'altra parte che va coltivata e crescere, ed è cresciuta, grazie a Dio, insomma, è cresciuta, e quindi non faccio parte del crimine, e il crimine non è in me, non è più in me. Ma se avessi avuto la sfortuna di continuare a frequentare il crimine, il reato e me erano un tutt'uno, un insieme. Non so se mi ho spiegato bene.
1: Sì, sì, è molto chiaro. Professore, vuole dire qualcosa, aggiungere qualcosa su quello che ha appena detto Gabriele Tricomi?
2: Ma intanto mi fa piacere dire che sono d'accordo con Gabriele. La cosa, tra l'altro, mi mette nella condizione di ripetere un concetto già detto altre volte, e cioè che tante volte non è la persona che commette il reato, ma è il reato che forma il delinquente, che è un concetto non facilissimo da capire, però la mia esperienza dice questo, cioè fondamentalmente il reato, l'abuso, gradualmente fa sì che l'identità della persona e quello che la persona si aspetta da se stessa cambi, e diventi compatibile con il reato. Dunque si giunge all'omicidio perché furto dopo furto, rapina dopo rapina, l'immagine che la persona sviluppa di se stessa diventa sempre più compatibile con l'abuso, con il reato, con lo stile deviante, è sempre meno rispondente a quelli che sono i criteri morali, insomma, che ufficialmente vanno per la maggiore. Boh, quindi questa è la ragione per cui tendenzialmente sono d'accordo con Gabriele, cioè se lui avesse continuato, perché non arrestato, se lui avesse continuato a commettere rapine e a uccidere, per lui sarebbe diventato sempre più difficile ricordarsi che c'era una volta un bambino desideroso di diventare adulto. E invece lui ha potuto ricordarselo perché è stato fermato, uno. Due, ha incontrato delle autorità che hanno riconosciuto in lui delle qualità e che le hanno coltivate. Tra lui e il dottor Siciliano si è sviluppato un bel rapporto.
1: E soprattutto perché il dottor Siciliano a un certo punto gli ha detto: seguimi, seguimi e tu uscirai da quella condizione di disagio e di restrizione. E lui, secondo me, ha percepito che lì c'era una strada, la famosa terra di cui lui parlava prima, che se seminata gli avrebbe permesso di creare una pianta che l'avrebbe portato verso la libertà.
2: Lui ha anche percepito, scusa se... se ripeto il concetto, ma il mio è un concetto in un certo senso tecnico, non è un concetto di bontà. Il concetto è che Siciliano è stato per lui una autorità credibile. Siciliano è stato una persona che aveva il potere di orientarne le scelte.
1: Lo ricordo a chi ci ascolta: Giacinto Siciliano attualmente è al DAP nel Lazio, nel Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, ma ne stiamo raccontando le gesta quando è stato direttore del carcere di massima sicurezza di Opera. Prego, professore.
2: Esattamente, Siciliano è al PRAP, cioè provveditore del Lazio. Comunque, in ogni caso, quando il detenuto trova un direttore, un ispettore, un commissario comandante, un operatore che gradualmente guadagna la sua stima e la sua riconoscenza, beh, il detenuto a quel punto riprende ad avere un'immagine del futuro, del proprio futuro e di sé nel proprio futuro. Diversamente il detenuto se ne sta in carcere, ma anche quando sta fuori dal carcere, arrabbiato con il mondo e con le autorità. Insomma, il concetto difficile che dico è che il futuro nella mente dell'uomo è un futuro che ha bisogno di un adulto per essere ritenuto credibile e vivibile.
1: Un padre. So che lei... Allora, torno allo scritto di Gabriele Tricomi, il cui titolo è L'uscecco, u vecchio e u picciriddu, l'asino, il vecchio e il bambino. Ve la leggo molto rapidamente. Su una strada piena di buche un somaro avanzava a fatica, con gli occhi di fuori e le orecchie attente. Il padrone ogni tanto lo incitava facendogli oh, oh, e il povero asino rispondeva accelerando l'andatura, che reggeva però solo per pochi passi, perché sulla schiena portava due pesanti sacchi di cemento acquistati dal padrone per riparare i danni causati alla fattoria dall'ultimo temporale. Chiesi al vecchio se potevo aiutarlo a tirare il somaro, che camminava sempre di meno. Il vecchio mi rispose di andar via e di farmi gli affari miei. Non mi sembrava giusto che l'asino soffrisse così tanto e per questo decisi di continuare a seguirli. Ma il vecchio improvvisamente venne verso di me e mi diede uno schiaffo. Io non volevo fargli del male, ma quando mi sentì fischiare le orecchie dal dolore, gli urlai contro e diedi una pacca al somaro, incitandolo a fuggire. Il somaro reagì scalciando disordinatamente e si mise a correre. Il vecchio, colpito da uno zoccolo, cadde a terra esamine. Io rimasi lì impietrito. Gabriele, che cosa volevi raccontare con questo scritto?
6: Quello che volevo raccontare è quello che ho appena detto del dottor Siciliano. In pratica, io nacqui in un paese di poche anime, insomma, con una cultura, anche subcultura, che mi ha fatto vivere in quelle condizioni. Però c'era una cosa che mi diceva spesso mio padre: rispetta sempre i vecchi, perché i vecchi rispettano i bambini. E quindi questa era una cosa da fare. Dopo l'accaduto di questo episodio, io lì cambiai idea sul fatto che i vecchi rispettano i bambini, perché dico, se questo è quello che fanno i vecchi, picchiano i bambini perché vogliono dare l'asino, non è una cosa adeguata. Vabbè, dato la mia giustificazione non bastò a farmi isolare da tutti, perché io avevo fatto cadere un vecchio, avevo aggredito un vecchio, a loro dire. Quindi venni isolato e messo da una parte con altri ragazzi come me, isolati e messi da parte, che a un certo punto formarono una gang, una piccola gang, dettata dal fatto che noi eravamo i ribelli. Quindi dall'andare a rubare arance, all'andare a rubare mandarine e a rubare la frutta, cominciai a dare le prime coltellate a un soggetto, a un ragazzo a quell'età. E quindi venni, e la mia immagine venne enfatizzata, ma questo è un ragazzo positivo, attivo, e quindi cominciai a avere sott'occhio, cioè i mafiosi, diciamo così, mi tenevano sott'occhio perché vedevo un ragazzo capace. E quindi la strada fu facile per andare verso quello che poi
1: come si dice in siciliano, con i cuguna.
6: Ecco, bravo, sì, questo era il termine che si usava in quel periodo. E questo per dire cosa? Che io avevo perso la speranza sul fatto che delle persone adulte potessero rispettarmi, e l'ho ripresa questa speranza, non so, 35-36 anni, quando appunto incontrai il dottor Siciliano, perché io avevo perso la fiducia verso le persone più grandi. Non esistevano persone che potevano dirmi cose positive più grandi, perché le reputavo gente cattiva. A quel punto invece incontrai Siciliano e dico, ma aspetta Gabriele, vediamo se effettivamente è vero, questo ti vuole aiutare, anche perché non era usuale che un direttore ti chiamasse per darti la possibilità di farlo. Quindi quello scritto, che in realtà è un po' metafora, perché non è che una cosa accaduta effettivamente, dovevo spiegare a chi mi domandava perché ho ucciso quali sono state le basi di partenza. Quindi quella secondo me è la base di partenza, il fatto che essendo io ribelle e venni isolato da tutti, compreso la mia famiglia, ero emarginato, cominciai a curare quel terreno di cui parlavamo prima, a mettere dei semini che mi portarono verso la strada deviata.
1: Questo. Ecco, allora vado a questo punto a raccontarvi un fatto realmente accaduto, perché una volta nel carcere di Opera, caro Gabriele, lei ha partecipato con il giornalista Mimmo Spina a un'indagine sul suicidio. Questa cosa poi è andata in onda su Rai News ed è ancora oggi presente, peraltro, su YouTube. Prima di chiederle che ricordo ha di quell'esperienza, io quel video l'ho recuperato e chiedo al nostro regista Peter di far sentire che cosa, durante il gruppo della trasgressione sul tema del suicidio, che in carcere purtroppo è un dato drammaticamente presente, cosa disse più di 15 anni fa proprio Gabriele Tricomi.
7: Prima non pensavo, prima dicevo, cavolo, la mattina devo fare questo, devo fare quest'altro, i giorni sono tutti uguali. Oggi non la penso più così, perché non è più così. I giorni li distingo anche dal movimento di una foglia, e quindi con questa condizione vado avanti e non penso al suicidio, anche perché il suicidio non è che comunque avviene solo per tristezza o per altro. A mio avviso il suicidio è un appalesare una violenza assoluta, perché secondo me chi suicida, è un mio punto di vista, è un violento. Non ha alternativa, si vuole appalesare, è un narcisista proprio all'eccesso, perché per suicidarsi vuole fino alla fine vivere, cioè paradossalmente lui suicidandosi sta vivendo, dice, eccomi, io esisto. Io invece a questo punto non sono mai arrivato, perché la mia esistenza la dimostro oggi, grazie a Dio, con un po' di, grazie a Dio no, perché non credo in Dio, grazie ai trascorsi che ho fatto, penso che la mia esistenza la dimostro così, scrivendo, parlando, ascoltando, e non mi suicido. Però non giudico chi lo fa un vigliacco, giudico chi lo fa un assolutista, e comunque solo, che non ha trovato, è quello che facciamo noi detenuti molto spesso, abbandoniamo chi ha bisogno di una parola buona, ma quello si prende le gocce, la terapia è un debole, quello non fa ginnastica è un debole, dobbiamo noi che siamo la comunità stargli vicino. E io quindi, facendo questa riflessione sui giorni, ho dedotto che per aiutare gli altri devi stare attento anche al movimento della foglia.
1: Devi stare attento anche al movimento della foglia. Gabriele Tricomi, lei queste parole le ha dette ormai più di 15 anni fa. Sono parole forti, ma sono parole estremamente significative.
6: Sì, io la penso ancora in quella maniera, nel senso che credo che chi si violenta non abbia ben capito quali sono le distinzioni da fare tra il bene e l'apparire e il morire e la morte. Credo, infatti, io ieri passeggiando ho trovato 10 euro per terra, cioè, e mi capita spesso trovare cose per terra perché osservo tutto, guardo tutto, e quindi osservando la questione legata al suicidio, che mi è passata anche a me tante volte per la testa, e volevo dimostrare, morendo in qualche modo, che io esistevo, cioè quasi a dire qualcuno piangerà per me. A questo punto, se muoio, qualcuno piangerà per me, convinto del fatto che invece in vita nessuno piange assieme a me.
1: Guardi, Tricomi, secondo me questo è un concetto vastissimo, enorme, perché lei sta dicendo innanzitutto che noi esseri umani, uomini e donne, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, e in secondo luogo che a volte il suicidio è un modo con cui si chiede aiuto, paradossalmente, anche se è un atto di fragilità profonda, e in questo c'è, come dire, un senso di consapevolezza, di coscienza della vita molto profonda.
6: Io chiaramente non ho fatto uno studio di psicologia e quindi non sono in grado di rispondere esattamente a quello che lei mi domanda, però sì, la riconoscenza sia nell'atto criminale sia nella vita normale, quella che vivo oggi ad esempio. Io stacco dal lavoro, non vedo l'ora che mio figlio mi vede, papà ti amo, papà, e l'amore. È l'amore proprio che manca, secondo me, in quello specifico momento, e manca l'amore. E quindi se uno riesce a trovare l'amore e la riconoscenza, allora il suicidio diventa un po' più difficile da fare. Poi le motivazioni sono moltissime, ma secondo me la base iniziale è l'essere riconosciuto, sapere che tu ci sei ed esisti. Allora a quel punto diventa un po' più difficile mettere in atto la situazione suicidiaria.
1: Senta, ma qual è la strada che oggi lei ha il desiderio che possa percorrere suo figlio?
6: Mio figlio, io non prevedo la strada che lui possa percorrere, cioè non ho previsioni future a lungo termine. Quello che io vedo in mio figlio è che io sto attingendo da lui, in realtà io sto vivendo in lui, cioè è come se io fossi un tutt'uno con lui, e quindi il desiderio che io ho rispetto a lui e rispetto a me è che ci sia comunicazione, che se c'è un bisogno ne parliamo. La comunicazione, secondo me, è quello che io prevedo nella mia vita, è comunicare, fare qualcosa che abbia a che fare con la comunicazione, e con mio figlio in particolare, perché mio figlio mi ha detto ti amerò anche quando sarai tutto ossa, quindi c'è una comunicazione, vuol dire che io con lui sto comunicando.
1: È curioso.

0: anni che ho trascorso in carcere e poi sono uscito. Mi manca un pezzo che è 24-48, quindi sto cercando di carpire, di rubare ai giovani, a chi la vita l'ha vissuta, come potevo essere io, come potevo fare. Quindi un po' di qua, un po' di là.
1: Professore, è il potere della parola quello di cui ci sta raccontando Gabriele.
2: Gabriele parla moltissimo, però dissemina il suo discorso di tantissime cose delicate, per esempio il somaro, il bambino, vedere le foglie tremare. Lui ha visto il somaro soffrire. Il somaro era una parte di sé, che una parte che rappresentava lui. Ha chiesto al vecchio di aiutarlo, il vecchio ha risposto di no e ha confermato che non si può avere fiducia nell'autorità. Questo somaro che scalcia in un primo momento è lui che soffre, in un secondo momento è lui che uccide. È pazzesca questa cosa, cioè fare i conti con questa realtà è doloroso, e però è anche illuminante. Cioè ci si trova ad uccidere perché il bambino è rimasto impossibilitato ad avere nella mente dell'adulto uno spazio. E se un bambino non ha spazio nella mente dell'adulto, questo bambino potrà uccidere l'adulto. E siccome l'adulto che l'ha buttato fuori dal proprio spazio, dalla propria testa, è oramai lontano, è possibile che la persona uccida chiunque gli capiti davanti. Comunque, Gabriele invece, con le parole che usa in modo torrenziale, ma allo stesso tempo qui e là prende odori, il vento. Alle volte abbiamo camminato insieme in un parco osservando le diverse tonalità del verde delle piante. Insomma, è una persona che osserva, che vive. Io conosco anche suo figlio, che è bello, che sta crescendo, e anche lui sta crescendo. Purtroppo ha ucciso, purtroppo 24 anni di carcere, ma ha ancora molta strada da fare e la farà.
1: E allora a questo punto non possiamo non richiamare anche attraverso la musica il rapporto tra padre e figlio, Father and Son di Cat Stevens.
3: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

0: E allora chiudiamo questa nostra trasmissione, mancano pochi minuti, ho ancora un paio di domande da fare a Gabriele Tricomi. La prima, quali sono le principali differenze tra ciò che lei chiede oggi al futuro e quello che chiedeva 40 anni fa?
1: 40 anni fa chiedevo semplicemente di stare bene economicamente, di essere, come dicevo prima, valorizzato da quelle persone che frequentavo. Adesso l'unico scopo che ho, ed è secondo me assoluto lo scopo che ho, è che con le mie forze e con i miei 55 anni devo riuscire in qualche maniera a dare modo a mio figlio in primis e ai giovani in generale uno spunto per farle capire che alzarsi la mattina, andare a lavorare e avere

0: poco che hai col strutturato fronte è una cosa bellissima.
1: A questo proposito, visto che lei è stato molti anni in carcere, no? Ed è stato anche capace di venirne fuori, se la sente di dare un contributo, un'idea che possa aiutare le istituzioni a coordinare le proprie risorse per ottenere una pena utile al recupero morale e sociale del condannato?
0: Comunicarsi col detenuto, perché i detenuti, specie i giovani, hanno un potenziale dentro. Io ho fatto, costruito fisicamente con le mani delle cose che dico: ma come cavolo ho fatto a farlo? Ho dipinto dei quadri che non avevo mai dipinto, pazzeschi, bellissimi. Quindi andare a cercare ad ognuno il suo potenziale e soprattutto capire se quel detenuto non abbia già la pianta troppo cresciuta, perché se è troppo cresciuta perde solo tempo, e quando l'altro non vuole bere è inutile che lo porti all'acqua.
1: Allora, vi leggo ancora un pensieri sparsi di Gabriele, molto breve ma molto intenso. Lui scrive: miei cari compagni di solitudine, Branda, Fornello, Armadi, Lavandino e anche tu, mio fetente cesso, quindi quando lui era in carcere. Oggi, che posso stare in mezzo a tanta gente e a tante cose belle, vorrei portarvi nei miei pensieri per raccontare chi sono stato ieri. Questo scrive Gabriele. Prof, a lei la chiusura.
2: Gabriele, che io continuo a frequentare, anche se ormai sono tantissimi anni che non è più in carcere, tra tutti i detenuti che conosco, cioè migliaia, forse la persona che maggiormente parla con dolore dell'epoca dei suoi reati e in particolare dell'omicidio di cui abbiamo parlato. Però allo stesso tempo di lui conosco il fatto che lavora, conosco suo figlio, conosco le sue veramente enormi capacità di realizzare con le mani di tutto, sul legno, sul ferro, eccetera. Lui ricorda questa condizione dolorosissima, schifosa, nella quale è stato e dove si è cacciato con le sue mani, pur se quando aveva 6 anni gli è caduto dell'acido in faccia, e insomma lui è arrivato al reato e all'abuso perché aveva una strada in discesa, ma allo stesso tempo ha delle esigenze dentro che ogni giorno gli ricordano che la solitudine, la palude nella quale si è cacciato, fa parte del passato, preme alla sua mente, ma è passato, e oggi c'è la luce, c'è suo figlio, c'è il lavoro.
1: Oggi c'è la luce. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Vi ricordo che saremo in onda anche domani alle 20. Noi poi ci riascolteremo sabato prossimo alle 19. Per risentire i contenuti della nostra trasmissione www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per poter sondare, vedere, leggere tutto quanto il gruppo della trasgressione ha in tutti questi anni prodotto, compreso quello fatto da Gabriele Tricomi. Grazie ancora a tutti voi, ci vediamo e ci sentiamo sabato prossimo.
3: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Seveso, alle porte di Milano. Sabato 10 luglio 1976. Sono le 12:37. Una nube preme forte verso l'alto, accompagnata da un sibilo violento che rompe quel silenzio d'estate. Proviene dall'ICMESA, una fabbrica chimica del gruppo Givaudan Hoffmann-La Roche. Si trova tra la ferrovia del Gottardo e la superstrada Milano-Meda. Un fischio acuto, assordante, giunge dal reparto B dove si produce il triclorofenolo, un composto chimico che serve per la produzione di cosmetici e disinfettanti ospedalieri. La reazione esotermica spinge la temperatura tra i 350 e i 500 gradi e disintegra la valvola di sicurezza del reattore. Gli operai fuggono soffocati dal fumo acre. Uno di loro, Carlo Galante, entra nella zona del reattore 5 minuti dopo lo scoppio, apre la valvola di raffreddamento ad acqua, un gesto di grande responsabilità che evita una sicura strage. Una nuvola enorme incombe sopra Seveso. È una leggera brezza la trascina in tutto il nord Italia. Il volto di Stefania Senno, deturpato dalla cloracne, diventa il simbolo di una tragedia.
4: Mia madre quel giorno ogni tanto dice che si era accorta di una nube, però insomma lei sa benissimo che nelle zone industriali spesso e volentieri escono delle nubi dalle fabbriche e non ci ha dato tanto peso, anche se poi nell'aria c'era un odore acre. Mia madre si era preoccupata vedendo che io e mia sorella cominciavamo ad avere dei brufoli sul viso e lei ha subito pensato fosse un morbillo o varicella. Il dottore ci ha detto che non era né varicella né morbillo, ma era un'ustione chimica, era qualcosa di chimico che ci aveva provocato queste eruzioni.
3: Gli abitanti della zona le hanno dato un nome: la fabbrica dei profumi. Lo stabilimento dell'ICMESA viene costruito nel 1945 su nulla osta del comando alleato. Nel 1976 è un'azienda chimica controllata dalla Givaudan, consociata alla multinazionale farmaceutica Hoffmann-La Roche. Avete presente il gioco delle scatole cinesi? Ogni scatola ha una dimensione maggiore dell'altra. Contiene la più piccola e la protegge. Ognuna è dipendente e autonoma dall'altra. Se succede qualcosa di spiacevole ne è responsabile. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche. E allora compiamo un salto nel passato. Siamo nella Svizzera della fine dell'Ottocento. Fritz Hoffmann proviene da una famiglia di mercanti di Basilea. Nel 1898 sposa la ricca Adele La Roche, entra in possesso del suo patrimonio. La sua è un'idea geniale: produrre farmaci confezionati e pronti all'uso, non materie prime. Inventa lo sciroppo per tosse Tiocal, poi arriva il Digalen, iniettabile per il cuore. Negli anni il gruppo diventa sempre più potente, realizza farmaci famosi come il Valium, ma la sua forza è finanziaria. Solo i fondatori detengono il potere. La concorrenza è impotente, vince il regime di monopolio. Ma il gioco dura poco e la Hoffmann-La Roche, poco prima del disastro di Seveso, si trova sotto inchiesta internazionale. ICMESA, Givaudan, Hoffmann-La Roche, teniamoli a mente questi nomi. Nei giorni successivi in molti sanno cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA. Le autorità, le amministrazioni pubbliche, le forze dell'ordine, il governo. Ma la comunicazione ai cittadini giunge soltanto molti giorni dopo. Sono quelli che ho chiamato i giorni del silenzio.
5: Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
6: Sì, non dovevano metterla lì. Sono partita dalla mia casa e non tornerò più.
3: Siamo sabato 10 luglio 1976 e siamo a poche ore dopo l'incidente. L'operaio Galante telefona al dottor Barney, riferisce ciò che è avvenuto nei reparti B dell'Inquesa. Fatevi la doccia, andatevene a casa, consiglia Barney. Gli operai eseguono l'ordine senza discutere. Loro non sanno nulla di chimica, si limitano ad applicare le disposizioni dell'azienda. Così il dottor Barney chiama i carabinieri di Meda. Gli abitanti della zona avvertono i primi malesseri e intorno i polmoni degli animali esplodono. Anche la famiglia Auletta di Seveso osserva da vicino la nube provenire dalla ciminiera dell'Icmesa.
7: E la nube si è vista, erano verso le 12:20, 12:30. Un odore che era micidiale.
8: Qui, dove è passata quella nuvola lì, gli uccellini cadevano per terra stecchiti. E io, essendo trasportatore, dove andavo in giro per le ditte, mi fermava la polizia e i vigili. Come vedete i documenti che erano di Seveso, scappavano. Dice vai, vai, vai via, vai via, vai via.
3: Domenica 11 luglio, il giorno dopo, le 5 del pomeriggio, i dottori Barney e Paoletti, due dirigenti dell'Icmesa, raggiungono l'abitazione di Francesco Rocca, sindaco di Seveso. Paoletti spiega che il triclorofenolo è un prodotto chimico utilizzato come diserbante e lo si può trovare perfino in drogheria. Racconta di una reazione incontrollata nel reattore che ha fatto alzare temperature e pressioni fino a provocare lo scoppio della valvola di sicurezza. Sa, dice, noi produciamo triclorofenolo, ma ciò che è uscito non possiamo saperlo perché a temperature superiori la sostanza può dare origine ad altri prodotti. Solo a quel punto il sindaco Rocca si ricorda di un particolare. Ma l'Icmesa è a Meda. Bisogna avvertire il sindaco del paese, avvisare le famiglie che vivono lì intorno. Sindaco e carabinieri di Meda vengono avvisati 27 ore dopo la fuoriuscita della nube. Ma Barney e Paoletti dell'Icmesa non fanno riferimento alla probabile fuoriuscita di altri prodotti e alla gravità delle conseguenze. Si è formata solo una nube di erbicidi, diranno poi. Siamo lunedì 12 luglio, due giorni dopo. L'Icmesa scrive una lettera all'ufficiale sanitario di Seveso, il dottor Uberti. Non siamo in grado di dare una spiegazione plausibile di cosa possa essere accaduto. Avvertite gli abitanti delle case situate intorno alla fabbrica di non toccare frutta e ortaggi. Gli operai che fanno tornano al lavoro, chiedono di essere informati. Viene sospesa la riunione mensile tra proprietà e consiglio di fabbrica. Martedì 13 luglio, tre giorni dopo. La direzione dell'Icmesa riceve il consiglio di fabbrica. Non si parla di rischi. Gli operai allora iniziano una loro indagine. Vogliono conoscere gli effetti di quella sostanza sull'uomo. Mercoledì 14 luglio, quattro giorni dopo, si effettuano prelievi di erbe e piante. Il materiale inquinato raccolto dai tecnici dell'Icmesa giunge nei laboratori di Zurigo. E in serata i tecnici della Givaudan già conoscono la quantità di diossina uscita dal reattore. I referti delle analisi che mostrano in pubblico parlano di una fuoriuscita di soli 300 grammi di diossina. Ma sarà vero? Giovedì 15 luglio, 5 giorni dopo. Riunione generale al municipio di Seveso. C'è il sindaco di Meda, ci sono i dirigenti dell'Icmesa e il dottor Uberti, l'ufficiale sanitario di Seveso. Viene ipotizzata l'immediata evacuazione. I sindaci sono d'accordo. Il viceprefetto di Milano sarebbe già pronto. I carabinieri di Meda di propria iniziativa inviano un fonogramma al pretore di Desio e scrivono. La nube si è formata a causa della rottura del disco di sicurezza del reattore. La nube di vapore ha raggiunto i 40 metri di altezza. Intorno alle mesa gli animali muoiono a uno, 13 bambini vengono ricoverati. Il volto di due bambine di Seveso, le sorelle Sen, sarà sfigurato dalla cloracne. Altre 44 persone vengono sottoposte ad urgenti cure mediche. Venerdì 16 luglio, 6 giorni dopo, gli operai bloccano la fabbrica, chiedono di conoscere la verità sulla contaminazione. In serata le amministrazioni di Meda e Seveso emettono un'ordinanza: divieto di avvicinarsi ad ortaggi animali, mantenere la più scrupolosa igiene delle mani e dei vestiti usando acqua potabile come detergente. Ma attenzione, la diossina non si scioglie nell'acqua come lo zucchero, lo scrivono i tecnici inglesi, americani e vietnamiti. E poi c'è un precedente: l'incidente del 1968 alla Dow Chemical di Bolsover in Gran Bretagna. Anche in quel caso si verificò la rottura di una valvola di sicurezza e la fuoriuscita di diossina. I sindaci allora decidono la recinzione della zona. Il dottor Uberti autorizza l'accesso di squadre di operai dell'ICMESA per incenerire il materiale contaminato. Gli operai si rifiutano. Viene così evitato un ulteriore disastro. Sabato 17 luglio 1976, giungono i referti delle analisi e arriva la conferma. All'ICMESA di Meda si è formata una quantità rilevante di 2.3.7.8 tetracloro parabenzodiossina, TCDD. È la più benefica tra le 72 diossine presenti nella chimica. È una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena a proprietà mutagene, interviene cioè sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità, la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita e danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Domenica 18 luglio 1976, 8 giorni dopo, ai responsabili dell'ICMESA viene contestata l'ipotesi di inquinamento radiossina. Viene ordinata la chiusura dei reparti produttivi. Vengono messi i sigilli alle porte di accesso del reparto B e il direttore del reparto chimico dell'ICMESA ammette la presenza di diossina. Il sindaco di Seveso ordina alla popolazione di non ingerire prodotti di origine animale provenienti dalla zona infestata. Martedì 20 luglio, 10 giorni dopo, il dottor Riboldi dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro procede agli accertamenti, ma trova i sigilli sulle porte del reparto B. Non si può passare. La visita è concitata. Riboldi contesta all'ICMESA la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Comprende l'entità del disastro. Riboldi informa l'assessore regionale alla sanità Rivolta del suo sopralluogo. Mercoledì 21 luglio 1976. Il pretore di Desio emette il mandato provvisorio di arresto a carico di Erwin Vosweil, responsabile tecnico dell'ICMESA, Paolo Paoletti, direttore di produzione, successivamente ucciso dai terroristi di prima linea. Per loro l'imputazione è disastro colposo e giungono le prime ammissioni di Svel e Paoletti con il procedimento chimico per la produzione del triclorofenolo. Vi era la possibilità che si determinasse TCDD, però il sistema era collaudato. Ma l'ICMESA c'è penuria di strumenti, assenza totale di dispositivi di allarme di sicurezza. Il reattore è sprovvisto di una registrazione continua di temperatura. C'è solo un manometro indicatore della pressione. Intanto in municipio a Seveso si tiene un incontro riservato. Si riuniscono il sindaco Rocca, l'assessore regionale Rivolta e le autorità sanitarie. Ormai niente può essere tenuto nascosto. A 11 giorni dal disastro viene costituita una commissione di esperti. I comuni di Cesano Maderno, Desio adottano provvedimenti analoghi anche quelli di Seveso e Meda. La regione Lombardia emette il primo comunicato ufficiale e decide il blocco totale dell'ICMESA, ordina disinfezioni e disinfestazioni. La situazione precipita. I giornalisti vogliono sapere, vogliono informare l'opinione pubblica. Intanto a Seveso muoiono gli animali. Alcuni bambini vengono ricoverati per cloracne, malattia collegata direttamente all'esposizione di diossina, come Stefania Senno.
4: Tutte le mattine mi svegliavo e pensavo, no Stefania tranquilla, è stato un brutto sogno. A volte prima di alzarmi dal letto mi toccavo il viso, mi accorgevo invece che era realtà, altre volte aspettavo di arrivare davanti allo specchio per vedere che invece era tutto vero e allora lì mi sentivo morire, non esagero, veramente morire. Il 10 luglio del 1976, io avevo appena compiuto 2 anni e non ricordo niente di quel giorno, ho qualche flash come i prelievi del sangue che mi facevano in ospedale, le visite che per me erano torture, visto che con me e mia sorella ormai non avevano più pazienza. Ovviamente noi soffrivamo fisicamente e loro avevano tanta fretta di avere risultati, di farci le visite, di analizzarci.
3: Giovedì 22 luglio inizia il censimento degli animali, inviati in colonia 80 bambini. In Consiglio regionale le posizioni vogliono conoscere l'entità del disastro. Giunge un comunicato della prefettura. Non esiste in atto alcuna nube di gas tossico e non risulta accertata l'estensione oltre i comuni di Seveso e Meda. Venerdì 23 luglio 1976, 13 giorni dopo. L'amministratore delegato della Givaudan, La Roche, dichiara al Corriere: solo mercoledì 14 luglio siamo venuti a conoscenza nel 68 vi fu un'esplosione simile a quella avvenuta a Meda. ICMESA e Givaudan suggeriscono alle autorità italiane di fare evacuare la zona. Problemi si registrano anche per quanti abitano nei paesi limitrofi a Seveso e Meda.
9: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali.
3: È sabato 24 luglio, le autorità sono al lavoro. Carta topografica alla mano, parla il sindaco di Seveso. Su questa planimetria abbiamo individuato 2 zone a rischio. L'area San Pietro, zona A, di cui disponiamo l'immediata evacuazione, è una vasta area a sud dell'ICMESA, zona B. La Givaudan La Roche parla di una generica contaminazione, ma qualcuno si ribella. È Laura Conti, consigliere regionale del PC. Lei in quei giorni è vicina agli abitanti di Meda e Seveso. Porta il suo sostegno, parla con la gente, cerca una verità e lavora affinché le persone non si sentano abbandonate. Vi trasmettiamo qui il sonoro di un vecchio documentario inedito chiamato Veleni d'Italia. Eravamo nel 1976. L'ICMESA, come sentirete, è solo la punta dell'iceberg di una chimica malata.
10: Diossina, tetracloro di benzo p-diossina, stato solido, effetti biologici immediati, dermatiti, ustioni e disfunzioni epatiche, effetti biologici a lungo termine, mutagenesi, teratogenesi e cancerogenesi, è stato usato dagli americani in Vietnam come defogliante.
11: Che cosa dobbiamo fare adesso per recuperare l'ambiente che è stato rovinato dalla diossina? Credo che ormai non ci sia niente altro da fare, nessuna illusione da coltivare. Bisogna assolutamente andare a recuperare tutta la diossina, ritrovarla, non si riuscirà a ritrovarla tutta, ma quella che si ritrova, e poi eliminarla con le alte temperature, sembra a 1000-1200 gradi. Il problema è questo. Che atteggiamento abbiamo verso il futuro? Vogliamo evitare che in un futuro ancora si maledica l'ECMESA e il nostro insufficiente senso di responsabilità? Vogliamo evitare questo? E allora noi dobbiamo tutta la diossina che c'è, tutta distruggerla.
10: Seveso non è un'eccezione. Agosto-settembre 1976. Sir di Porto Torres. Combustione all'esterno di scarti di materie plastiche. Elementi chimici cancerogeni e non degradabili dispersi nell'atmosfera già carica di anidride solforosa e vapori di idrocarburi. Montedison, Liquichimica, ISAB, Esso, di Priolo, Ragusa. Proibiti nuovi insediamenti a causa del forte tasso di inquinamento dell'intero paese. 12.000 abitanti. Montedison, Cogema, ISAB, di Siracusa. Atmosfera altamente inquinata. Gli 800 abitanti di Melilli costretti ad evacuare il paese. Anic, Montedison, Sirma, di Mirano, Venezia. Cave abbandonate e usate come scarico. 20 ettari circostanti inquinati da mercurio e recintati. Rumianca, Silius, di Santa Gilla, Cagliari. Scarichi di mercurio, fluoro e cromo. Da stagno più pescoso d'Europa, a vivaio di pesci cancerogeni. Anic di Manfredonia, Foggia. Fuoriuscita di 30 tonnellate di anidride arseniosa. 10 km quadrati inquinati e resi impraticabili. Numerosi animali morti. Elevato il numero delle persone intossicate. Condove, Torino. 20 tonnellate di fenolo ad alta concentrazione fuoriuscite da un'autocisterna per un incidente. Prati, abitazioni e canali inquinati. Casi di grave intossicazione. Chiasso. Esplosione di un serbatoio di gas propano. 2.000 persone evacuate. E ancora. Canale di Otranto. 250 tonnellate di piombo tetraetile in serbatoi deperibili affondati con motonave jugoslava. La rottura dei serbatoi provocherebbe la fine di ogni forma di vita in gran parte dello Ionio e dell'Adriatico. Ifca di Cirié, Torino. Snia di Varedo, Milano. Ogni anno decine di operai colpiti da cancro alla vescica. Monferrato. Il 2,4,5T diserbante usato nelle risaie provoca dermatiti acute e intossicazioni. Vietato nel 73 per decreto ministeriale, assolto nel 75. Montedison di Porto Marghera. Ogni anno sono accertati decine di incidenti. Molte centinaia le intossicazioni.
3: 14 giorni di silenzio e di omissioni per coprire cosa? La zona del disastro è circondata da filo spinato, protetta da 6 posti di blocco. Ma la zona è enorme ed è impossibile impedire che qualcuno possa entrare per manipolare prove importanti. Chi sono quei personaggi misteriosi che cercano prove e informazioni nella zona contaminata? Chi sono? Lo scopriremo nella seconda parte del lato oscuro della verità.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 12 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: La settimana inizia nel segno dell'anticiclone africano, foriero di temperature elevate e anche di un ampio soleggiamento, con rare eccezioni. In mattinata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccezione fatta per qualche addensamento che potrebbe formarsi al nord-est, in particolare sul Triveneto orientale. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità su Alpi e Prealpi, con locali rovesci che raramente si estenderanno alle alte pianure settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Avete presente che cos'è un grammo di diossina? Polvere, polvere invisibile. Nel reparto B dell'ICMESA si produce il triclorofenolo. Si rompe la valvola di sicurezza e la temperatura sale tra 350 e 500 gradi. E allora che cosa succede al triclorofenolo quando la temperatura raggiunge questi livelli così elevati? Succede che si trasforma. 10 luglio del 76 all'ICMESA che è formata la diossina più tossica tra quelle conosciute nella chimica. Le sue proprietà sono devastanti, i danni sono irreversibili. Una sostanza che danneggia i tessuti grassi, fegato, reni, il sistema cardiocircolatorio e nervoso centrale. La TCDD è cancerogena, proprietà mutagene. Interviene, come abbiamo detto, sul corredo cromosomico degli individui e sui feti. Diminuisce la fertilità e la capacità riproduttiva, produce difetti alla nascita, danni embrionali, influisce sul patrimonio immunitario degli individui. Un solo grammo, ricordate bene, un solo grammo di diossina può contaminare, almeno sulla carta, migliaia di persone. Ora dobbiamo compiere un salto in avanti nella nostra storia, uno sbalzo temporale di anni. Nella prima parte del nostro programma abbiamo ricostruito minuto dopo minuto i giorni del silenzio, quelli in cui molti sono a conoscenza di cosa è accaduto nel reattore B dell'ICMESA, tranne i cittadini. E anche nel viaggio dei fusti accadrà, come vedrete, la stessa cosa. Nessuna informazione verrà data agli abitanti della zona. La diossina è ancora lì, nel reattore dell'ICMESA. Passano gli anni e inizia la bonifica. Bisogna smaltire la diossina contenuta in alcuni fusti. L'operazione è guidata da Luigi Noè, vicepresidente dell'Enea e responsabile dell'ufficio speciale di Seveso. Con lui lavorano gli uomini dell'azienda Mannesbahn, alla quale la Givaudan affida l'incarico di trasferire la diossina. E a questo punto della storia compare in scena il vero protagonista di questa tragica messa in scena. Si chiama Bernard Parigot. Lui è francese, si occupa da 13 anni di eliminazione e distruzione di rifiuti industriali, dunque conosce bene le industrie europee che operano nel settore e le disposizioni legislative di ogni Stato, ma lui è legato ai servizi segreti. Parigot deve ora cercare una soluzione immediata perché il tempo stringe. Siamo nel novembre 1981. Parigot giunge in Italia di nascosto per studiare il problema. Si aggira in incognito nei pressi di Meda e Seveso. Poi entra all'ICMESA e verifica i materiali inquinati che dovrà far sparire. Torna in Francia e prepara un progetto che propone alla Mannesbahn. Noè e i vertici della Givaudan sono al corrente del piano di Bernard Parigot. Per non sbagliare viene redatto uno studio di fattibilità il 3 maggio 1982. Il progetto di Parigot viene approvato dallo studio Vadir e timbrato dalla Mannesbahn. Tutto secondo le regole internazionali, nulla di illegale. Ma qui, proprio qui, inizia il viaggio dei fusti. È 10 settembre 1982, sono le 6 del mattino. All'ICMESA arriva un camion, operai in tuta bianca, mascherine protettive caricano su 41 fusti. Il contenuto è descritto nelle bolle di accompagnamento, è scritto 150 tonnellate di residui solidi e scarti industriali contenenti prodotti aromatici clorurati come TCDD, TCDF e TCB provenienti da Meda. Luigi Noè guida la spedizione verso la frontiera di Ventimiglia. Nel tardo pomeriggio l'operazione è conclusa, i fusti sono ora nelle mani di Parigot. Pochi giorni dopo Parigot comunica di aver sistemato i fusti in un magazzino di Francia. Intende trasferirli in una discarica controllata in Europa. Siamo il 19 maggio 1983. La Hoffmann La Roche mostra i fusti ad Anguicourt-le-Sart, vicino a Saint-Quentin, in Francia. Due anni dopo, a Basilea, la Hoffmann La Roche smaltisce i 41 fusti, ma c'è qualcosa di strano. Al momento della partenza, i fusti hanno un diametro di 60 cm e pesano complessivamente 6 tonnellate e mezzo. Parigot li fa trovare a Basilea e sono più piccoli e più pesanti. Il loro diametro misura 56,5 cm, 3 cm e mezzo in meno, pesano 20 quintali in più. Il viaggio dei 41 fusti resta un mistero irrisolto. Con ogni probabilità Parengo realizzerebbe due spedizioni. I fusti finiti in Francia poi smaltiti non conterrebbero i residui del reattore. Quelli veri raggiungono la discarica di Schönberg e probabilmente quella italiana di Pitelli, vicino alla Spezia. Le prove sono contenute nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, nascosto dal 1976 al 1992 nella sede della regione Lombardia. Migliaia di fogli stipati in centinaia di faldoni ordinati in modo minuzioso e protocollati da numeri progressivi in codice, catalogati all'interno di un vecchio computer. Lavorando da molti anni sul disastro di Seveso e dopo aver scritto il libro La fabbrica dei profumi nel 1995, viene rinvenuta una corrispondenza tra il direttore dell'ICMESA Paoletti e il dirigente di Givaudan e La Roche. Il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi di diossina, molto di più, tra i 15 e i 18 kg. L'azienda è a conoscenza dell'entità del disastro fin da sabato 10 luglio 1976. Nei giorni successivi all'incidente, funzionari dell'esercito americano raggiungono Seveso, realizzano prelievi in una zona estesa. La contaminazione coinvolge gran parte della Lombardia e forse di più. Poi emerge un documento inquietante siglato NATO. Il triclorofenolo dell'ICMESA è uno dei due componenti del cosiddetto Agent Orange, il defoliante utilizzato dall'esercito americano nella guerra del Vietnam. Non una produzione legale, ma un'arma chimica. E dopo molti anni dall'incidente arriva la svolta. Dopo il lungo silenzio parla per la prima volta Holger Sambeth. Dice, è il tecnico della Givaudan di Ginevra. L'ICMESA veniva chiamata Dreckfabrik, fabbrica sporca, ben prima della catastrofe. Questo perché non si erano fatte le opere di sicurezza e di modernizzazione normalmente richieste. I controlli erano evitabili. Così il reattore per il triclorofenolo era sprovvisto di un meccanismo di sicurezza che non facesse salire la temperatura oltre i 170 gradi. L'esplosione del reattore è avvenuta sabato, quando la fabbrica era ufficialmente chiusa. La produzione di una variante del triclorofenolo serve per l'Agent Orange, un erbicida vietato perché usato per i bombardamenti bellici e richiede una temperatura superiore a 170 gradi.

0: Secondo Samba, dunque, nella Drag Fabrique, durante il fine settimana, ci potrebbe essere stata, di nascosto da tutti, una produzione di materiale illegale, ma richiesta da più parti, per armi chimiche. Perché durante il fine settimana, signor Sambet? E il triclorofenolo che veniva realizzato a Seveso era sporco, non poteva finire sul mercato. Il manometro non funzionava. Non c'era bisogno di lavorare nel weekend per produrre simili schifezze. Hog Sambet nel 76 è direttore di produzione della Chivodan, la società svizzera che controlla l'ICMESA di Seveso. Sambet viene condannato dai tribunali per disastro colposo.
1: Je ne veux pas me disculper.
2: Non voglio discolparmi. Ci sono altri che tacciono da decenni. Io certamente no. Oggi, quando vedo queste immagini, sto ancora male. Quando vedo i bambini, le persone, quando vedo chi ha veramente sofferto. Non sapevo che il reattore venisse riscaldato a tali temperature. Nessuno lo sapeva. L'abbiamo ricevuto già finito da Micron. Non ho messo in dubbio la costruzione dell'apparecchio. Non ho controllato ogni singola condotta e ogni singola parte di quel reattore. Lo abbiamo preso così com'era. Probabilmente è stata una delle mie fesserie. I miei dubbi crebbero in quegli 8 giorni in cui la Roche decise di tacere. E fu il panico. Un caos assolutamente incredibile. Nella settimana che seguì l'incidente ci fu il tentativo di addossare la responsabilità di quello che era successo alla fabbrica italiana e non alle società svizzere. Una settimana più tardi andai sul posto personalmente e ricevetti l'ordine telefonico di non dire nulla. Ma era impossibile non dire niente, perché i medici erano costretti a trattare le vittime senza sapere le cause delle malattie, dell'eczema. Non sapevano niente. Avevamo un'idea dell'incidente.
0: Per Hog Sambet le colpe di ciò che è accaduto a Seveso nel 76 sono da distribuirsi a tutti i livelli.
2: Ancora oggi si crede che sia stata la ricerca del profitto ad ogni costo a spingere la Roche a comportarsi in quel modo. Ma non è così. È stato il caos, è stato il panico e nient'altro. Parte dall'alto. Passa da me che ho ricevuto un reattore chimico senza controllare se funzionava a dovere. Mi hanno nascosto qualcosa o non mi hanno nascosto nulla? Ancora oggi non lo so. Non si dice agli operai di non fermare il reattore quando è ancora caldo e quando bisogna ancora terminare la reazione. E l'operaio guarda l'orologio e dice: è sabato pomeriggio, chiudo tutto e me ne vado perché comincia il weekend. È una catena di idiozie e di malfunzionamenti che va dalla direzione fino all'ultimo operaio.
0: E Hog Sambet è anche il protagonista del bellissimo film della regista svizzera Sabine Giesinger.
3: Dall'inizio, dalle prime ricerche, dai primi incontri con Hog Sambet, che è il protagonista del film, c'erano due cose che mi hanno toccato molto. Da un lato il destino personale di Hog Sambet, che ha voluto fare una vita buona, giusta, e non è riuscito nonostante tutto, e che non ha avuto ai tempi il coraggio di difendersi, e io credo che si capisca molto bene perché non è riuscito. E non è tanto facile essere un eroe, e lui lo spiega molto sinceramente e molto bene, perché ci ha messo tanti anni, quasi 30 adesso, per dire la verità. Allora c'era l'interesse per questo destino personale, come ho detto, e poi naturalmente anche un grande interesse di avere questa visione dietro le quinte, di sapere delle verità che normalmente non si viene mai a sapere, che sono le verità dietro le porte chiuse di una multinazionale.
0: Ol Sandberg scrive cose ancora più importanti nelle pagine di un libro uscito in Germania e in Francia, Schwitzenfall in Seveso, una denuncia forte e documentata, un vero e proprio atto d'accusa contro la multinazionale della chimica Hoffmann La Roche. Dal 10 luglio 1976 i cittadini di Seveso e Meda si sono riuniti in un comitato, hanno proseguito una battaglia legale contro la Givaudan e nel 2002 la Corte di Cassazione ha dato ragione agli abitanti della zona, scrive la Corte Suprema. In caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo, il danno morale lamentato dai soggetti che provino di avere subito un turbamento psichico a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e dalle conseguenti limitazioni nel normale svolgimento della loro vita è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica. Ventun famiglie di Seveso e Meda vengono costrette da un bisticcio giuridico a restituire poche decine di migliaia di franchi alla Givaudan. Queste famiglie erano state risarcite dalla multinazionale negli anni Ottanta. Nei confronti di quanti non potevano pagare, la Givaudan aveva utilizzato metodi forti, pignorando le loro case. Leonardo Auletta è uno dei capifamiglia interessati.
4: Questo è l'appartamento. E loro mi hanno pignorato 19 metri di questo appartamento, come voi potete vedere questa è una sala di circa 20 metri, sarebbe la loro in questo momento. E, non so, mi tolgono via un pezzo di casa, cosa fanno? Non possono dare con una mano e poi prenderne con due, cioè, non so se mi spiego. Cioè, ne danno 10 milioni e dopo 10 anni ne vuoi 16 mila euro indietro, per quale motivo? Un pezzo di una casa che sto lavorando giorno e notte per pagarla.
0: La TV della Svizzera tedesca raccoglie la risposta allora del presidente del consiglio di amministrazione Givaudan, Hörg Wittmer.
5: Lo dico molto sinceramente, ho riflettuto parecchio su questo caso e dovrò ancora rifletterci. Qual è la nostra responsabilità? Un tribunale ci ha dato ragione. Posso io, in veste di direttore di una società, dire semplicemente va bene, adesso rinunciamo a questi soldi? Questi soldi non appartengono a noi, ma ai nostri azionisti. D'altra parte, nutro una totale comprensione per questa famiglia. Non si tratta di somme ingenti. Io stesso fino a due giorni fa non conoscevo questo caso, quindi ci rifletterò di nuovo molto volentieri. Cosa è giusto? Anche tenendo conto di possibili conseguenze. In fondo non si tratta soltanto di alcune migliaia di franchi relative a questo caso specifico. Si tratta delle possibili conseguenze per altre situazioni con cui potremmo essere costretti a confrontarci qualora per questo caso dovessimo trovare una soluzione generosa.
0: Dopo molti anni dall'incidente dell'ICMESA il 10 luglio del 76, le cose sono certamente cambiate. Imprese, sindacati, singoli cittadini, la coscienza è maggiore di quella degli anni 70. Allora non si conoscevano gli effetti delle produzioni chimiche ad alto rischio ambientale. Oggi invece sono in vigore leggi europee e italiane molto precise e severe. Sono direttive come quella di Seveso, regole che valgono per tutti. Oggi non potranno più esserci giorni del silenzio, oggi basta solo applicare quelle leggi. Ma resta sullo sfondo un nodo rimasto ancora irrisolto. La lunga battaglia per la verità e la giustizia, condotta da persone come Stefania Sen, è un nostro dovere morale, ancora oggi.

0: ma non riuscivo soprattutto a accettare, oltre che il mio volto, il fatto di essere stata distrutta, rovinata e di dover star zitta in tutti questi anni, dimenticata da queste persone che mi hanno rovinato, che invece avrebbero dovuto avermi nella coscienza, proprio abbandonata, dimenticata da chi ti ha rovinato.
1: Cioè noi, il nostro scopo fondamentale è anche quello di difendere il posto di lavoro e con queste iniziative intendiamo che le autorità preposte intendono immediatamente fare l'inchiesta e un controllo anche all'interno della fabbrica, dandoci quella sicurezza per riprendere il nostro lavoro.
2: Per esempio, al momento non sapevi di che si trattava. All'improvviso ci siamo accorti che era il disco di rottura dell'R1 che è scoppiato. Allora abbiamo detto che qui c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
3: Intorno lì così nella via, intorno, che nelle vie che circondano il reparto c'era abbastanza gas, no? Cioè, difatti l'officina c'ha anche dei buchi, no? E confina con sto reparto, no? Era tutta invasa da questi gas, no?
4: Prima si è parlato del ruolo che dovevano avere i lavoratori per quanto riguarda la salute. Ma la salute non è soltanto dei lavoratori che vivono nella fabbrica, ma è anche un problema al di fuori della fabbrica e il problema di diossina l'ha dimostrato, no? Se una fabbrica scoppia, chi ci va di mezzo è la cittadinanza intera.
5: Questa zona non risulta interessata dalla nube tossica provocata dalla ditta ICMESA. Riteniamo comunque di consigliare alla cittadinanza la necessità di rispettare alcune norme preventive. In particolare, non bisogna mangiare, neanche se bollite, verdure, ortaggi, frutta ed altri vegetali, uova, latte anche se bollito e suoi derivati, carni di ogni genere provenienti dalla zona inquinata.
6: Stiamo andando in una casetta lì a Arona che abbiamo in affitto, ci hanno detto di andare via e andiamo.
7: Quando è arrivato l'ordine di sgombero?
6: E ieri sera qua hanno fatto una riunione il vice sindaco, l'assessore, chi era? L'assessore là. E quindi andiamo.
7: Lei pensa che la situazione sia veramente grave?
6: Noi del popolo non sappiamo niente, ci dicono che è grave, hanno fatto un sacco di cartelli.
7: È preoccupato?
6: Senz'altro, perché qui andar via, è bello andar via, ma 15 giorni in ferie, ma così non si sa, uno è forzato ad andar via.
8: Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero delle abitazioni sono pregati di attenersi alle seguenti istruzioni. Primo, partenza ore 10 da via Vignazzola, incrocio di via Carducci, famiglia o persone in possesso di automezzi propri. Secondo, ore 11:30, partenza famiglia o persone da via Vignazzola mediante uno dei mezzi pubblici, pullman. Terzo, prima della partenza sarà consegnato ad ogni capo famiglia un assegno. Quarto, entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica. Quinto, tutte le persone dovranno essere munite di certificato sanitario.
9: Mi sembra un po' spaventata.
10: Non è che sono spaventata, semplicemente appunto io ho letto abbastanza in questo periodo e mi hanno detto che c'è questo rischio. E qui vorrei veramente evitare di mettere al mondo dei bambini malformati che poi non si sa cosa ne finisce.
9: La preoccupa questa eventualità?
10: Giustamente,
9: Beh, senza dubbio ci può essere una giustificazione. Lei sa che realmente l'esclusione della comparsa di un bimbo malformato noi nella sua situazione non possiamo assolutamente darla. Le diamo tempo di pensare un poco, tra 3-4 giorni.
10: ma io, cioè, in questo periodo non è che non abbia pensato, cioè non sono 2 giorni di pensare in più che possono aiutarmi, è un mese che ci
9: Beh,
10: penso.
9: però vede che tra le cose che le ho detto ce ne sono alcune che lei non conosceva. Io penso che la valutazione della donna debba essere fatta, della donna o meglio della coppia, perché anche suo marito, lei prima la signorina mi pare che abbia detto che il problema è solo suo, però in realtà anche se nasce un figlio malformato è un figlio suo e di suo marito, non solo suo di lei, no? E di conseguenza adesso sa che il rischio di malformazioni c'è, ma è piuttosto modesto, direi nei limiti

0: della zona, sa che c'è degli esami che possono darle così un'idea di quella che è stata la sua esposizione, e appena le diamo questi risultati lei torna qui, se sempre dell'idea di interrompere la gravidanza le fisseremo un colloquio con lo psichiatra in clinica.
1: Perché con lo psichiatra?
0: Perché lei conosce quali sono le motivazioni legali con le quali possiamo fare un'interruzione di gravidanza.
1: Non sa niente.
0: Lei non sa niente. La gravidanza in Italia può essere interrotta se c'è un pericolo per la salute della madre o per la vita, e di conseguenza nel caso suo la presenza di un feto malformato può solo mettere in pericolo il suo equilibrio mentale, cioè in altre parole comporta un rischio per la sua salute mentale, e sulla base di questo dato noi possiamo fare un'interruzione. Ma se ci manca questo dato non abbiamo la possibilità legale di procedere a questa interruzione.
2: Sonori di archivio, interviste all'autore.
3: Il lato oscuro della verità.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo a Genova ed è il 24 gennaio 1978. Guido Rossa è un operaio dell'Italsider di Genova, sindacalista della FIOM CGIL e militante del Partito Comunista Italiano. Sono le 6:30 del mattino. Guido Rossa esce dal portone della sua abitazione. Quel giorno è impiegato al primo turno del mattino. Fuori è tutto buio. L'operaio dell'Italsider porta tra le mani il sacchetto della spazzatura. Lo deposita nel cassonetto a metà strada tra la sua auto Fiat 850 posteggiata in via Fracchia e via Ischia, dove si affaccia al portone di casa. Si volta indietro, ma tutto sembra tranquillo. Ma la normalità è solo apparente. I terroristi delle Brigate Rosse, Riccardo Dura, Vincenzo Guagliardo e Lorenzo Carpi, lo raggiungono alle spalle, attendono che apra la portiera dell'auto e alla fine i brigatisti sparano numerosi colpi di pistola contro Guido Rossa. Un'esecuzione, un messaggio politico inviato dalle Brigate Rosse al Partito Comunista Italiano, negli anni del compromesso storico con la Democrazia Cristiana e nei mesi del dopo Moro. Il giornalista della RAI, Ennio Remondino, annuncia al telegiornale l'omicidio dell'operaio dell'Italsider.
4: Guido Rossa, operaio dell'Italsider di Genova, membro del Consiglio di Fabbrica e militante del Partito Comunista, è stato ucciso questa mattina attorno alle 7 a poche decine di metri dalla propria abitazione in via Fracchia, nel popolare quartiere di Oregino. A rivendicare l'attentato con una telefonata alla portineria del Palazzo dei Giornali sono state le Brigate Rosse. Abbiamo sparato a Rossa, spia dell'Italsider. È stato l'agghiacciante comunicato. Guido Rossa, 44 anni, sposato con una figlia, era stato protagonista nei mesi scorsi di un importante atto di coraggio civico, denunciando e testimoniando poi in tribunale contro un impiegato dello stabilimento Oscar Sinigaglia, da lui sorpreso a distribuire materiale propagandistico delle Brigate Rosse all'interno della fabbrica. Appena diffusasi la notizia, in tutte le fabbriche genovesi i lavoratori hanno sospeso ogni attività.
3: Guido Rossa viene ucciso nella Genova operaia della fine degli anni 70. Familiari, amici e investigatori lo troveranno disteso con le gambe sul sedile e la testa appoggiata al volante della sua Fiat 850. Poco dopo le BR telefonano al centralino del secolo XIX e rivendicano il suo assassinio. Guido Rossa nasce a Cesio Maggiore, in provincia di Belluno, il 1 dicembre 1934. Un anno e mezzo dopo la sua famiglia si trasferisce a Torino. A 14 anni entra nel mondo del lavoro e da quel momento Rossa è diviso tra la vita in fabbrica, l'impegno nel sindacato e la passione per l'alpinismo. In montagna conosce una ragazza genovese, Silvia, che diventa la sua compagna. Nel luglio 1961 si trasferisce a Genova. Trova impiego all'Oscar Sinigaglia di Cornigliano, reparto officina centrale, addetto alla manutenzione degli strumenti di alta precisione. Nel 1967 si iscrive al PC, sezione Italsider. La direzione aziendale si trova di fronte un interlocutore serio, preparato, duro, razionale ed equilibrato. Pierluigi Baglioni, amico di Guido Rossa, racconta l'arrivo di Guido Rossa all'Italsider di Cornigliano.
5: Guido Rossa l'ho conosciuto i primi anni 60, quando arrivò in fabbrica. Fu un po', come si potrebbe dire, una sorpresa per la fabbrica, fu accolto con molta simpatia perché veniva dalla provincia di Belluno, paese di Cesio Maggiore, e venendo a Genova, paese di pescatori di mare, con tutta la sua bardatura di rocciatore, perché lui i primi tempi vestiva come vestiva il suo paese, aveva il maglione, i pantaloncini di velluto, quelli con la fibbia sotto il ginocchio, i calzettoni, gli scarponi, il cappellino da alpino. Poi circolò la voce che era appunto un democristiano, un cattolico, che era iscritto alla CISL.
3: Guido Rossa rifiuta con estrema fermezza la politica della violenza. Si scontra con quelle avanguardie operaie che da tempo hanno scelto la strada della lotta armata. A Genova è attiva da almeno 4 anni la più efferata colonna delle Brigate Rosse. La colonna genovese nasce nel gennaio 1975 e la sua storia si snoda lungo il quinquennio successivo fino alla sconfitta militare del 1980. Inizialmente formata da pochi militanti regolari che si raccolgono intorno a Rocco Micaletto, braccio destro di Mario Moretti, giunti a Genova con l'incarico di assumere il comando della nascente organizzazione. I primi militanti sono Fulvia Miglietta, Riccardo Dura, Livio Baistrocchi e Francesco Lobianco. L'attività delle BR nel capoluogo ligure si snoda attraverso 4 passaggi fondamentali sul piano operativo. 18 aprile 1974, le BR mettono in atto l'operazione Girasole. Viene rapito il procuratore genovese Mario Sossi, poi rilasciato il 23 maggio 1974 senza il pagamento di alcun riscatto. 8 giugno 1976, l'organizzazione terroristica uccide Francesco Coco, procuratore generale della Repubblica di Genova, l'agente di scorta Giovanni Saponara, l'autista del magistrato Antioco Deiana. Il 17 novembre 1977 viene ferito in pieno centro l'ingegner Carlo Castellano, dirigente dell'Ansaldo, membro del comitato regionale del PC. 24 gennaio 1979 viene programmato l'agguato mortale contro Guido Rossa. Dopo l'uccisione di Guido Rossa, i microfoni entrano per la prima volta in una riunione del consiglio di fabbrica. Ci sono gli operai e ci sono gli amici di Rossa.
6: Cos'è che mi rimane di quella mattinata, l'impressione che ho avuto? Forse lo fa sorridere, io ho avuto due impressioni che sono fotografate nella mia mente. Una è questa, io bisognerebbe conoscere lo stabilimento, non è vero che ci conosciamo tutti, siamo migliaia e non è vero che ci conosciamo tutti, viviamo una vita assieme e molte volte non ci si conosce da un reparto all'altro, solamente a lungo chilometri, largo chilometri. Quando il compagno dal consiglio di fabbrica alle 8:15 mi ha chiamato al telefono, io quasi dal banco di lavoro avevo mandato un altro, se non che chiedevano il delegato. Perché sono andato al telefono e il compagno mi ha detto hanno sparato a Rossa. Io in quel momento ho pensato onestamente alle grandi difficoltà che c'è ogni volta che c'è lo sciopero. All'acciaieria, spegnere i forni, fare i calcoli dei pericoli, lasciare la gente perché intervenga in caso di guasti, è sempre un problema muoverci in quel momento. Spiegare perché c'è lo sciopero immediato, generalmente protestano, lo sai che è difficile da noi, non è una macchina che gira e tiri giù il coltello e si ferma. E sono uscito fuori dicendo hanno sparato a un compagno. Come dico, non tutti ci conosciamo. Ha impressionato l'immediatezza della risposta, non c'era notizie di ordine, niente. Mi è rimasto impressionante il fatto che forse la prima volta in vita mia che mi capita in tanti anni, a 20 anni, diciamo, che i fonditori hanno girato la manopola e sembrava che tutto fosse stato a posto. Direi che sono usciti, mentre io stavo ancora valutando cosa dovevo fare, i punti di pericolo, eccetera. Sono usciti, è un grido, vorrei dire, un vociferare stato, andiamo a deferare, ci vogliono chiudere. E mi è venuto in mente quante parole in questi anni ho dovuto dire nelle assemblee, ai compagni, a spiegare che la strategia avversiva vuole chiuderci, isolarci, e direi che quante volte mi sono detto non lo capiscono, è difficile, e ieri mattina improvvisamente è bastato.
7: Io vorrei dire qualcosa di questo, dato che credo che sono uno dei più anziani, e ho collegato molto questo fatto ai primi scioperi che ho avuto fortuna o sfortuna di fare io nel 43-44, quando purtroppo ho avuto la stessa disgrazia di adesso di perdere degli amici di lavoro, dei compagni di lavoro. Compagni di lavoro ne ho perso tanti per varie cose, per morti naturali, per incidenti, ma assassinati come in questo momento dal 45 in poi, è il primo compagno di lavoro. Ecco, la prima sensazione è stata questa, che ho avuto del fatto che è successo al compagno Guido.
8: Volevo fare un'osservazione che mi ha colpito ed è questa, ha ragione Fontebraccio di Sull'Unità quando dice che con Rossa hanno ammazzato la democrazia, perché io sono convinto che la vera essenza della democrazia è da noi in fabbrica. E vorrei dare una risposta non estemporanea. Io sono un credente cattolico e caso strano sono arrivato al partito attraverso anche l'opera di persuasione, di convincimento che il stabilimento ha saputo fare nei miei confronti non credenti. Come Rossa. Rossa era un uomo completo, era silenzioso come le sue montagne, ma aveva il buon senso delle scalate che faceva. E faceva un passo alla volta, faceva del bene. Io come credente posso affermare in questa sede che, dato che io credo nell'aldilà, credo in Dio, credo in Gesù, penso che sia stato anche, oltre un bravo compagno, sia stato anche un buon cristiano. E oggi senz'altro Rossa Guido è nella pace dei giusti, in paradiso.
3: L'omicidio di Guido Rossa matura dunque all'interno dell'Italsider di Genova. Guido Rossa scorge il suo collega Francesco Berardi inserire dietro le macchinette del caffè la risoluzione strategica delle Brigate Rosse. Di quell'organizzazione Berardi è un militante irregolare. Rossa convoca subito il consiglio di fabbrica e chiede di presentarsi ai carabinieri per sporgere denuncia. È la prima volta che accade. Fino a quel momento i panni sporchi si devono lavare in casa propria, nel partito e nel sindacato. Ma Guido Rossa non ci sta, non è d'accordo. Contro il terrorismo dice: bisogna andare fino in fondo, bisogna prendersi le responsabilità. La discussione nel sindacato dell'Italsider diviene pesante e perfino offensiva. In molti chiedono a Guido Rossa di lasciare perdere, ma è in gioco l'idea della possibile convivenza tra democrazia e terrorismo, come se le Brigate Rosse fossero una comune organizzazione dissenziente. E anche c'è chi sottovaluta la gravità di comportamenti a fare proseliti nel terrorismo. L'amico di Guido Rossa, Pierluigi Baglioni, è presente quel giorno nella sede del sindacato dell'Italsider, dopo il ritrovamento della risoluzione strategica delle Brigate Rosse.
5: Franco Berardi non aveva la notorietà né il carisma di Guido Rossa, però era conosciuto perché era un delegato sindacale, attivista sindacale, partecipava ai cortei, insomma, anzi un esagitato sindacale. Sa? Appena ce lo ritrovammo lì, con tutto il pacco dei volantini che aveva ancora tra la camicia sul petto, dentro la camicia, che lui li tirava fuori di lì e li seminava. Tutti i delegati, i 9 esentati, 3 della CISL, 3 della UIL e 3 della CGL, più quel gruppetto di delegati che ci trovavamo lì per caso, ci si guardò in faccia e si disse: beh, adesso è lui. Ma ritrovarci un nostro compagno di lotte, un compagno conosciuto che là, mise un po' tutti nell'imbarazzo, dico, ci fu un certo imbarazzo, per cui gli si sequestrarono i volantini, lui si lasciò andare, no? Gli si disse: poi per ora vai nel tuo reparto e stai tranquillo. Ci si riunisce e si comincia a dibattere e nascono subito 2 posizioni. Una posizione di denuncia immediata all'autorità, come consiglio di fabbrica al completo. L'altra era quella invece di soprassedere, di fare una ramanzina, dargli una lavata di testa e tenerlo controllato, guardare, magari avvisare anche il partito, cioè lasciare la cosa, non portarla fuori dalla fabbrica a livello istituzionale, ma tenerla a livello politico all'interno della fabbrica.
3: Ma Guido Rossa non ci sta, vuole andare avanti, intende assumersi le sue responsabilità, come ci conferma Pierluigi Baglioni.
5: Quando ci si accorge che nessuno voleva recedere dalla sua posizione, perché obiettivamente noi potevamo accettare la posizione di Guido Rossa, ma ci rendevamo conto che poi bisognava andare là, assumersi la responsabilità, e mica tutti avevano quel coraggio lì di farlo. Un po' si rifugiavano dietro la questione politica, un po' c'era di mezzo anche la paura, e non ci fu nessun compromesso, perché nemmeno Guido Rossa con i suoi gli davano ragione, perché avevano il fascino, questo esercitava un fascino verso gli operai. Gli altri compagni sarebbero stati d'accordo con noi, gli altri lo sostennero, e quindi ci si sciolse come consiglio di fabbrica, si sciolse col fatto che come istituzione, consiglio di fabbrica, nessuna posizione, ognuno agiva di sua spontanea volontà. I suoi compagni, quando lui li portò prima, una tappa prima fu dal capitano della vigilanza, cioè il capo di tutte le guardie interne, no? Del servizio d'ordine, delle portinerie, e fecero lì, loro cercarono questa via di dire: vabbè, noi lo diciamo al capo della vigilanza, il quale sarà lui che... Il capo della vigilanza invece fece da Ponzio Pilato, si spaventò anche lui, disse: ragazzi, io non ci posso far nulla, è una questione, qui è grave, c'è di mezzo le Brigate Rosse, là, a me cosa, andate dai carabinieri e denunciate. Rossa, insieme al suo gruppo, andò alla tenenza di Cornigliano dei carabinieri.
3: La denuncia viene presentata da numerosi membri del consiglio di fabbrica, ma alla fine soltanto Guido Rossa firmerà il verbale davanti ai carabinieri.
9: Guido Rossa, la tua Cesio Maggiore, del 1 dicembre 1934, operaio.
3: L'operaio del Little Cedar è conscio del rischio e lo riferisce prima di morire all'amico Ribetti. Va a finire qui, che quegli altri mi fanno fuori. A Rita Corsini, aggiunge poco tempo dopo, sta per succedere qualcosa, ma non dite nulla a mia moglie. Per Guido Rossa sono lunghi mesi di silenzio, minacce e paura. Pensa, mi puniranno le biere per quello che ho fatto. Magari mi spareranno alle gambe, ma non mi uccideranno perché sono un operaio comunista. E invece no. Invece le biere di Dura, Carpi e Guagliardo determinano l'eliminazione di Guido Rossa, come ricorda Pierluigi Baglioni.
5: sulla denuncia c'era soltanto, in calce alla denuncia soltanto il suo nome, e era una cosa che lo esponeva molto, no? Nei due mesi successivi la cosa era, all'inizio era quasi rimossa, diranno denunciato, i carabinieri faranno le indagini, c'era il generale della Chiesa che si occupava di antiterrorismo, Franco Berardi venne arrestato e messo in prigione, lo faranno parlare, se non che poi a Rossa cominciarono ad arrivare delle minacce, per cui lui capì di essere veramente esposto, in pericolo, cercavano di aiutarlo, di dirgli mettiti un'arma, fatti, vai, cambia zona, insomma, lui però non volle sentire ragioni e alla fine quel mattino lì si ritrovò davanti il comando di Dura, tutti pensavano, forse lo pensava anche lui, che lo volessero gambizzare, ecco, che la punizione non fosse la morte.
3: La denuncia ai carabinieri sarà dunque la sua condanna a morte, ma anche quella delle BR. Mesi dopo Francesco Berardi si suicida in carcere. Riccardo Dura, l'esecutore materiale dell'omicidio di Guido Rossa, sarà a sua volta ucciso dai carabinieri nel blitz di Via Fracchia il 28 marzo 1980, sempre a Genova, vicino a dove è stato ucciso proprio Guido Rossa. Come un macabro rituale, proprio come una saga moderna.
10: Io e altri due miei marescialli davanti alla porta e ad altri nelle scale.
11: Un covo dove si riteneva esistessero dei clandestini.
10: Sono le 4:30 del mattino, disse, aprite, carabinieri. Quell'ora chi poteva essere? Due o tre calcioni ben assestati alla porta, si spalanca, non sento nessuna voce, un buio totale. Di fronte dico, arrendetevi, siamo carabinieri. E invece, proprio a lacerare quel silenzio, sento esplodere un colpo e dico, caspita, sparano.
11: È qui che voglio precisare che il primo a cadere per terra fu un nostro maresciallo, il maresciallo Benat.
10: Lo vedo cadere all'indietro e mi cade sul fianco.
11: E non fu colpito ad un mignolo o ad una gamba?
10: Un fiotto di sangue alto come una fontana, mi sembra proprio un getto di sangue.
11: Ma fu colpito in un occhio e l'occhio è nella testa. È come se fosse stato ucciso praticamente, solo che la fortuna lo ha aiutato.
10: E gli vedo l'occhio penzolare dal viso e quello che mi aveva più colpito, che con la mano ricercava il mitra e diceva no, non mi sono detto nulla, non mi sono fatto non dite nulla a mia moglie, non mi sono fatto nulla.
11: Quindi la reazione dei carabinieri intervenuti fu non solo legittima come difesa, ma fu proporzionata all'offesa ricevuta.
10: E ho iniziato a sparare, anch'io.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continueremo a raccontare la storia di Guido Rossa.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
12: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Nel giorno dei funerali di Guido Rossa, Genova si ferma. 250.000 persone in piazza sotto un cielo plumbeo. Parla l'allora segretario della CGIL Luciano Lama, che ammette la solitudine di Guido Rossa.
13: C'è un gesto di coraggio civile, compiuto dal compagno Rossa non fosse rimasto troppo isolato.
14: Forse la vita di questo nostro compagno non sarebbe stata spezzata.
3: E davanti alla bara sfilano i colleghi dell'Italsider.
15: Ci sono voluti 10 anni dai tempi di Piazza Fontana per convincere quelli che sembravano più scettici. Noi sono 10 anni che diciamo da dove viene la versione. Sono 10 anni che subiamo. Adesso credo che anche quelli che fino in fondo ci hanno attaccato, anche quelli che da certi organismi di stampa erano piuttosto scettici, perché c'era quella tinta di rosso, quell'infamia, perché le Brigate Rosse noi li ricordiamo durante la Resistenza, per ciò che hanno fatto per liberare il paese. Adesso hanno infangato quel nome. Beh, ancora una volta credo che non ci sarà più dubbio. Credo che tutto il paese ormai sa benissimo da che parte viene questo terrorismo, da chi è finanziato. E credo che questo atto disperato sia proprio la fine.
3: Nonostante l'evidenza, amici e conoscenti di Guido Rossa quel giorno chiameranno Brigate Nere le Brigate Rosse.
16: È toccato a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono Brigate Rosse, ma anche per me potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle Brigate Nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle Brigate Nere, diciamo. Quando lo ha denunciato è diventato per loro un capro espiatorio. Hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Ecco, questa è una dimostrazione che nessuno è con queste Brigate Nere che si dicono rosse.
3: Poi davanti a migliaia di persone l'operaio ammette: Guido Rossa è stato lasciato solo.
16: Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle Brigate Rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa col fatto, ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa: eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto.
3: Ma c'è chi, come Pierluigi Baglioni, ammette di essersi scontrato più volte con Guido Rossa, di aver rotto la sua amicizia proprio in seguito alla denuncia ai carabinieri del brigatista Francesco Berardi.
17: Io subito, quando tornò io più vecchio di lui, diciamo, io sono del 30, quindi ho visto la Resistenza, ho visto la lotta antifascista, mio padre è stato al confine di Ventotene, quindi insomma masticavo un po' più di lui, generazione postbellica, ne avevo un po' più il sentore. Io quando tornò dalla tenenza dei carabinieri e che raccontò che aveva firmato lui, perché io gli dissi subito: ma guarda che qua sei estremamente in pericolo, insomma credetti di avvisarlo. Lui però prese queste mie parole non come un amico che ti mette sull'avviso, ma quasi come un'intimidazione, come un giudizio negativo sul suo operato, per cui mi rispose male. E allora, rispondendomi male, poi si interruppero i rapporti, no? Io mi accorsi che lui l'aveva presa male, che non condivideva la mia posizione, sembrava quasi che si fosse responsabili un po' tutti di questa sua situazione, che era molto, ripeto, molto difficile. e non ci parlavamo più, mi dispiace, si ruppe un'amicizia, ecco, su questo episodio si ruppe l'amicizia. Però io vi devo confessare che via via che i suoi occhi, perché quando ci si incontrava, e ci si incontrava spesso, eravamo nello stesso reparto, ci guardavamo negli occhi, io non abbassavo i miei, lui non abbassava i suoi. Se all'inizio i suoi occhi erano fieri, come dire, hai visto cosa ho fatto, lentamente via via che passava il tempo i suoi occhi diventavano sempre più tristi, malinconici, e alla fine li trovai persino dolci nei miei riguardi. Io dico, ci siamo riconciliati prima del disastro, diciamo.
3: Al termine dei funerali di Guido Rossa, i lavoratori tornano a casa con i treni. I loro occhi sono lucidi, ma le parole sono piene di speranza.
18: I terroristi possono attaccare finché vogliono la classe operaia, ma la classe operaia avrà sempre la forza e le armi per rispondere. Rispondere sul terreno della democrazia, rispondere con la forza che le deriva dalla consapevolezza di essere sulla strada giusta. Quindi credo che fino a quando avremo questi lavoratori che resteranno in piedi, resteranno uniti, io credo che il terrorismo non riuscirà a passare nel nostro paese. Questa perlomeno è una speranza che io voglio esprimere.
3: A distanza di molti anni da quell'omicidio c'è chi ancora non intende dimenticare il sacrificio di Guido Rossa. Giuseppe Ferrara, ad esempio, è stato il regista di un bel film, Guido, che sfidò le Brigate Rosse. Ha raccolto in un'ora e mezza di cinema l'identità spirituale di un operaio che è andato a morire rifiutando la violenza come mezzo di fare politica.
19: Rossa aveva una grande lungimiranza, non a caso è stato così tenace e così attaccata alla sua idea di combattere le Brigate Rosse da allora con tanta determinazione, rimettendoci la vita, perché capiva di aver ragione. Il cinema si accorge di lui. E perché l'ho fatto? Perché l'ho scelto? Ho letto un articolo su un giornale, un bell'articolo di Cipriani, mi ricordo, e mi ha detto, ma questo è un film straordinario, di una grande attualità, di una grande presenza politica in questo paese ancora con le ceneri piene del calore degli eversori un po' folli. Mi ricordo comunque di una affermazione di Costa, un rapito delle Brigate Rosse, il nipote del grande armatore genovese, no? Mi ha detto, Ferrara, lei farà un film dove le Brigate Rosse avranno una epica. Ecco, non voglio fare nessuna epica, ecco, io ho raccontato la mafia in modo contrario a quella, diciamo, più famoso film del Padrino, cioè i miei mafiosi sono pieni di mosche che gli camminano sul volto. Ecco, i brigatisti non hanno le mosche, però hanno qualcosa di perverso che non ha Rossa. Rossa è un uomo normale, è un uomo che vuole lavorare, vuole che la democrazia si affermi.
3: E a distanza di anni c'è il percorso umano e personale di Sabina Rossa, la figlia di Guido Rossa. È anche da queste riflessioni che dobbiamo partire. Chiudiamo così la puntata odierna del lato oscuro della verità con questo bell'intervento di Sabina Rossa ad un convegno del 2016 sulla giustizia, gli stati generali dell'esecuzione penale.
20: Vorrei iniziare con una piccola premessa, perché essere qui oggi per chi è testimone e vittima di quello che è stato definito uno dei periodi più bui della nostra Repubblica rappresenta un momento importante. E spesso alle vittime sono mancati spazi di racconto, di ascolto, di riconoscimento. E credo che oggi abbiamo ancora un profondo bisogno di verità, più impellente ancora di quello di giustizia. E ciò che siamo è il risultato di un percorso, e io vorrei brevemente raccontare qual è stato il mio percorso. È stato un percorso fatto di volti e voci del passato, iniziato molti anni dopo l'omicidio di mio padre, è nato innanzitutto dal bisogno di recuperare un confronto mancato, quello che fa parte di quelle leggi non scritte per le quali esiste sempre un rapporto diretto tra i protagonisti di un conflitto. In questi anni ho incontrato uomini e donne, protagonisti della lotta armata degli anni 70, che ho trovato molto diversi in realtà da come me li ero immaginati, non solo perché il tempo li aveva inesorabilmente cambiati nell'aspetto, ma ho anche respirato il peso delle scelte che avevano compiuto e che avevano distrutto le loro vite. E essere a confronto con chi ci ha procurato dolore, con chi ci ha recato un danno e ci ha privato di qualcosa, rappresenta per il colpevole trovarsi di fronte a quelle che sono divenute le conseguenze delle proprie azioni. E per la vittima è un'occasione importante per avere risposte a domande che non ha mai avuto occasione di rivolgere ad alcuno. E ho pensato e penso che la sofferenza altrui, pur se frutto di un vissuto fatta anche di episodi di sangue e di violenza, non possa costituire un risarcimento né una soddisfazione per chi è stato vittima di quei comportamenti. E il trovarsi a confronto con i colpevoli non significa quello che può sembrare una negoziazione tra reo e vittima, una privatizzazione di quello che è il diritto penale. Ma semmai si tratta di un'idea di giustizia riparativa, capace di risanare le ferite, di ricostituire un tessuto umano e sociale, al fine di riabilitare i colpevoli nell'alveo costituzionale, perché i valori della Costituzione poggiano su principi di giustizia e non di vendetta. È stato scritto: il carcere è pena per i gesti compiuti, ma la persona non è mai tutta nei gesti che compie, buoni o cattivi che siano. E quando il Tribunale di Sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazione condizionale alla persona che ha sparato a mio padre, l'ho vissuto come un gesto di civiltà. Tempo addietro... Tempo addietro lo avevo incontrato e avevo potuto constatare una sua assunzione di responsabilità per i gesti che aveva compiuto e per il dolore che aveva arrecato. E in una lettera mi scrisse: l'incontro avuto con lei è stato uno dei più difficili ma anche dei più importanti della mia vita. E credo quindi che fare giustizia significhi anche accertare che a tanti anni di distanza una persona, seppur condannata all'ergastolo, possa essere cambiata. E ancora oggi però la giustizia che è penale, che è strutturata attorno alla punizione e alla detenzione, è vista sempre in un'ottica retributiva. E questo è un modello che non dimostra attenzione nei confronti delle vittime. Le vittime, perché innanzitutto con la pena il colpevole viene a pagare il reato e viene a estinguere il debito con la società, però i conti con le vittime rimangono aperti. E partire dalle vittime significa invece innanzitutto farsi carico del bisogno di riconoscimento e di verità, significa riconoscerne il ruolo e la dignità. Spesso i programmi riparativi vengono intesi con misure come l'accertamento del sicuro ravvedimento, condizione necessaria per la concessione del beneficio della liberazione condizionale. Accade che i familiari delle vittime siano convocati presso gli uffici territoriali di polizia e venga loro domandato se hanno perdonato questo o quel condannato. Credo questo sia un carico morale di cui le vittime non hanno certo bisogno, ma soprattutto l'affidamento di un potere nell'esecuzione penale che non spetta a loro, bensì allo Stato. In questi ultimi anni è accaduto che responsabili della lotta armata che hanno tutti scontato la pena e vittime e familiari abbiano iniziato ad incontrarsi spontaneamente per cercare di ricucire e di sanare una ferita nella convinzione che fare giustizia non sia solo l'applicazione di una sanzione, ma anche una riflessione volta alla ricerca di una verità individuale, di una verità curativa, che vada oltre la verità giudiziaria accertata nelle aule dei tribunali. E sono nati percorsi di mediazione, guidati da esperti, persone straordinarie che ho avuto modo di conoscerle nel profondo, e che hanno realizzato un vero e proprio lavoro di tessitura, raccogliendo le testimonianze e la narrazione dei partecipanti al fine di aiutare i colpevoli a giungere ad una piena assunzione di responsabilità e contribuendo a spezzare quella catena di odio e a cercare invece il dialogo. Si fa insomma un gran parlare di giustizia riparativa, ma in realtà credo che ci sia ancora molta diffidenza, in certi casi un vero rifiuto, a voler osservare quello che già accade. In occasione di convegni, anche nelle carceri, mi riferisco a quei momenti che vedono confrontarsi autori di reato e vittime, fianco a fianco. E vorrei sottolineare che si tratta di incontri non facili per nessuno, che non si fanno a cuor leggero, ma sono convinta siano modalità a cui guardare se si vuole andare avanti e se si vuole davvero voltare pagina. Alla giustizia riparativa, e vado a concludere, in termini di prevenzione si rivolge anche l'Europa. È stato istituito recentemente nel 2011 un network che ha per obiettivo la lotta contro la radicalizzazione violenta e vede il coinvolgimento della società civile al fine di diffondere narrazioni alternative avvalendosi di testimonianze di sopravvissuti ad attentati o di estremisti pentiti per avviare progetti nelle scuole e nelle carceri minorili dove sappiamo essere alto il rischio reclutamento. In Italia manca ancora una legge che potrebbe forse essere d'aiuto sul piano soprattutto culturale al fine di prevenire nei giovani atteggiamenti indulgenti verso la violenza e prosciugare quello che è poi il brodo di coltura del terrorismo. In conclusione, sono percorsi quelli che fanno riferimento alla giustizia riparativa che a mio parere devono entrare nel sistema penale e coinvolgere tutti i soggetti che hanno un ruolo attivo ed efficace in questo cammino, che possa portare noi tutti ad interrogarci su quale idea di giustizia vogliamo. Grazie.
4: Mio padre ha una storia comune

0: sonori di archivio, interviste all'autore.
1: Il lato oscuro della verità.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Intanto un grazie come sempre al nostro Peter Bescapè in regia. Mi accompagna in questa avventura, come ormai sapete, il professor Iuri Aparo. Benvenuto professore.
4: Ciao Max e ciao a chi ci ascolta.
3: E poi vi presento gli ospiti di questa sera. Abbiamo innanzitutto Edoardo Lastrico. Chi è Edoardo Lastrico? È nato a Milano nel 1958, è un masso fisioterapista in pensione. Ha lavorato al Gaetano Pini a Milano per moltissimi anni e fa parte ormai da parecchi anni del gruppo della Trasgressione. Parleremo con lui di questa esperienza. E poi abbiamo in studio anche Carolina Rocca, nata nel 1998, ha fatto il liceo delle scienze umane, la triennale in scienze tecniche psicologiche, poi la magistrale in psicologia criminologica forense. Scrive nel suo curriculum che il suo percorso di studi è stato scelto fin da subito con l'obiettivo di arrivare a questo ambito. Si è sempre chiesta come e perché una persona arrivi a commettere un reato. Sta facendo un master sulle perizie criminologiche in ambito penale. Vorrebbe aprirsi uno studio per fare la psicologa e dedicare parte del suo tempo al carcere e al tribunale. A gennaio di quest'anno ha iniziato a lavorare come educatrice per la tutela dei minori in condizioni di disagio attraverso interventi domiciliari e anche lei fa parte del gruppo della Trasgressione. Quindi oggi noi sentiremo un'altra parte del mondo che appartiene al gruppo della Trasgressione che ci racconterà le ragioni della propria partecipazione, del proprio essere parte di questo gruppo e della relazione che ha sia con i detenuti sia con i parenti vittime di reati commessi da appartenenti a associazioni criminali o che comunque sono state vittime di attività criminali. Intanto parto subito da Carolina. Carolina, intanto come hai conosciuto il gruppo e perché hai deciso di farne parte?
5: Buonasera a tutti. Allora, io conosco il gruppo della Trasgressione per caso. Stavo facendo una chiacchierata estiva con mia zia e mia mamma, avevo appena finito gli esami della magistrale, stavo scrivendo la tesi e siamo arrivati a parlare di giustizia riparativa e mia zia mi ha inoltrato questo link, che era un articolo su Voci dal Ponte, il sito del gruppo della Trasgressione. Lo leggo e lo trovo molto interessante, ma la cosa rimane lì. Quando poi mi laureo e dovevo scegliere dove fare il tirocinio, tutti gli enti convenzionati dalla mia università non mi interessavano, non li trovavo abbastanza stimolanti ed ero molto triste per questa cosa. E durante una chiamata con mia mamma, che caso vuole era sempre con questa mia zia Cristiana, io racconto di questa mia disperazione per il tirocinio e lei mi inoltra nuovamente dei link sempre del gruppo della Trasgressione.
3: Ricordiamo, il gruppo della Trasgressione ha due siti: www.vocidalponte.it e poi www.trasgressione.net. Vai Carolina.
5: E mi metto a leggere e questa volta approfondisco di più finché arrivo nella parte dei tirocini e dico, vabbè, ma magari posso chiedere e fare il tirocinio al gruppo della trasgressione, perché per la prima volta avevo trovato qualcosa che mi interessasse. Quindi scrivo ad Anita, che si occupa dei tirocini, e lei mi dice che era possibile convenzionare il gruppo della trasgressione presso la mia università. Quindi attiviamo le pratiche e io inizio la mia avventura al gruppo della trasgressione come tirocinante.
3: Allora, Carolina è una psicologa, ha 27 anni, accanto a lei c'è invece un massofisioterapista, il nostro Edoardo. Edoardo, tu hai 4 figli, mi spieghi le ragioni per cui hai deciso di frequentare il gruppo ad un'età, insomma, abbastanza in là, no? Diciamo.
6: Non ho più nessun tirocinio da fare, almeno. Buonasera a tutti. Allora, io ho conosciuto il gruppo per varie ragioni. Conoscevo già appunto Angelo Aparo e in un periodo della mia vita è successo che stavo mandando, si può dire, quasi tutto all'aria. In quel periodo, fra l'altro, una delle mie figlie, allora appunto così adolescente, anche lei non stava bene. Non stava bene, quindi per queste ragioni così ho contattato appunto Angelo Aparo e insieme abbiamo pensato di incominciare a fare alcune cose, fra cui una di queste era quella di accompagnare mia figlia alla bancarella della frutta, appunto, e cultura si chiamava allora, che si teneva in Viale Papiniano. Lì ho avuto la possibilità di conoscere alcune delle persone che fra l'altro sono venute qui a fare le interviste, non so, appunto, Adriano Sannino, Alessandro, Antonio Tango, insomma loro. Dopo mia figlia ha fatto un altro tipo di percorso, ma io invece sono rimasto. Sono rimasto perché nel frattempo, fra l'altro, sono andato in pensione e ho capito che era un posto che mi poteva appunto arricchire molto, e spero anche di portare qualcosa, ma comunque perché c'è questa, secondo me, la caratteristica, una almeno delle caratteristiche, è quello di fare proprio una forma di ricerca sulle motivazioni per cui una persona, oltre a poter arrivare a fare dei disastri molto grandi, ma può anche riuscire appunto a perdersi, perché a un certo punto c'è qualcosa dentro di noi che ci può far fare delle scelte sbagliate.
3: Aspetta un attimo, Edoardo, fermiamoci qua perché abbiamo dato una prima introduzione. Allora, professore, noi diamo spesso per scontato che le persone che ci ascoltano conoscano davvero tutto quello che il gruppo ha fatto, in realtà non è così. Allora, cominciamo col dire che tra le diverse attività che ha posto in essere il gruppo della trasgressione, grazie a lei, c'è il fatto che il gruppo della trasgressione si è costituito anche in forma cooperativa e che lei di conseguenza ha deciso negli anni scorsi di supportare questi ex detenuti o detenuti che nel frattempo potevano beneficiare di misure alternative e ha cominciato a farli lavorare. Quindi parliamo di ex mafiosi che, dopo aver fatto un lungo percorso psicoterapico all'interno degli istituti penitenziari italiani, in modo particolare al carcere di Opera, lei li ha fatti lavorare creando una cooperativa con cui voi avete vendevate frutta e verdura in un noto mercato comunale milanese che si trova appunto in Viale Papiniano. Vi ricordo che naturalmente il Giornale Radio è sentita in tutta Italia, quindi raccontiamo che che Viale Papiniano si trova a ridosso del carcere San Vittore di Milano, per darvi almeno una identità geografica. Quindi, professore, intanto vorrei che lei mi raccontasse da dove è nata questa idea e poi ci agganciamo a quello che ci hanno detto Carolina ed Edoardo, perché hanno raccontato la loro volontà di essere parte del gruppo e ci hanno detto che un pezzo del gruppo è anche un pezzo loro. Ma partiamo dall'idea che lei ha avuto di far lavorare i detenuti.
4: Sì, in realtà quella è stata un'idea dei detenuti, idea con la quale sono stato, diciamo così, perseguitato per qualcosa come 5 anni, perché i detenuti di San Vittore, all'epoca il gruppo era solo a San Vittore, mi dicevano: ma questo gruppo ci piace, è bello, ma poi quando usciamo non è più possibile frequentarlo. occorre che il gruppo sia anche fuori. Io all'epoca ero del tutto consapevole che non sarei stato capace, che non ero all'altezza, non avevo le competenze per gestire, per coordinare una cooperativa, ma loro mi hanno imbrogliato dicendomi che ci pensavano loro e che io dovevo soltanto mettere le firme. Non è così, gestire una cooperativa è difficilissimo. Tuttavia, dopo 5 anni di insistenza, è nata la cooperativa Trasgressione.net ed eravamo nel 2012. La cooperativa è nata subito con la prima attività, che era quella di vendere frutta e verdura, ma poi negli anni abbiamo aggiornato lo statuto in modo che le attività della cooperativa oggi sono diventate distribuzione frutta e verdura a ristoranti, bar e mense scolastiche, ristrutturazione di immobili, pulizie nelle scuole e non solo nelle scuole e vendita di prodotti al dettaglio. Lo scopo della cooperativa è fare in modo che ci sia una squadra di persone eterogenee, cioè detenuti, studenti, comuni cittadini, che insieme possano mantenere il clima del gruppo anche quando il detenuto è fuori, perché il detenuto fuori, a maggior ragione se è stato molti anni in carcere, una volta che finisce di scontare la pena si trova abbastanza perso e per non perdersi tante volte gli viene spontaneo fare riferimento alle sue vecchie conoscenze, quelle con cui ha commesso reati. Quindi l'idea della cooperativa risponde all'esigenza generale di avere anche all'esterno del carcere una collettività che permetta sia a chi è stato studente sia a chi è stato detenuto di portare avanti un progetto. Il progetto è quello di utilizzare quello che noi facciamo al gruppo per la prevenzione e per continuare a lavorare diciamo per il benessere della città.
3: Quindi noi abbiamo un ecosistema di legalità a cui il professore ha provveduto nel tempo affinché le persone che hanno cominciato a partecipare al gruppo all'interno del carcere avessero anche poi una prospettiva futura una volta fuori dal carcere. Questo è un altro elemento che si aggiunge e torneremo poi, prof, all'altra domanda che le avevo fatto, però voglio prima sentire sia da Carolina prima di tutto e poi da Edoardo come voi avete vissuto l'impatto con persone che hanno commesso omicidi, perché Carolina, tu sei giovanissima, ad un certo punto, tra l'altro in un periodo in cui tu stavi concludendo il tuo ciclo di studi, tu impatti persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso l'omicidio, in alcune circostanze anche reiterate, perché ci sono persone che ne hanno commessi più di uno. Qual è stato il tuo impatto e che cosa ha dato a te questa relazione che si è instaurata con questi detenuti?
5: Allora, io come hai detto intraprendo il mio percorso di studi perché ho proprio questo interesse nel capire come e perché una persona arriva a commettere certi reati. Quando io entro in carcere, entro in carcere senza avere idee. Io non volevo avere nessun tipo di giudizio, pregiudizio e idee nei riguardi di queste persone che poi sarei andata a incontrare. Quando il gruppo della trasgressione incontra i detenuti non chiede i reati, quindi io conosco semplicemente delle persone e imparo a conoscere queste persone attraverso la loro storia e poi arrivo a capire magari cosa uno ha commesso, però questa cosa non ha mai avuto un impatto negativo su di me. Io cerco di stare al percorso di vita di questa persona, cerco semplicemente di ricostruire il motivo per cui è arrivato lì.
3: Per te significa poi che quando tu sarai su un set psicoterapeutico con i tuoi pazienti, questa esperienza ti aiuterà a capire che cosa c'è dietro, diciamo, l'esperienza verbale, perché sappiamo che moltissime persone con le parole cercano di tradurre le proprie emozioni, ma a volte è difficile riuscire a dare una forma alle proprie emozioni. L'esperienza col gruppo ti ha insegnato in qualche modo a comprendere cosa sono le emozioni e come si manifestano?
5: A me quello che inizialmente faceva stare male non era propriamente il reato, ma la storia di vita della persona. Mi è capitato di tornare a casa e di stare male per certe esperienze di vita che avevo ascoltato. Ad oggi, dopo quasi un anno che sono al gruppo, io sento che ho imparato un po' a schermarmi da queste esperienze, le riesco ad ascoltare, a contenere e a farne un uso mio senza avere quell'emotività che a volte era invalidante, perché a volte le storie di vita le sentivo così tanto proprio emotivamente pesanti che non riuscivo forse neanche troppo a cogliere qualcosa, ma ci stavo solamente male. Quindi, stando nel gruppo della trasgressione, ho imparato a schermare un po' queste emozioni per fare in modo che esca fuori qualcosa di produttivo dall'ascolto della storia.
3: Soprattutto per riuscire probabilmente a comprenderle. Vado da Edoardo. Edoardo, anche a te pongo quindi la stessa domanda, no? Insomma, conoscere delle persone che hanno ammazzato e conoscere i familiari delle vittime di reati di mafia, credo che sia fortemente impattante. Quanto lo è stato per te?
6: Sì, lo è. Però voglio dire subito una cosa, che i detenuti che noi appunto così vediamo sono detenuti che hanno fatto proprio una scelta, cioè loro sanno che cos'è il gruppo della trasgressione, sanno cosa vuol dire venire giù e sedersi insieme a tutti ad un tavolo in cui ci sono chiaramente altre persone come loro, ci sono appunto le persone giovani che vengono da fuori, ci sono i familiari, come hai detto tu adesso, delle vittime. Quindi c'è una scelta, cioè io vado e incontro persone che hanno fatto una scelta, come io vado lì e ho fatto una scelta. Questa cosa secondo me è molto importante. Io quando vado ad Opera o anche così a San Vittore vedo moltissime persone che arrivano in carcere, che fanno lavori di volontariato, ce n'è moltissimi, però sono persone che vanno lì a incontrare i bisogni in generale delle persone che sono dentro. Noi invece non si fa questo, noi ci si trova tutti insieme facendo una scelta ben precisa, che è quello di ricercare, di vedere. Come diceva adesso appunto prima Carolina, intanto si parte proprio dalle nostre storie, che non è solo la storia appunto del detenuto, ma è anche la mia storia. Cioè io quando mi siedo lì so che io sono lì con una storia. E quando si fanno degli interventi, quello che metto lì sul banco è la mia storia, i miei momenti di debolezza, le mie fragilità, le cose anche di me che mi piacciono di meno. E questo è il lavoro che si fa. Quindi si incontrano, come diceva Carolina, delle persone che scelgono di fare una ricerca su di te. Per cosa? Per poter poi restituire qualcosa al mondo esterno. I detenuti cercano poi, quando si va nelle scuole, di portare la loro esperienza per fare un lavoro di prevenzione, e noi insieme a loro si fa la stessa cosa.
3: Ecco, professore, mi affascina moltissimo quello che ha appena detto Edoardo, perché lui sta dicendo qui in gioco, quando c'è il gruppo all'interno del carcere, che sia di Opera o di San Vittore, è reciproco, cioè non c'è soltanto il vissuto più o meno sofferente del detenuto o della vittima che ha subito delle violenze o il sopruso di una cosca mafiosa, ma c'è anche quello di persone come Edoardo e Carolina che pongono in essere se stessi all'interno del gruppo e quindi donano una parte di sé, e questa reciprocità, questo scambio genera ricchezza sia per i detenuti ma anche per loro, che vanno a partecipare a qualcosa che, come dire, contribuisce in questo processo di ricerca a trasformarli.
4: Sì, beh, in effetti quello di il gruppo è nato con i detenuti, ai quali poi dopo 4 anni sono aggiunti gli studenti universitari, all'epoca insegnavo all'università, e poi comuni cittadini e poi familiari di vittime di reato. L'eterogeneità è legata al fatto che il cuore del progetto è che come dire, bisogna allenare, diciamo così, la propria civiltà, la propria partecipazione alla civiltà e al progetto collettivo di un gruppo. Dunque, i detenuti che sì, avendo messo da parte la loro coscienza, si sono messi a commettere reati, però questa coscienza messa da parte ha bisogno di essere allenata, e gli studenti e i comuni cittadini sono dei trainer eccellenti, perché dentro la stessa stanza si respira un'atmosfera che permette ai detenuti di toccare da vicino, con mano e anche in modo affettivo, quello che cercano gli studenti. Agli studenti e ai comuni cittadini permette di toccare da vicino come ci si può perdere. E diciamo, questo incontro tra persone diverse fa sì che si viva un'atmosfera di ricerca, che è quella di cui parlava Edoardo.
3: Io ho una curiosità, lo chiedo innanzitutto a Carolina. Qualche settimana fa abbiamo avuto ospite qui da noi Marisa Fiorani, la cui figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita in Puglia. E lei ci ha raccontato che la prima volta che ha partecipato al gruppo, lei si è presentata, ha raccontato quello che le è successo, e al termine del suo racconto un membro del gruppo si è alzata, è andato verso di lei e l'ha abbracciata. Vi domando, il gruppo voi lo vivete come con una funzione terapeutica, o è nient'altro che, nient'altro tra virgolette ovviamente, che è uno scambio di amore in cui l'elemento terapeutico è l'amore, che molto spesso abbiamo sentito essere mancato soprattutto a chi si è macchiato di reati gravissimi?
5: Per me il gruppo della trasgressione è un gruppo terapeutico, cioè su questo non c'è dubbio. Lo vedo durante gli incontri, ma lo vedo anche su di me. Non voglio parlare per Marisa, perché lei ha la sua esperienza. Marisa la conosco e l'ascolto sempre con molto piacere. Posso parlare della mia esperienza. Io sono arrivata al gruppo della trasgressione, raccontavo recentemente al gruppo questa cosa, pensando di essere molto più risolta di quella che sono, e al gruppo della trasgressione mi sono resa conto che molte cose che pensavo di avere elaborato in un certo modo non erano forse elaborate del tutto, e questa cosa in realtà non mi ha turbato, ma mi ha fatto piacere, perché il gruppo della trasgressione ti fa mettere in gioco e ti dà il piacere di rivedere la tua storia e di farne un uso, e sicuramente Marisa e le persone detenute che vengono al gruppo riescono a fare questo.
3: Edoardo, abbiamo poco più di un minuto, a te domando, l'idea, questa idea di carcere che tu hai conosciuto, in cui si sperimentano questo genere di relazioni in forma, come diceva prima Carolina, terapeutica, tu come la vivi, e dunque qual è il tuo giudizio oggi del carcere rispetto a quello che magari avevi, non so, 15 anni fa?
6: Ma allora, come ho detto prima, comunque il gruppo nel carcere è un'isola felice, questo bisogna dirlo. Cioè non è comunque la normalità del carcere, non è la normalità dei detenuti. Sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa e che quindi fanno un grandissimo lavoro. Ci vuole molto lavoro per arrivare a questo. Quindi il mio giudizio appunto sul carcere non lo conoscevo prima, avevo dei giudizi così insomma molto superficiali, adesso lo conosco e vedo le differenze, insomma vedo quello che non funziona. Però quello che si fa appunto al gruppo è proprio quello che dicevo prima. Volevo aggiungere una cosa su questa, su quello che diceva prima Carolina, quando tu gli hai chiesto se appunto è un gruppo di terapia. È un gruppo di terapia a una condizione però, che uno si deve mettere in gioco. Cioè se uno sta lì ed ascolta e non si fa anche proprio emotivamente, cioè e non ha un ascolto di quello che succede, dopo un po' secondo me ci si allontana. Io lo so perché c'è stato un momento un po' di tempo fa in cui a un certo punto mi sono chiesto: ma io cosa ci faccio al gruppo? E in quel momento lì ho capito che avevo bisogno ancora di mettermi più in gioco, perché più vai avanti più comunque ti devi mettere in gioco. Se ti fermi la terapia funziona meno.
3: Allora, tra poco indagheremo che cosa significa mettersi in gioco. Pubblicità.
1: Sono le 17 e 25 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
7: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, delitto e castigo.
3: Allora, rieccoci di nuovo in studio. Abbiamo lasciato a metà questo confronto tra il professor Aparo e Edoardo Lastrico e Carolina Rocca. Edoardo Lastrico, masso fisioterapista che appartiene al gruppo della trasgressione, Carolina Rocca, psicologa, anch'essa parte del gruppo della trasgressione. Professor Aparo, è interessante sentire come entrambi trasferiscano questo messaggio. Far parte del gruppo della trasgressione con detenuti e vittime dei reati di mafia necessita presto o tardi una partecipazione diretta, cioè una partecipazione emotiva, perché il semplice ascolto ad un certo punto non basta più. È questo il segreto con cui arrivare a liberare il detenuto del suo fardello, del suo dolore, cioè mettere a confronto quello che il detenuto ha vissuto e anche la vittima di reati con il vissuto di persone che appartengono, diciamo, al tessuto civile, sociale, esterno alla devianza, e questo confronto permette di generare coscienza alle persone che fanno parte del gruppo?
4: Dico un paio di cose. Quando le persone arrivano al gruppo, siano esse studenti, familiari di vittime o comuni cittadini, le persone nella quasi totalità dei casi chiedono in che modo io posso essere utile al gruppo. La mia risposta è all'incirca sempre questa: il modo migliore di essere utile al gruppo è che il gruppo sia utile a te. Questa cosa non è un atto di altruismo da parte mia, che si sa che non sono altruista, no, è un modo per alimentare il fatto che il gruppo deve avere come compito quello di produrre qualcosa di utile. E questo è legato al principio, all'assioma, che il modo migliore di evolversi per il detenuto e per lo studente è quello di mettere in atto dei comportamenti che possono essere utili agli altri. Intanto che sia utile agli altri, si cresce. È un po' anche quello che abbiamo visto con Marisa Fiorani. Quindi allora, il primo concetto è che si viene al gruppo non per dare qualcosa al gruppo, ma per utilizzare il gruppo. Il secondo concetto è che non si può stare in silenzio. In silenzio stanno gli osservatori, ma chi viene al gruppo non viene al gruppo per osservare i detenuti, viene al gruppo per costruire insieme ai detenuti. In questo modo il detenuto non è una, come dire, non è un animale al giardino zoologico da osservare, ma è uno dei protagonisti di un progetto che, come si diceva anche con Paolo Setti Carraro, ha come suo elemento distintivo l'evoluzione di tutte le persone che siedono allo stesso tavolo.
3: Allora, siccome questa sera noi abbiamo deciso di far sentire ancora un'altra voce, no? Che in qualche modo appartiene al mondo del gruppo della trasgressione, ma che appartiene quindi a un processo di emancipazione psicologica, di affrancamento da questi percorsi della devianza e che permettono poi di alle persone di potersi librare, di poter volare, di poter essere nuovamente liberi. Carolina, il professore diceva un attimo fa chi fa parte del gruppo va a edificare, a costruire qualche cosa. Domando a te, in questo processo di costruzione, qual è stato il momento in cui tu ti sei emozionata di più, in cui hai sentito te stessa vibrare di più rispetto magari ad altri momenti? C'è stato cioè un frangente di questo percorso che tu stai facendo, che dura da un anno, in cui ti sei sentita davvero scossa in qualche modo?
5: Allora, due volte è capitato. Una dove mi sono sentita scossa io, perché è come se avessi realizzato delle cose di me. Il gruppo della trasgressione va nelle scuole e rappresenta il mito di Sisifo. E io stavo interpretando il ruolo di Egina, che è la figlia di Asopo, e il racconto era incentrato sul fatto che Asopo non svolgeva il suo ruolo di autorità e soprattutto non svolgeva il suo ruolo di padre. E nel momento in cui ho avuto questo dialogo con Asopo, che era interpretato da Antonio Tango, mi sono resa conto che...
3: Antonio Tango, membro del gruppo, ex detenuto, ha fatto 28 anni di carcere, quindi insomma una persona fortemente legata al gruppo, ma che ha appunto vissuto un lungo periodo di devianza. Prego.
5: Mi sono resa conto che stavo rivivendo un po' la mia storia personale, dove mi sono sempre sentita vittima, e in quel momento c'è stato un minuto in cui io mi sono sentita carnefice, e questa cosa mi ha scosso tantissimo.
3: E perché carnefice?
5: Perché ho sempre visto l'aggressività, che a volte io ho utilizzato semplicemente come un modo per esprimere il mio disagio da vittima, ma in realtà in quel momento io non ero semplicemente vittima, ero proprio carnefice, cioè usavo il mio dolore per... fare del male, detta così forse esagerata, però intendiamoci, cercavo di liberarmi del dolore con del dolore, cioè facendo del dolore. Quindi mi sono resa conto di questa cosa e mi ha fatto stare molto male, perché mi sono vista in un altro modo. E poi c'è stata un'altra situazione che mi ha scosso, ed è stata recente, durante un incontro ad Opera, dove Alex, che è un detenuto di Opera, ha raccontato la sua storia e ha raccontato di un omicidio che ha commesso, e non ha raccontato solamente la storia, lui ha raccontato la rielaborazione e ha raccontato i sentimenti che si è negato nell'atto. E a me questa cosa mi ha scosso tantissimo. Io mi ricordo che mentre lui raccontava si concedeva a noi, e noi eravamo un po' un contenitore di queste sue emozioni, e io mi rendevo conto che non riuscivo a contenerle, e questa cosa mi faceva stare male, perché io vedevo che una persona si stava così tanto aprendo e io facevo fatica a stare presente lì. Poi ci sono riuscita, e forse questo grazie all'esperienza con il gruppo, che non mi sono allontanata ma sono riuscita a stare, ma questa cosa mi ha fatto stare molto male.
3: Edoardo, questa testimonianza che ci porta Carolina, secondo me, è particolarmente significativa, molto forte.
6: Sì.
3: Lei parla di un dolore che a un certo punto ha temuto di non riuscire a contenere, perché le persone che si vogliano emancipare da una condizione di peso umano che hanno dentro, devono far emergere, far traboccare queste emozioni, a volte anche negative, al fine di vivere un processo di liberazione interiore che li porti più vicini alla propria coscienza. Hai vissuto situazioni simili?
6: Sì, ma allora io, dopo un po' di tempo che partecipavo appunto al gruppo, mi sono reso conto che stavo vedendo cose di me che non avevo visto perché non le volevo vedere. Come tutti noi abbiamo avuto nella nostra vita, soprattutto da bambini, sicuramente delle situazioni di grande difficoltà. Io poi c'ho un problema, sono nato con una malattia agli occhi, quindi ci vedo molto poco, ho costruito un po' la mia esistenza cercando comunque di difendermi da questa mia mancanza, e ho sempre pensato che il mio problema era lì, cioè ero nato con una difficoltà, mi ero dovuto arrangiare, e quindi molte cose del mio carattere dipendevano da quello. Ascoltando le storie sia dei detenuti sia di altre persone che partecipano, ho incominciato a farmi delle domande invece su un altro piano, che è il piano della famiglia, il piano dei nostri rapporti con appunto i genitori. E piano piano sono riuscito ad ascoltare cose di me che non ascoltavo, e questo anche a me mi ha colpito molto. C'è stata poi una situazione di un detenuto salvatore che ha raccontato la sua storia, questo già forse quasi un anno fa, comunque un bel po' di mesi fa, che mi ha fatto sentire come il dolore di un bambino ti rimane dentro, ma veramente per tantissimo tempo, fino a quando non riesci, come diciamo noi al gruppo, appunto così, a bonificarlo, perché comunque non te lo levi. Cioè io ho capito di me, io ormai ho 67 anni, non è che posso pensare che io sono quello che sono. Quello che posso ogni giorno provare a fare è quello di cercare di bonificare le parti di me che mi creano dolore, e che poi questo dolore rischio di, come dire, di portarlo fuori sugli altri, perché comunque poi a un certo punto uno si libera del dolore. C'è stato un periodo della mia vita in cui, una decina di anni fa, 12 anni fa, mi sono reso conto che proprio mi stavo perdendo, cioè stavo mettendo a rischio, anzi, ho messo a rischio la mia famiglia, ho messo a rischio il rapporto con Antonella, con i figli. Sono riuscito a tirarmene fuori perché a un certo punto ho sentito la responsabilità. Cioè quello che poi ci aiuta in queste situazioni, e lì mi sono reso conto che comunque avevo una costruzione interna che mi aiutava a fare questo. I detenuti probabilmente questa costruzione interna la devono ancora costruire col tempo, ci vuole tanto tempo per fare questo lavoro.
3: Ecco, mi interessa proprio questo concetto della costruzione che ritorna, no? Edificare qualcosa di nuovo significa essere attraversati dal dolore e attraversare il dolore. Professore, sia Carolina sia Edoardo hanno messo al centro un tema, cioè il fatto che quando tu vivi il dolore come essere umano, ad un certo punto hai bisogno di appunto farlo tracimare, farlo emergere, portarlo fuori da te, e nel caso di Carolina per esempio, ma in parte anche Edoardo, hanno spiegato che hanno corso il rischio di scaraventare questo dolore su altri in forma di colpa. Cioè, Carolina diceva, mi sono sentito a un certo punto una persona che poteva fare del male, mi sono sentita una carnefice, come a dire che portare fuori il proprio dolore in alcune circostanze costringe noi stessi a metterci a confronto con questo dolore e a portarlo ad altri, in una misura in cui trovare la giusta medietà è difficile, perché scaraventarlo su qualcuno, portarlo, donarlo, possiamo definirlo in tanti modi, significa portare all'attenzione di qualcun altro un dolore tuo che nel suo tradursi, nel suo portarsi all'altro, può diventare un modo per farsi aiutare, ma anche un modo per far emergere un pezzo della propria aggressività. Allora la domanda molto più semplice è: scusi professore, siccome lei è cattivo, lei ha sempre detto io non sono uno buono, io sono uno cattivo, e in quanto soggetto cattivo non ho alcuna intenzione di salvare nessuno, però faccio un lavoro in cui intendo portare le persone a coscienza. Questo processo che abbiamo sentito da parte di Carolina e di Edoardo parlano di un dolore da portare agli altri che è difficile da trasferire, perché portare il proprio dolore agli altri vuol dire fare i conti con se stessi, e non sempre i conti tornano.
4: Ma la faccenda del dolore per me è interessante e stimolante, perché si cresce anche imparando ad essere a braccio per le insicurezze, i dolori, i conflitti degli altri. Ci sono i tirocinanti in psicologia che vengono al gruppo e fanno tirocinio, ma uno psicoterapeuta cosa fa? Beh, tra le cose principali che fa è quello di offrire un contenitore utile allo smarrimento che porta il paziente, ai conflitti che porta il paziente. Per cui il dolore di cui hanno parlato sia Carolina che Edoardo, Carolina ha parlato di un detenuto che ha raccontato passo passo come ha commesso l'omicidio e come, intanto che lo commetteva, era del tutto insensibile, ma intanto che lo raccontava piangeva, pianto per 20 minuti di seguito, stupendosi del fatto che all'epoca dell'omicidio invece non sentiva niente, ma adesso sentiva. E tutto il gruppo, intanto che lui piangeva, faceva da contenitore a questo dolore. Carolina è una giovane psicologa che diventerà una psicoterapeuta e che sta imparando che la funzione del professionista psicoterapeuta, tra le altre cose, prevede che si riesca ad abbracciare il dolore e lo smarrimento dell'altro per fare in modo che questo dolore e questi conflitti diventino materia per crescere. Edoardo ha parlato del dolore di un altro detenuto, diceva Salvatore, che aveva raccontato che da piccolo veniva incatenato con le catene dal padre, e in effetti si ascoltano al gruppo cose che terrificanti. Ma intanto che si ascolta, si produce un silenzio che permette a chi sta raccontando di sé di sentirsi dentro un contenitore che lo aiuta a stare in piedi, che lo aiuta a elaborare. Quindi, in pratica, se nel mio intervento precedente ho detto che nessuno può stare zitto al gruppo, Aggiungo adesso che al gruppo si deve stare zitti quando gli altri parlano, perché una volta si deve fare in modo che il gruppo possa accogliere quello che tu dici, e altre volte si deve contribuire alla costruzione del contenitore nel quale quello che l'altro dice viene accolto, nutrito e portato all'evoluzione.
3: In quest'ultima parte della trasmissione allora voglio coinvolgere tutti voi su questo tema. Voi avete la sensazione che le figure che lavorano all'interno del carcere, dalla direzione alle guardie penitenziarie, siano stati educati, siano stati formati a questa capacità di accoglimento di un dolore che vivono i detenuti una volta che sono messi faccia a faccia con la propria coscienza? E cosa ritenete eventualmente dovrebbe essere fatto, se ritenete che qualcosa debba essere ancora fatto? Carolina.
5: Allora, non so dove spingermi a rispondere a questa domanda. Devo dire che io frequento principalmente opera, quindi
3: posso... È il carcere di massima sicurezza, sì, che c'è alle porte di Milano.
5: Quindi posso parlare di questo carcere. Io il personale penitenziario lo vedo collaborativo con il gruppo, io sento questo, quindi da questo punto di vista mi sento di dire questa cosa, però mi sento anche di sottolineare che secondo me sono delle persone che devono avere anche loro un sostegno, perché anche loro vanno inevitabilmente a contatto con persone che hanno storie di vita complesse, quindi devono essere delle persone che devono essere sostenute per fare in modo che loro riescano a svolgere bene la loro funzione. E a questo mi collego a un'esperienza che io ho avuto prima di arrivare al gruppo della trasgressione. Io decido di voler fare il tirocinio al gruppo della trasgressione in carcere perché durante la mia magistrale a Torino svolgo un laboratorio al carcere di Torino, e svolgendo questo laboratorio il primo giorno ci portano a vedere le varie sezioni e arriviamo nella sezione femminile e la nostra professoressa dice, ridendo a questa guardia che era una donna, dice: guarda, qua abbiamo questo gruppo di studentesse di psicologia che è venuto qua a fare visita. E lei con una freddezza risponde: beh, dovevano venire qua 2 mesi fa, quando ho trovato quella lì impiccata. E io mi sono agghiacciata, proprio mi sono fermata e mi sono poi avvicinata alla professoressa e ho detto: ma cosa vuol dire questa cosa? E lei ha detto: questa persona ha avuto un disturbo post-traumatico da stress e non è stata seguita e sta ancora avendo dei disagi perché ha trovato questa persona detenuta impiccata. E io lì mi sono soffermata, ho detto: ma queste persone come possono vivere il lavoro in queste condizioni? Cioè, è funzionale per loro, ma è funzionale anche per l'esito della rieducazione.
3: Edoardo, al volo chiedo anche un giudizio a te, perché poi voglio chiudere su questo tema col professore.
6: Ma allora, quello che vedo io è abbastanza quello che vede anche, che ha detto adesso appunto Carolina, cioè il personale in generale con il gruppo della trasgressione è abbastanza collaborativo, cioè noi non abbiamo dei grossi problemi. Credo che la situazione del carcere, però, ripeto, non è la situazione del gruppo della trasgressione, cioè quello che succede comunque nelle sezioni, lo raccontano loro, è un'altra cosa. Insomma, ci sono moltissime cose che non funzionano in carcere, ci sono anche delle grosse difficoltà organizzative, anche noi quando facciamo gli eventi, adesso ad esempio sono uscite delle nuove norme che sono molto restrittive, non è facile.
3: Professore, chiudo con lei. Io ho imparato una cosa ascoltandovi, che

0: quante cose hanno in mano, in una società fortemente individualista, questo meccanismo che lei ha posto in essere, insomma, mette in discussione anche questi modelli sociali, questo modo di vivere, cioè quello dell'approvvigionamento, insomma, l'avere piuttosto che l'essere, per citare Eric Fromm. Questo richiede uno sforzo profondo, quello di alimentare e nutrire le relazioni comprensive all'interno del carcere, anche delle guardie carcerarie, anche del personale che ci lavora, sulla base di quello che ci ha raccontato Carolina.
1: È qualcosa che sta divenendo. Quando ho cominciato a lavorare in carcere 46 anni fa, di questa collaborazione c'erano episodi sporadicissimi, del tutto casuali, lasciati all'iniziativa delle singole persone ispirate. Nel tempo la cosa va prendendo forma. Non mi risulta comunque che esistano programmi sistematici per favorire in modo organico questa collaborazione tra il personale penitenziario e chi viene dall'esterno. Chi viene dall'esterno di solito è un benefattore, che decide di stanziare parte del proprio tempo per l'evoluzione del condannato. Non è il mio caso, che notoriamente io vado in carcere non come benefattore ma per studiare. Quindi insomma questa collaborazione, questa integrazione è importantissima anche per la ragione seguente. Nella tradizione del carcere ci sono da una parte i detenuti che pensano agli agenti di polizia penitenziaria come a dei persecutori cattivi e comunque ignoranti. Questo nella tradizione. E nella tradizione del carcere ci sono gli agenti di polizia penitenziaria che pensano ai detenuti come delle persone che volontariamente hanno commesso i crimini che hanno commesso e che quindi sono delle persone cattive. Il termine che viene utilizzato per descrivere i detenuti, o che veniva utilizzato, è camosci. In realtà questa contrapposizione permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio deviante. Di conseguenza la presenza in carcere di iniziative e di persone che riescano ad essere in colloquio aperto e costruttivo sia con gli agenti sia con i detenuti è utile a rompere progressivamente questo muro che permette ai detenuti di mantenersi chiusi nel proprio guscio e agli agenti di esercitare il loro mestiere, che in quel caso si limita semplicemente a controllare. Il carcere è nato per chiudere e controllare, ma la Costituzione dice che il carcere deve educare e far evolvere. E fino a quando le persone sono separate da un muro, questa evoluzione è difficilissima.
0: Dunque, tiriamo giù il muro. Io ringrazio il professor Iuri Aparo, ringrazio Carolina Rocca, ringrazio Edoardo Lastrico per essere stati qui con noi oggi. Ringrazio tutti voi per averci ascoltati e naturalmente vi rimando a sabato prossimo, ricordandovi che domani naturalmente alle 20 c'è la replica di questa trasmissione. Arrivederci a tutti.

Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione subirà il disturbo di infiltrazioni più fresche in quota sulle regioni settentrionali in un contesto comunque ampiamente soleggiato. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà pressoché invariato rispetto al mattino, salvo per lo sviluppo di rovesci o temporali tra i rilievi e le pianure più alte del Triveneto. In serata e nella prossima notte condizioni buone, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Sabato 27 ottobre 1962. Sono le 18:57 minuti 10 secondi e siamo sopra il cielo di Bascapè, provincia di Pavia. Il piccolo aereo Morin Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sta volando verso Milano Linate. Ha iniziato le operazioni di atterraggio. Un forte temporale interessa l'intera zona. Fulmini e pioggia. Piove forte e quasi non si vedono le case, le colline dell'oltrepò, i vigneti. Tutto accade all'improvviso. Un lampo, come fosse una deflagrazione. L'aereo precipita, poi lo schianto. Muoiono sul colpo i tre occupanti, il pilota Irnerio Bertuzzi, il giornalista e fotografo inglese William McHale, il presidente dell'ENI, Enrico Mattei.
4: Siamo stati tra i primi a raggiungere il luogo dove ieri sera è precipitato l'aereo che recava a bordo l'ingegner Mattei, il pilota e un giornalista americano. La località dove si è schiantato l'aereo è a poche centinaia di metri dall'abitato di Bascapè, proprio sulla rotta che gli aerei seguono per atterrare a Linate. Si cammina con il fango alle caviglie. Tutta la zona è fittamente intersecata da canali. Pioggia battente. L'unico viottolo per giungere al campo dove sono i resti del velivolo è pieno di vetture incolonnate. Gli automezzi affondano nel pantano, la notte è buia e fredda. Le prime squadre scoprono la parte più grande rimasta dell'aereo. È la coda. Arde ancora. Tutto il resto è disperso nel raggio di parecchie centinaia di metri. Incomincia una ricerca affannosa, tra l'erba alta dei prati circostanti, nelle rocce e nei canali. Tutti i giovani di Bascapè si uniscono ai carabinieri, alle guardie di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco e prendono parte alle ricerche. Ogni tanto un grido, un richiamo, è stato trovato un pezzo dell'aereo. Sembra impossibile che i corpi non si possano trovare.
3: Mattei, Bertuzzi e McHale erano partiti sereni dall'aeroporto di Catania alle 16:57, ma a Milano Linate non li hanno mai fatti arrivare. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paesino marchigiano con poche centinaia di abitanti, il 29 aprile 1906, è il primo di cinque fratelli. Legatissimo alla madre Angela e alla nonna Esther, fino a 13 anni Enrico vive ad Acqualagna, dove frequenta senza distinguersi particolarmente la scuola del paese. Nel 1919, andato in pensione il brigadiere Mattei, la famiglia si trasferisce a Materica, centro più stimolante e ricco a metà strada tra Fabriano e Camerino, nel Maceratese. Questa atmosfera di laboriosità influenzerà profondamente il giovane Enrico Mattei. Si impiega in una fabbrica di mobili in ferro, con mansioni di verniciatore. Un anno dopo è fattorino alla Conceria Fiore. Qui il lavoro gli piace di più e a 17 anni diventa operaio, poi operaio specializzato, poi aiutante chimico. A 19 anni è vice direttore e a 20 direttore. Alla fine del 1928 la Conceria Fiore però deve chiudere i battenti in seguito alla grave crisi economica susseguente alla politica deflazionistica instaurata dal fascismo nel 26 e Mattei si ritrova senza lavoro. Egli parte allora per Milano, dove non gli è difficile trovare un posto di venditore alla Max Meyer, già fornitrice alla Conceria di Materica di vernici, smalti, solventi per la lavorazione del cuoio. Un anno dopo, nel 1931, senza per questo abbandonare il suo ruolo commerciale presso la ditta tedesca, Mattei apre una sua piccola fabbrica di emulsioni per conceria, con due soli operai e l'inizio del successo. 3 anni dopo, la sua azienda è ormai lanciata, conta 20 dipendenti, si chiama Industria Chimica Lombarda Grassi e Saponi. Dopo gli anni un po' sbandati della prima adolescenza, Mattei mostra subito la tempra del grande condottiero, il coraggio, la capacità di cogliere al volo ogni possibile opportunità e una grande resistenza agli stress, alla fatica, sono le doti che lo porteranno molto in alto negli anni della maturità. Nel 1936 sposa a Vienna una bella ragazza, Margherita Paola, ex ballerina di varietà, che gli rimarrà accanto fino alla fine, ma che non gli darà eredi se si esclude un neonato vissuto solo poche ore. Intorno all'Università Cattolica a Milano in quegli anni gravitavano molti nomi interessanti e Mattei impara a conoscerli e a stimarli. Giuseppe Dossetti, Giorgio Lapira, Amintore Fanfani, Enrico Falca, tutti personaggi che giocheranno ruoli importanti nella vita del giovane Enrico. In quell'ambiente si discute molto anche del ruolo dell'imprenditore cristiano, che si vuole investito di una missione sociale e delle sue responsabilità verso il popolo, mentre si critica decisamente il capitalismo selvaggio in favore del ruolo equilibratore dello Stato anche in materia economica. Nel 1943 si avvicina al Partito Popolare grazie alle sue eccezionali doti di organizzatore. Nel marzo del 1944 gli viene offerto da Orio Giacchi il posto di rappresentante democristiano nel comando militare del CLN, posto rimasto vacante dopo l'arresto di Galileo Vercesi. Este, Monti, Marconi, Leone sono i nomi che Mattei assume operando nella Resistenza di volta in volta come rappresentante politico del CLN, ufficiale di collegamento partigiano, comandante militare democristiano. Viene arrestato il 26 ottobre del 1944, ma poi riesce a fuggire 37 giorni dopo grazie anche ad aiuti esterni. Abile manager, Mattei svolge un ruolo di grande utilità all'interno delle forze partigiane, curando i collegamenti interni, occupandosi di reperire e di allocare fondi. Alla fine della guerra Mattei affermerà di aver portato le forze partigiane democristiane da soli 2.000 uomini a oltre 65.000. Il 5 maggio 1945 egli è in prima fila nel corteo della Liberazione di Milano e riceve la Bronze Star dalle mani del generale americano Mark Wayne Clark. Nel 1948 viene eletto deputato nella circoscrizione di Milano-Pavia. Diviene commissario speciale dell'AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, col compito di chiudere tutte le attività dell'ente e svenderlo. L'AGIP era stata fondata in epoca fascista e fino allora aveva dato solo dispiaceri al suo padrone, lo Stato italiano. Nata per cercare, acquistare, trattare e commerciare petrolio, aveva scavato 350 pozzi non solo in Italia, ma anche in Albania, Ungheria e Romania, senza trovare niente, ed aveva finito per cedere per poco anche quelle piccole concessioni in Iran che avrebbero potuto darle qualche soddisfazione. Quando Mattei viene nominato commissario, l'AGIP era divisa in due, come del resto la stessa Italia. A Roma era ancora in carica un consiglio di amministrazione dell'ente, mentre a nord Mattei aveva giurisdizione sulle attività relative all'Alta Italia. Premevano per la chiusura dell'AGIP diverse forze economiche e politiche, innanzitutto gli americani e in particolare le compagnie petrolifere anglo statunitensi riunite nel cartello delle Sette Sorelle. Favorevoli al mantenimento in vita dell'AGIP sono gli esponenti della sinistra democristiana, tra cui Gronchi e Dossetti, che sostengono la necessità dell'intervento dello Stato attraverso gli enti pubblici nell'industria e nella finanza, che sono decisamente contrari ai grandi monopoli privati. Appena assunto l'incarico di commissario, Mattei si mette subito a guardare bene dentro quel giocattolo, deciso a non buttare via alcuna chance nel caso ne avesse individuata una. A fine giugno incontra l'ingegner Carlo Zanmatti, gli riferisce che nel corso delle ultime trivellazioni interrotte nel 1944 per l'avanzare del fronte bellico, l'AGIP aveva trovato tracce promettenti a Cabiaga, in Valpadana. Mattei prende sul serio le informazioni di Zanmatti. Va a Cabiaga, parla con i tecnici, si fa spiegare tutto sul metano, poi dà via libera all'ingegnere per riprendere i lavori di scavo, in aperta violazione degli ordini ministeriali ricevuti. A Raffaele Mattioli della Banca Commerciale chiede un prestito per finanziare le attività dell'ente. Il suo appello al capo del governo Ferruccio Parri non rimane inascoltato. L'AGIP di Roma e quella di Milano vengono unificate e il 17 ottobre 1945 Mattei è nominato vicepresidente. Significa che la ripresa dei lavori a Cabiaga viene di fatto approvata. Nel marzo 1946 il pozzo numero 2 di Cabiaga si riempie di bolle. È il metano, che sgorga a 150 atmosfere e aspetta solo di essere incanalato in una conduttura di tubi per essere portato alle industrie da rifornire. Il metano della Valpadana comincia a far gola a molti e le Sette Sorelle tornano all'attacco pesantemente anche a livello politico. Mattei però è convinto di dover assicurare all'Italia risorse petrolifere autonome per garantirle così anche l'autonomia politica e non intende far neppure un passo indietro. Gli americani ottengono l'accesso a tutto il patrimonio delle ricerche AGIP, ne prendono visione con molto interesse. Il pozzo di Cabiaga viene chiuso e viene venduto alla raffineria di Marghera, ad una società partecipata dalla British Petroleum. La Edison prepara un piano per trasformare l'AGIP in una società posseduta per un terzo dalla Edison stessa, un terzo dall'AGIP, un terzo dalla società Metano, partecipata a sua volta dalla RAS e dalla Edison. Mattei, sempre più convinto che l'indipendenza politica passi per l'indipendenza economica, sempre più sicuro che lo sfruttamento dei giacimenti di un paese spettino allo Stato e solo allo Stato in favore di tutta la popolazione, rimane sconvolto da questi progetti, si appella dunque ad Ezio Vanoni, illuminato esponente in ascesa della sinistra democristiana. Questi a sua volta si rivolge direttamente al capo del governo, Alcide De Gasperi, in cambio dell'aiuto di Mattei alle vicine elezioni. La DC vincerà col 48% contro il 31% del Fronte Popolare. De Gasperi, 10 giugno 1948, fa eleggere un nuovo consiglio di amministrazione AGIP. Mattei è vicepresidente e il suo amico Boldrini presidente. Il 19 marzo 1949 dal pozzo numero 1 di Corte Maggiore vicino a Milano il metano sgorga umido. Si tratta di petrolio e di buona qualità. L'annuncio del ritrovamento petrolifero a Corte Maggiore giunge al momento giusto, dichiara Mattei. Il giacimento di Corte Maggiore è di un'importanza rilevantissima. Sarebbe oggi difficile calcolarne il valore, è indubbiamente molto, molto rilevante. Giacimenti di gas vengono individuati a Cornigliano, Pontenure, Bordolano, Correggio, Ravella. Ma da dove provengono i soldi che Mattei usa generosamente per spianare la strada alle attività dell'AGIP? Certamente dal metano. Un metro cubo di metano viene venduto a 12 lire con un margine medio di guadagno di 8,5 lire al metro cubo. Per vendere il suo metano utilizza tutti i metodi che aveva imparato quando vendeva vernice e prodotti per concerie, dunque annunci sui giornali, incarichi a piazzisti, l'invenzione di slogan di successo. Pochi anni dopo Mattei importa dagli Stati Uniti l'idea dei motel che impianterà su tutto il territorio nazionale per il conforto anche notturno dei viaggiatori. Dal 1950 al 1952 Mattei deve affrontare nuove battaglie a Roma per ottenere la costituzione dell'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, di cui diventa presidente nel luglio 52 e vicepresidente il suo maestro e amico Marcello Boldrini. AGIP, AGIP Mineraria, ROMSA, SNAM sono le società guidate dall'ENI e Mattei si occupa personalmente di ognuna di loro. Il 4 marzo del 53 si dimette anche dalla sua carica di deputato in Parlamento per dedicarsi completamente alle sue aziende. Nel 54 la sua campagna per la vendita del liquigas in bombole trasforma le abitudini degli italiani, toglie l'obbligo di cauzione per le bombole e ne ribassa il prezzo del 12%. Quindi i camioncini AGI portano le bombole in ogni casa, anche nei luoghi più isolati, e le famiglie italiane imparano ad apprezzare i vantaggi delle cucine a gas che vengono a sostituire le molto più impegnative stufe a legna o a carbone. Anche il prezzo della benzina viene ribassato e questa politica dell'ente statale mette in crisi la concorrente Edison, che viene incorporata dalla Montecatini. Sarà poi il successore di Mattei, Eugenio Cefis, a scalare la Monte Edison per conto dell'ENI. Cedendo alle pressanti richieste del suo amico Giorgio Lapira, sindaco di Firenze e di Amintore Fanfani, Mattei rileva gli stabilimenti Pignone, un'industria meccanica decotta e vicina al fallimento, e in pochi anni ne fa una ditta leader della produzione di tecnologie innovative al servizio della ricerca e dell'estrazione di risorse del sottosuolo, anche utilizzando piattaforme marine. Il 12 aprile 1956 inaugura il villaggio di Metanopoli alle porte di Milano. Il 21 dello stesso mese esce il primo numero del Giorno, quotidiano finanziato dall'ENI e diretto da Gaetano Baldacci. La linea politica del Giorno propone un avvicinamento ai paesi africani, medio orientali, in contrasto con le strategie dei paesi ex colonialisti, Francia e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti guardano con preoccupazione questa linea condivisa dal presidente Gronchi, da Amintore Fanfani, dal ministro per gli affari esteri Pell, denominata neoatlantismo. Mattei piace ai leader dei paesi produttori perché, diversamente dai petrolieri delle sette sorelle, non si rivolge a loro con quell'atteggiamento di superiorità tanto inviso ai paesi in via di sviluppo in quanto carico di echi colonialisti. E questi paesi non considerano l'Italia un paese extracolonialista. Nel 57 Mattei riesce a chiudere un sospirato contratto con l'Iran. Anche se non riesce subito ad ottenere concessioni in Iraq e in Libia, si consola poi in Marocco, dove il re Maometto V intesse buoni rapporti con lui e con le aperture gli offrono i rivoluzionari algerini nei loro paesi. Nel 58 arriva una piccola commessa anche in Giordania. Guardando all'Europa, dà l'avvio ad un ambizioso progetto di oleodotto da Genova all'Inghilterra, attraverso la Svizzera, la Germania, la Francia, anche se ancora troppo presto per aver ragione del fronte degli industriali europei, ottiene concessioni di ricerca petrolifera in Somalia, Egitto, Iran, Marocco, Libia, Sudan, Tunisia. Riesce ad introdursi perfino in Cina, dove firma un accordo per la consegna di fertilizzanti. Le reti di distribuzione, stiamo parlando di 4.434 km di metanodotti in Italia nel 1962, si snodano in Africa dalla Costa d'Avorio all'Etiopia, dal Marocco al Senegal, dal Ghana al Somalia, dalla Tunisia al Sudan, in Asia e in Libano, Giordania, India, Iran, Iraq, Pakistan, in America Latina e in Argentina. Dopo una visita di Mattei in Unione Sovietica, si aprono anche le frontiere di questo grande paese per i contatti con l'ENI. E il primo contratto, alla fine del 60, prevede l'acquisto di petrolio in cambio di gomma sintetica, tubi, apparecchiature tecnologiche avanzate per la ricerca e le estrazioni. Nel 1961 la prima petroliera italiana a carica di petrolio iraniano è stata dall'AGIP a Tracca nel porto di Bari, è un grande successo personale per Mattei. Nel 62 l'ENI dà lavoro a 55.700 persone, investe 209 miliardi, ne fattura 357, possiede 15 petroliere, guadagna 6 miliardi ufficiali, ma probabilmente più di 50. I debiti ammontano nel 63 a 700 miliardi di lire. Si tratta dunque di un colosso con interessi in mezzo mondo, guidato da un solo uomo che ne tiene strettamente in pugno i destini. Troppo potere, troppo denaro, troppi onori, troppi nemici. Enrico Mattei prospetta in quelle ore una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. E in questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
5: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. Due volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza, poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese, non entriamo più come degli estranei.
3: Nella seconda parte del lato oscuro della verità raccontiamo l'inchiesta sulla morte di Enrico Mattei.
2: Il lato oscuro della verità.
0: Sono le 19 e 24 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: 27 ottobre 1962, Bascapè, Pavia. Incidente aereo oppure attentato contro Enrico Mattei? Personaggio decisamente emergente della politica economica italiana. Le indagini sono molto difficili. Gli investigatori lavorano per giorni tra fango e pioggia. I detriti del Moran Saulnier 760 ISNAP dell'ENI sono sparsi ovunque. Solo due giorni dopo si ritroveranno i resti dei tre occupanti. La pista suggerita dal Ministero dell'Interno, dai Carabinieri, dal SIFAR, il servizio segreto di allora, è incidente. Solo pochi giornalisti iniziano le loro controinchieste. Primo mistero. Un testimone assiste alla scena. È Mario Ronchi, un agricoltore di Bascapè. Il giornalista della RAI, Bruno Ambrosi, giunge sul posto e lo intervista.
7: Alla cascina Albaredo, sita a circa 200 metri dal luogo dove è caduto l'aereo, si è avuti per primi la sensazione della disgrazia che era accaduta. Il signor Mario Ronchi, che è il proprietario della cascina, cosa ha visto e cosa ha sentito lei?
8: Ma ho visto del fuoco, c'era del fuoco, delle fiamme.
7: Che ora era circa?
8: 7:10 e 7:15.
3: Ecco, avete sentito. C'è un buco nella registrazione. In realtà il testimone Mario Ronchi prosegue il suo racconto e sta elencando fatti importanti, determinanti per questa inchiesta. L'amico e collega Bruno Ambrosi, ormai scomparso, se la ricordava bene questa intervista.
9: Il signor Mario Ronchi, il contadino che incontrai quella sera di pioggia, nella sua cascina naturalmente aveva detto parecchio di più di quello che voi ascoltatori avete appena sentito. E lì c'è proprio, direi, uno dei misteri ancora irrisolti del caso Mattei, della caduta di Mattei, dell'aereo di Mattei a Bascapè. Perché il contadino, a mia memoria e anche attraverso altre testimonianze, quella sera disse che aveva sentito qualcosa in cielo, una sorta di esplosione, dopodiché l'aereo era caduto, i frammenti dell'aereo erano caduti nel territorio appunto dei suoi campi e lui era accorso appunto tra i primi. Se non che quando l'inchiesta giudiziaria riaperta dopo anni a Pavia cercò di appurare i fatti, del racconto successivo del contadino Ronchi non ci fu più traccia. A quell'epoca la televisione funzionava ancora con il cinema praticamente, cioè con delle riprese a 16 mm che avevano da una parte nella macchina da presa il video, diciamo, e dall'altra parte la parte sonora attraverso un magnetofono, poi le due parti venivano combinate nella famosa moviola. Quel servizio andò in onda da Milano quella sera stessa in collegamento con Roma e tale rimase per un certo periodo. In occasione dell'inchiesta giudiziaria di Pavia, la cosa strana che risultò al giudice, il quale appunto mi chiese testimonianza, fu proprio che quella parte di sonoro in cui si accennava all'esplosione in cielo di fatto era scomparsa. E questa cosa è molto strana, in quanto ovviamente un archivio è ben controllato, e se non che di fronte al fatto che mancasse questa parte, che poi abbiamo potuto accertare anche tecnicamente, che proprio mentre era rimasto il video della persona che parlava, cioè di Ronchi, la parte sonora era scomparsa e sostituita da una striscia, diciamo, di materiale inerte, io stesso suggerì al giudice di sequestrare o comunque di poter verificare l'edizione interamente registrata del telegiornale di quella sera, che per ragioni di legge ogni telegiornale è registrato a fini appunto a futura memoria. E il giudice mi ammise che aveva tentato il reperimento di questo materiale, ma che stranamente nell'archivio centrale della RAI a Roma era scomparsa anche la registrazione di quella sera.
3: Secondo mistero. Mercoledì 16 settembre 1970, quasi 8 anni dopo la morte di Enrico Mattei, Mauro De Mauro è un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo. Sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie, in un quartiere di Palermo. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sulla BMW del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Ad 1 chilometro dalla sua residenza viene ritrovata la vettura di Mauro De Mauro. Il giornalista è sparito, volatilizzato. Le ultime inchieste di Mauro De Mauro attraggono l'attenzione degli inquirenti, che ricostituiscono così la sua personalità. Elda De Mauro, la moglie di Mauro, intanto non si dà pace. Mauro non ritorna a casa e 17 giorni dopo dal suo rapimento ricorda un fatto lontano nel tempo, un particolare mai rivelato.
10: Una volta solo ho avuto paura, tanti anni fa, nel 63 mi pare, ora non ricordo, per una telefonata piuttosto dura. Mio marito era fuori per un servizio ad Agrigento, guardi, ricordo, era il caso Tandoi, e ho ricevuto una telefonata. E la telefonata, la persona che parlava al telefono era una persona un poco rozza nel parlare, siciliana senz'altro. Mi diceva: tuo marito, non cercare più, tuo marito è Agrigento. Non lo cercare più perché gli abbiamo chiuso la bocca per sempre con 2 balatoni, che in siciliano significa 2 grosse pietre, 2 massi. Evidentemente quella è stata una giornata terribile per me. Poi fine del nulla, prima di tutto perché mio marito ha telefonato quasi immediatamente dopo poco, una mezz'ora, un'oretta, e poi perché è tornato.
3: Poco prima di sparire, Mauro De Mauro sta lavorando alla sceneggiatura del film Il caso Mattei, del regista Francesco Rosi.
11: Signor Mattei, la si accusa di ingerirsi prepotentemente nel gioco politico internazionale, soprattutto in Africa settentrionale, con la scusa che lì c'è il petrolio.
12: Chi si occupa di petrolio fa politica, politica estera precisamente. È il monopolio dei petrolieri americani che porta la nostra attività a queste conseguenze. Si parla da sempre di una guerra del petrolio. Questa espressione non l'ho inventata io. Quanto al Sahara, tutti sanno che è proprio il petrolio nascosto sotto il deserto la vera ragione della tragedia in Algeria.
3: Mauro De Mauro indaga proprio sugli ultimi 2 giorni di vita del presidente Leni Enrico Mattei. Lo riferisce all'editore libraio Fausto Fiaccovio. Lo confida ad un'amica, ne accenna la figlia Giunia. È roba da far tremare l'Italia, rivela il collega dell'ANSA Lucio Galluzzo.
13: Quella sera mi fece una telefonata e mi disse se c'erano novità. Novità non ce n'erano, gli dissi: è molto tempo che non ti sento e non ti vedo, che stai facendo? E lui mi disse: ah, ma sai, ho una grossa cosa nelle mani. Dal tono della sua voce mi annunciava qualche cosa di grosso, dalle parole che mi disse capì questo. Con tono evasivo di chi non vuole rivelare quello che sta facendo, che oltretutto è fisiologico per il tipo di lavoro che facciamo.
3: La morte di Enrico Mattei e la scomparsa del giornalista Mauro De Mauro. 2 storie italiane unite da un unico filo conduttore, il film Il caso Mattei. Nella sceneggiatura, scritta anche dal cronista dell'Ora di Palermo, potrebbe celarsi la risoluzione dei 2 casi. E ancora una volta ci viene incontro la memoria, quella del regista Francesco Rosi.
9: La documentazione degli ultimi 2 giorni di Mattei in Sicilia già esisteva, perché lo stesso Mauro De Mauro aveva ricostruito gli ultimi 2 giorni di Mattei per il suo giornale L'Ora di Palermo. Tra l'altro erano miei collaboratori alla sceneggiatura Tito De Stefano, che era stato il capo dell'ufficio stampa di Mattei e che era un editorialista del giorno, e che collaborò alla sceneggiatura anche Nerio Minuzzo, che era giornalista dell'Europeo.
14: Quindi una documentazione di questi due ultimi giorni già esisteva. Io e la produzione del film La Vides di Franco Cristaldi ritenemmo di chiedere a Mauro De Mauro, che aveva già fatto delle collaborazioni di questo genere per il cinema dalla Sicilia, ritenemmo di chiedergli praticamente di allargare questa sua documentazione, questo servizio che aveva fatto per il suo giornale, con quei dettagli, con quelle precisazioni, interrogando la gente che stava lì sul posto a Gagliano, dove appunto Mattei passò parte delle sue due ultime giornate, e quindi demmo questo incarico a Mauro De Mauro. Io non ho mai incontrato Mauro De Mauro, io lo conoscevo Mauro De Mauro, perché quando ho girato il mio film Salvatore Giuliano nel 1960-61 a Palermo, lo vedevo spessissimo, era un brillantissimo giornalista e un bravissimo cronista, quindi lo conoscevo bene. Datogli questo incarico, io e la produzione non abbiamo più ricevuto niente da lui. Io non l'ho mai più sentito, malgrado i solleciti praticamente. Sono stato sentito dal giudice Terranova subito. Il giudice Terranova mi interrogò a Palermo dopo pochi giorni della sparizione di De Mauro, e alla fine della conversazione che avemmo aprì il cassetto della sua scrivania e tirò fuori alcuni fogli, credo che fossero, se mi ricordo bene, 28 fogli, eccetera, scritti. Alcuni erano proprio degli accenni, pochissime parole scritte in fretta, invece c'era un paio di fogli che erano battuti a macchina, eccetera. E alla fine dell'interrogatorio il giudice Terranova mi fece vedere questi fogli, che io non avevo mai ricevuto. Me li fece vedere proprio a conferma di quello che io gli avevo detto, avevo risposto alle sue domande. A conferma di quello mi fece vedere questi fogli. Che riguardavano ma i fogli poi furono pubblicati dal giornale L'Ora, furono pubblicati.
3: Sul finire degli anni Ottanta il fascicolo giunge sul tavolo del sostituto procuratore di Pavia, Vincenzo Calia. Formula l'ipotesi dell'attentato che però non può provare e scrive: l'esecuzione dell'attentato venne pianificata quando fu certo che Enrico Mattei non avrebbe lasciato spontaneamente la presidenza dell'ente petrolifero di Stato. Molti anni dopo, dall'inizio dell'indagine, Vincenzo Calia fa uscire un bellissimo libro, importante sulla memoria e sulla morte di Enrico Mattei. È anche la memoria di un magistrato con la schiena dritta che ha voluto capire la fine di un petroliere e le dinamiche dell'omicidio.
15: Dunque lei per chiare lettere ha fatto uscire con la mia amica Sabrina Pisu un bellissimo libro, Il caso Mattei, le prove dell'omicidio del presidente dell'ENI dopo bugie, depistaggi, manipolazioni della verità. A lei però anche più recentemente nella trasmissione Atlantide sulla 7, parlando del lavoro che ha fatto, soprattutto dell'inchiesta, la terza inchiesta che ha fatto sulla morte di Enrico Mattei, dice che si sente così un po' meno sicuro che sia stata una bomba esplosa con un coinvolgimento di Cosa Nostra oppure di Cosa Nostra americana, ma lei pensa piuttosto che l'esplosione dell'aereo vada ricondotta ad una sorta di un tecnico capace in grado di mettere le mani in un aereo come il Morin Saulnier, un velivolo che ricordo è di costruzione francese su cui volava quel giorno Enrico Mattei. L'aereo, lo ricordo, si è andato a schiantare nella campagna intorno a Milano, a Lodi, cioè a Bescapè. Secondo lei è plausibile una responsabilità francese dietro alla morte di Mattei?
16: Premetto che sia nell'indagine, nelle conclusioni dell'indagine, che nel libro che lei ha ha citato, scritto con Sabrina Pisu, non si è mai parlato di mano della mafia nell'attentato a Mattei. C'è scritto soltanto che, e così anche nell'inchiesta fatta qui a Pavia, che alcuni pentiti di mafia, per esempio Buscetta o altro, hanno parlato di mandanti genericamente riconducibili alle sette sorelle, che si sarebbero rivolti alla mafia, ma di questo non ho mai trovato un elemento di riscontro, e quindi le conclusioni dell'inchiesta e così anche del libro sono nel senso che non ci sono stati elementi per poter dire chi materialmente aveva sabotato l'aereo, ma si poteva però fare riferimento agli ambienti che erano dietro questo attentato, questa operazione, e questi ambienti erano indubbiamente, senz'altro, potevano essere stranieri, ma senz'altro in collaborazione con ambienti italiani, servizi e ambienti anche all'interno dell'ente di Stato. Quindi non c'è una modifica, una variazione rispetto alle conclusioni già rassegnate in procura a Pavia e poi riportate nel libro che lei ha citato. Ora, la plausibilità mi chiedeva di una mano francese, ripeto, come plausibilità senz'altro è plausibile che i francesi in collaborazione con persone italiane nel nostro paese abbiano deciso di far luogo all'eliminazione del presidente dell'ENI. È essenziale la collaborazione di elementi italiani. Se sono stati francesi non hanno certo potuto fare a meno. E avevo richiamato in quella trasmissione che lei ha, Atlantide, avevo richiamato un libro che ho trovato recentemente francese del 68 in cui un ufficiale dei servizi francesi, servizi segreti francesi, servizi militari francesi, racconta con nomi di fantasia, ma in maniera perfettamente identica a come è stato accertato essersi svolto l'attentato a Mattei, racconta, dicevo, un attentato, nomi di fantasia, ma perfettamente aderenti a Mattei, al meccanico dell'ENI e a coloro, Cefis, Eugenio Cefis, che secondo questo libro francese sarebbe stato un elemento, un personaggio che avrebbe collaborato con i francesi nella eliminazione di Enrico Mattei. Si tratta però, ripeto, di ipotesi che possono essere plausibili, ma circa le quali non ho trovato alcuna prova concreta tale da poter dire è andata così. L'unica certezza assoluta è che l'aereo di Mattei è stato abbattuto con una bomba 100-150 grammi di tritolo, tali da non distruggere l'aereo ma di buttarlo giù, e così nascondendo il sabotaggio che era stato realizzato.
15: Quindi questa bomba era dietro il cruscotto, era comandata dall'apertura del carrello che poi viene azionato a Bascapè perché in prossimità del luogo previsto per l'atterraggio. La dinamica è questa?
16: Certo, l'esplosivo è stato posto nella parte posteriore del cruscotto, quindi accedendo dall'esterno dell'aereo e sistemando questa carica proprio dietro al cruscotto, quindi a brevissima distanza dal pilota ed Enrico Mattei che siedeva alla destra del pilota. Era un aereo, questo Morin Saulnier, a quattro posti, come una Fiat 500 all'interno. Due avanti e in quel caso uno solo dietro, il giornalista americano William McHale. Era stata azionata la bomba, l'innesco è stato dato dal contatto elettrico che è seguito alla al comando di apertura del carrello di atterraggio. Il carrello non ha fatto neanche in tempo ad aprirsi, ma ha dato una piccolo segnale di apertura e poi l'aereo è caduto, è precipitato, è esplosa la bomba.
15: Possiamo dire un tecnico capace, una mano capace, uno che conosceva dunque molto bene quell'aereo.
16: Certo, non pensiamo a cosa poteva essere, io non lo so personalmente ovviamente, Cosa Nostra in quell'epoca soprattutto, erano personaggi molto rozzi e non certo con conoscenze tecniche tali da sabotare un aereo. Un aereo di fabbricazione francese, peraltro, era un turboreattore, aveva due motori a reazione, quindi bisognava sapere dove collegare, a che filo, a che cavo collegare l'esplosivo che era stato sistemato. Comunque una serie di considerazioni che non si possono fare perché sarebbe troppo lungo in questa sede, ma è certo che non sono stati ad eseguirlo appartenenti alla mafia o a Cosa Nostra.
1: Sonori di archivio, interviste all'autore.
2: Il lato oscuro della verità.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: find me.
1: Sono le 20 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: sono le 20:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, locali annuvolamenti solo su Alpi, Prealpi e al sud, buona altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime ovunque, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista, per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21:45.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 22:45.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore locali annuvolamenti su Alpi, Prealpi e al sud, buono altrove. Nella mattinata di domani condizioni meteorologiche ottime, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, solo sulla Sicilia saranno possibili brevi episodi di instabilità. In giornata acquazzoni sui rilievi appenninici e a tratti anche sulle aree ioniche siciliane. Altrove il sole sarà il vero protagonista. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La settimana si apre sotto l'influenza dell'anticiclone africano, che garantisce temperature elevate e condizioni generalmente soleggiate, salvo poche eccezioni. Nella prima parte della giornata il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, praticamente su tutto il territorio. Qualche addensamento possibile al nord-est, soprattutto sul Triveneto orientale. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare su Alpi e Prealpi, dove potranno svilupparsi locali rovesci, solo occasionalmente però saranno in estensione verso le alte pianure del nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Tutti, dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: è l'una ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: È 1:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È 1:48.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Contesto meteorologico in gran parte stabile sulla penisola, sebbene il transito di infiltrazioni più fresche in quota manterrà vivo il rischio di isolati e brevi disturbi. Nelle prossime ore veloci rovesci interesseranno infatti i settori occidentali siciliani, spazio a cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane prenderanno corpo degli acquazzoni lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne ed orientali della Sicilia, con la possibilità di qualche isolato focolaio temporalesco un po' più intenso. Buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito